sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda.

Se qui mi sento al sicuro, non importa il futuro, sospettare e cambiare il peso all'anima. E alla fine dei conti sarà più facile ridere che ridare importanza a una sorte che avanza.

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Attention.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Dialisa.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estazione nazionale.
7: Radio Romania Internazionale.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
15: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
16: La radio, compagna di sempre.

Look at the light. The brightest light. The child.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: parenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza non è vita. Non è vita.
1: Io sono un uomo tranquillo,

fa. Io sono un uomo tranquillo, non mi spaventa più niente. E se mi guardo allo specchio, non faccio incontri da dimenticare. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è. Guarda che bella ipocrisia,

0: Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia.
1: Io sono l'uomo qualunque,

0: guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia che ci fa da collante. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è,
1: guarda che bella ipocrisia,
0: guarda che bella ipocrisia che ci fa da collante.

L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Io sono partigiano, vivo. Sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che

flemme. Y'a du crédit sur café crème. Y'a pas de facture

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

non è morale guardare avanti senza direzione, quando nell'etere scivola e suona come una febbre di liberazione. Non è morale, non è morale, chi ha dato, chi ha avuto, datevi un bacio che niente è perduto, c'è il bene placito generale.

sei distratto c'è l'informazione, se sei depresso la televisione, se sei romantico la fantasia, se sei ribelle c'è la polizia, se sei perplesso questa schitarra.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Fusion.

beanie, ka-chow.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte e tutti, coloro che ci ascoltano. Oggi è il 19 di maggio e cerchiamo di vedere questa situazione estremamente fluida e difficile da capire dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping in Cina. Ultimamente si sente di parlare di comunismo, chiaramente da parte di pochissimi intellettuali e non di tecnocriminali o capi di Stato da parlamenti, congressi, Knesset o come li si voglia chiamare. Da chi, cioè, in altre parole, pensa ancora con il lascito storico di rileggere con profondità, indispensabile per capire tendenze già presenti di quello che poi noi chiamiamo futuro. La potenza predittiva, per riprendere le stesse parole di Emiliano Brancaccio nel suo ultimo libro Liber Comunismo, o per citare anche Luciano Canfora nel suo Comunismo un'altra storia, è necessario capire come la cultura europea possa ritrovare una propria anima per evitare l'insignificanza geopolitica, dove la decadenza si combatte attraverso la memoria critica e la capacità di affrontare le contraddizioni del presente senza ovviamente rifugiarsi nelle nostalgie sterili. Le tesi da prendere in considerazione nella riflessione di questo difficile e frammentato presente, all'indomani dello storico incontro Stati Uniti e Cina, i cui risultati offrono anche controverse interpretazioni e soprattutto problematici sviluppi, sembra importante quindi una lettura nel senso di aderenza alla realtà che monitoriamo con fatti più o meno quotidiani o comunque legati tra loro, che per Canfora è possibile insistere su un processo inarrestabile di una ricolonizzazione occidentale successiva alla decolonizzazione invece avvenuta in seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quale onda lunga della rivoluzione russa del 1917. Riportando poi sempre lo stesso pensiero, un pensiero di Lenin del 1913, in attesa quindi della mancata rivoluzione in Europa, apprendiamo una capacità predittiva da parte di Lenin basata sull'analisi del reale, per cui allora scrisse: gli armamenti folli e la politica dell'imperialismo danno all'Europa una pace sociale che assomiglia piuttosto a un barile di dinamite. Ecco quindi che noi oggi abbiamo cercato di citare Lenin dicendo: questo titolo ci sembra importante oggi, cioè una pace che stiamo in attesa chiaramente di vedere come un barile di dinamite. Allora, questo ulteriore scritto di Lenin poi sul risveglio dell'Asia, come riporta Canfora, già conteneva al suo interno tutto lo sviluppo necessario del nuovo comunismo, in cui la partita gigantesca non riguardava più l'elite operaia di questo o quel paese progredito dell'Europa occidentale, ma riguardava lo scontro inevitabile tra l'imperialismo e il pianeta. È di questo scontro, oggi, infatti, che cerchiamo noi ora di approntare una lettura, come si può, cioè senza informazioni dirette e per forza già mediate e quindi potenzialmente devianti, di uno scontro incontro che i grandi imperialismi stanno ormai effettuando. Da questi contatti, dopo Trump anche Putin è andato a Pechino, sembra si sia profilato un aspetto possibile del cosiddetto comunismo, sempre osteggiato dal mondo che vagheggiava di chiamarsi libero, comunismo che prevedeva prioritariamente un necessario superamento di questo modo di produzione, verso sbocchi al momento chiaramente invisibili e pertanto da individuare con il concorso di tutti. Sembra che Trump e Xi Jinping abbiano concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, Ma Trump continua a minacciare interventi armati contro l'Iran, disinteressato peraltro all'avanzata distruttrice dell'IDF, cioè l'esercito israeliano, in Libano. Quasi la guerra iniziata in tandem si fosse divisa per un po', per sua natura, in due obiettivi indipendenti se non contrastanti. Obiettivo voluto o meno, con la chiusura di Hormuz l'economia mondiale ha subito contraccolpi sulle forniture energetiche, non solo. In particolare l'Europa, già salassata dalla guerra imposta dalla NATO in Ucraina, diminuendo così il divario con l'economia americana pienamente in crisi e con un debito estero insostenibile di quasi 40 mila miliardi di dollari più i 29 miliardi di dollari finora costati per la guerra all'Iran. Quindi il declino disperato e militarizzato della potenza americana mostra un'impotenza del liberismo finora dominante nel produrre il benessere solo pubblicizzato. La proposta di convergenza cinese, all'opposto, si basa su un superamento delle crisi mediante un'economia con basi energetiche non più fossili ma rinnovabili e pertanto più indipendenti da altri paesi e una capacità produttiva ancora da generalizzare nei paesi più poveri. Il meccanismo automatizzato, crisi di capitale, guerra ristabilizzante il sistema, sarebbe pertanto annullato o diversamente sotto controllo pacificabile. La necessità di non dismettere una diplomazia coercitiva nei confronti di un Iran deciso a resistere alle pretese eccessive americane entra poi a pieno titolo nello scontro Trump-Prevost, scontro non interamericano come negli intenti suprematisti trampiani, ma tra un imperialismo e un suo freno da parte di un potere altro, ma con autorevolezza politica, che di fatto rappresenta i tre quarti del pianeta nella difesa della vita e negazione della guerra. Di qui l'errore di Trump nell'alienarsi i voti cattolici e non solo del proprio elettorato, e il deciso dissenso di tutto il mondo politico e non, che riconosce comunque nel Papa di Roma un'autorità spirituale incontrastabile rispetto alle miserabili mascherate di vanità oscena di un presidente degli Stati Uniti che si trucca da palazzinaro di Riviera a Gaza, da re, da papa, da Cristo e in ultima in ordine di tempo col cappellino MAGA puntando minacciosamente l'indice insieme a navi da guerra americane dove vicino c'è scritto calma prima della tempesta, calm before storm. A riprova di questo vano e orchestrato delirio si aggiunge un appello del presidente iraniano Pezeshkian proprio al Papa, chiedendo che le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti, denunciati anche per crimini di guerra e le cui richieste consistono nel voler controllare non solo Hormuz, ma bombardare gli obiettivi militari e prelevare l'uranio iraniano. È chiaro che chi controlla Hormuz, come pure Bab el-Mandeb, Suez, Gibilterra, Bosforo, eccetera, cioè i già ricordati colli di bottiglia, mantiene il dominio sulla scambiabilità delle merci e quindi sulle economie del pianeta. Al contrario, da parte iraniana si attuano negoziati per ottenere il transito delle navi e già sono passate quelle cinesi, giapponesi e pakistane, in prospettiva tutte quelle dei paesi che collaboreranno con l'Iran. Da ciò che viene ufficialmente dichiarato sembra che entro 24 ore gli Stati Uniti potrebbero riprendere i bombardamenti su un Iran di cui non dovrà rimanere più niente, coinvolgendo anche le forze israeliane già in preparativi. La tattica delle minacce sembra sempre più nascondere un impasse da cui lo Stato statunitense non riesce a uscire con una vittoria invece sbandierata, cercando solo di suddividere le perdite e i danni sulle basi statunitensi come possibile nella inequivocabile perdita di controllo reale. Quale sarà la posizione cinese dopo la netta volontà espressa di non proseguire le ostilità contro l'Iran? È l'incognita che consegna tutti noi nella continua attesa di fronte alla fluidità di interessi e impegni trasversali in questo continuo divenire. La sua politica nello stare dietro le quinte, mantenendo però l'appoggio all'Iran nella fornitura di intelligence e osteggiando l'illegalità delle sanzioni USA, cui non riconosce la giurisdizione extraterritoriale, mira a mantenere gli americani in una condizione logorante anche sul piano finanziario. La rapina del plusvalore mondiale non è più compatibile con la dedollarizzazione in atto da tempo. I dazi da imporre hanno mostrato i loro limiti nelle rispettive ripercussioni, mentre la Cina è ora la prima potenza mondiale per la sua solida costruzione sulla produzione reale e per l'utilizzo dello yuan in molte transazioni asiatiche e medio orientali. Se un ordine multipolare dovesse scaturire da una fine dei vari conflitti in corso, il sistema attuale subirebbe modifiche sostanziali in primo luogo nella diversificazione delle riserve valutarie e nella costruzione di reti di sicurezza parallele. Questo moribondo Occidente tenta ancora l'ultima ricolonizzazione con i 17 CEO sbarcati a Pechino per affari loro da incrementare, col suo stare nella crisi tramite l'estorsione di plusvalore dalle industrie delle armi e della guerra permanente e ora inserendosi nel vastissimo mercato cinese. Chi è in grado di ripensare la storia fin qui giunta, nell'ipotesi di un possibile comunismo, non può offrire epiloghi certi. L'incessante necessità di attuare un'effettiva democrazia come premessa o addirittura coincidenza col comunismo è il percorso storico stesso dell'ineguaglianza sociale sempre più lancinante che spinge al mutamento ormai planetario. La parte sbagliata, cioè quella dell'ineguaglianza negata del mondo, anche nei video propaganda di tutto un popolo, comprese le donne iraniane velate in nero col Kalashnikov in mano per difendere il proprio paese, è l'insopprimibile nemico, ancorché qui non attendibile, chiaramente, della potenza militare più forte al mondo, posto di fronte allo sterminio totale o al conveniente e decoroso ritiro. La tregua attuale per rifornirsi dovrà forse far riesplodere un'ondata dimostrativa di bombardamenti per rendere credibile una vittoria da ribadire nella sostanziale sconfitta però del sistema che ha svuotato i sostegni economici che avrebbero garantito una permanente superiorità alla nazione storicamente maturatasi negli Stati Uniti. Attendiamo allora, per concludere, la sorte di questo confronto alleggerendo la situazione, nel ricordare con tutta l'ironia possibile quale involontaria, temibile anticipazione di questo incontro-scontro, il celebre classico film americano Sfida all'Ok Corral. Io saluto tutti quanti, quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare. Grazie, alla prossima.

0: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
1: Il piano casa del governo Meloni, una riforma lanciata con toni trionfalistici. Se ne parlava già dallo scorso anno, Meloni l'ha annunciata a gennaio e adesso, poco prima delle elezioni, ha tirato fuori il coniglio dal cappello. La signora Meloni, parlandone, si è addirittura arrabbiata con un giornalista che ha avuto l'ardire di farle una domanda fuori dal copione.
2: Passano due giorni e mi presento con un altro provvedimento con il quale stanzio 10 miliardi di euro per consentire agli italiani di avere 100.000 case tra case popolari e case a prezzi calmierati in 10 anni e voi mi chiedete del caso Minetti. Adesso posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando?
1: È giusto, allora parliamo di quello di cui lei è responsabile. 10 miliardi di soldi pubblici per 100.000 alloggi in 10 anni. In realtà non sono 10 miliardi, ma fino a 10 miliardi. E qualcuno ha fatto i conti. Sono 6,3 miliardi. E non sono soldi pubblici, perché la maggior parte viene da capitali privati. Insomma, un bel regalo ai palazzinari. Non è un caso che a raccogliere questi capitali sia Mario Abbadessa, ex capo della Heinz in Italia, una delle più grandi società immobiliari del mondo con sede in America. Dopodiché 60.000 di quelle case esistono già, ma sono fatiscenti perché non è mai stata fatta una manutenzione. Dopodiché si parla di 100.000 case in 10 anni, ma solo a Roma ne servirebbero 95.000. Oggi cito me stessa dal mio libro e mi sono sentita meno sola. Quando l'ho scritto servivano 15 miliardi, poi sono diventati 10 e poi sono diventati 6,3. Questo governo stila un piano casa, serviranno 15 miliardi in 10 anni, cioè tra un decennio, forse, se saranno ancora al governo, forse riusciranno a posare la prima pietra. Peccato che solo a Roma, in quel lasso di tempo, serviranno 95.000 alloggi popolari. È la logica del troppo poco, troppo tardi elevata strategia di governo. E pensare che negli anni 70 si costruivano circa 40.000 alloggi popolari l'anno, oggi meno di 2.000. E oltre il 70% del patrimonio esistente risale a più di 40 anni fa, con un fabbisogno di manutenzione e riqualificazione ormai strutturale. E allora, guardiamo un po' cosa succede in Europa, magari ci viene qualche idea. A Vienna l'80% dei cittadini vive in case pubbliche o sovvenzionate, mentre a Copenaghen le cooperative edilizie possiedono il 40% degli alloggi, con inquilini soci che pagano a prezzi calmierati. Da noi invece 6,3 miliardi reali che non risolveranno niente. Ma di una cosa sono certa, sono la più costosa campagna elettorale di sempre.
0: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
3: Scusa, per la stazione?
4: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
3: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
4: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
5: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella. Tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte e tutti, coloro che ci ascoltano. Oggi è il 19 di maggio e cerchiamo di vedere questa situazione estremamente fluida e difficile da capire dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping in Cina. Ultimamente si sente di parlare di comunismo, chiaramente da parte di pochissimi intellettuali e non di tecnocriminali o capi di Stato da parlamenti, congressi, Knesset o come li si voglia chiamare. Da chi, cioè, in altre parole, pensa ancora con il lascito storico di rileggere con profondità, indispensabile per capire tendenze già presenti di quello che poi noi chiamiamo futuro. La potenza predittiva, per riprendere le stesse parole di Emiliano Brancaccio nel suo ultimo libro Liber Comunismo, o per citare anche Luciano Canfora nel suo Comunismo un'altra storia, è necessario capire come la cultura europea possa ritrovare una propria anima per evitare l'insignificanza geopolitica, dove la decadenza si combatte attraverso la memoria critica e la capacità di affrontare le contraddizioni del presente senza ovviamente rifugiarsi nelle nostalgie sterili. Le tesi da prendere in considerazione nella riflessione di questo difficile e frammentato presente, all'indomani dello storico incontro Stati Uniti e Cina, i cui risultati offrono anche controverse interpretazioni e soprattutto problematici sviluppi, sembra importante quindi una lettura nel senso di aderenza alla realtà che monitoriamo con fatti più o meno quotidiani o comunque legati tra loro, che per Canfora è possibile insistere su un processo inarrestabile di una ricolonizzazione occidentale successiva alla decolonizzazione invece avvenuta in seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quale onda lunga della rivoluzione russa del 1917. Riportando poi sempre lo stesso pensiero, un pensiero di Lenin del 1913, in attesa quindi della mancata rivoluzione in Europa, apprendiamo una capacità predittiva da parte di Lenin basata sull'analisi del reale, per cui allora scrisse: gli armamenti folli e la politica dell'imperialismo danno all'Europa una pace sociale che assomiglia piuttosto a un barile di dinamite. Ecco quindi che noi oggi abbiamo cercato di citare Lenin dicendo: questo titolo ci sembra importante oggi, cioè una pace che stiamo in attesa chiaramente di vedere come un barile di dinamite. Allora, questo ulteriore scritto di Lenin poi sul risveglio dell'Asia, come riporta Canfora, già conteneva al suo interno tutto lo sviluppo necessario del nuovo comunismo, in cui la partita gigantesca non riguardava più l'elite operaia di questo o quel paese progredito dell'Europa occidentale, ma riguardava lo scontro inevitabile tra l'imperialismo e il pianeta. È di questo scontro, oggi, infatti, che cerchiamo noi ora di approntare una lettura, come si può, cioè senza informazioni dirette e per forza già mediate e quindi potenzialmente devianti, di uno scontro incontro che i grandi imperialismi stanno ormai effettuando. Da questi contatti, dopo Trump anche Putin è andato a Pechino, sembra si sia profilato un aspetto possibile del cosiddetto comunismo, sempre osteggiato dal mondo che vagheggiava di chiamarsi libero, comunismo che prevedeva prioritariamente un necessario superamento di questo modo di produzione, verso sbocchi al momento chiaramente invisibili e pertanto da individuare con il concorso di tutti. Sembra che Trump e Xi Jinping abbiano concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz Ma Trump continua a minacciare interventi armati contro l'Iran, disinteressato peraltro all'avanzata distruttrice dell'IDF, cioè l'esercito israeliano, in Libano, quasi la guerra iniziata in tandem si fosse divisa per un po', per sua natura, in due obiettivi indipendenti se non contrastanti. Obiettivo voluto o meno, con la chiusura di Hormuz l'economia mondiale ha subito contraccolpi sulle forniture energetiche e non solo. In particolare l'Europa, già salassata dalla guerra imposta dalla NATO in Ucraina, diminuendo così il divario con l'economia americana pienamente in crisi e con un debito estero insostenibile di quasi 40 mila miliardi di dollari, più i 29 miliardi di dollari finora costati per la guerra all'Iran. Quindi il declino disperato e militarizzato della potenza americana mostra un'impotenza del liberismo finora dominante nel produrre il benessere solo pubblicizzato. La proposta di convergenza cinese, all'opposto, si basa su un superamento delle crisi mediante un'economia con basi energetiche non più fossili, ma rinnovabili e pertanto più indipendenti da altri paesi, e una capacità produttiva ancora da generalizzare nei paesi più poveri. Il meccanismo automatizzato, crisi di capitale, guerra ristabilizzante, il sistema sarebbe pertanto annullato o diversamente sotto controllo pacificabile. La necessità di non dismettere una diplomazia coercitiva nei confronti di un Iran deciso a resistere alle pretese eccessive americane entra poi a pieno titolo nello scontro Trump-Prevost, se scontro non interamericano come negli intenti suprematisti trumpiani, ma tra un imperialismo e un suo freno da parte di un potere altro, ma con autorevolezza politica, che di fatto rappresenta i tre quarti del pianeta nella difesa della vita e negazione della guerra. Di qui l'errore di Trump nell'alienarsi i voti cattolici e non solo del proprio elettorato, e il deciso dissenso di tutto il mondo politico e non, che riconosce comunque nel Papa di Roma un'autorità spirituale incontrastabile rispetto alle miserabili mascherate di vanità oscena di un presidente degli Stati Uniti che si trucca da Palazzinaro di Riviera a Gaza, da re, da papa, da Cristo, e in ultima in ordine di tempo col cappellino MAGA puntando minacciosamente l'indice insieme a navi da guerra americane, dove vicino c'è scritto calma prima della tempesta. Calm before storm. A riprova di questo vano e orchestrato delirio si aggiunge un appello del presidente iraniano Pezeshkian proprio al Papa, chiedendo che le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti, denunciati anche per crimini di guerra, e le cui richieste consistono nel voler controllare non solo Hormuz, ma bombardare gli obiettivi militari e prelevare l'uranio iraniano. È chiaro che chi controlla Hormuz, come pure Bab el Mandeb, Suez, Gibilterra, Bosforo, eccetera, cioè i già ricordati colli di bottiglia, mantiene il dominio sulla scambiabilità delle merci e quindi sulle economie del pianeta. Al contrario, da parte iraniana si attuano negoziati per ottenere il transito delle navi e già sono passate quelle cinesi, giapponesi, pakistane, in prospettiva tutte quelle dei paesi che collaboreranno con l'Iran. Da ciò che viene ufficialmente dichiarato sembra che entro 24 ore gli Stati Uniti potrebbero riprendere i bombardamenti su un Iran di cui non dovrà rimanere più niente, coinvolgendo anche le forze israeliane già in preparativi. La tattica delle minacce sembra sempre più nascondere un impasse da cui lo Stato statunitense non riesce a uscire con una vittoria invece sbandierata, cercando solo di suddividere le perdite e i danni sulle basi statunitensi, come possibile, nella inequivocabile perdita di controllo reale. Quale sarà la posizione cinese dopo la netta volontà espressa di non proseguire le ostilità contro l'Iran? È l'incognita che consegna tutti noi nella continua attesa di fronte alla fluidità di interessi e impegni trasversali in questo continuo divenire. La sua politica nello stare dietro le quinte, mantenendo però l'appoggio all'Iran nella fornitura di intelligence e osteggiando l'illegalità delle sanzioni USA, cui non riconosce la giurisdizione extraterritoriale, mira a mantenere gli americani in una condizione logorante anche sul piano finanziario. La rapina del plusvalore mondiale non è più compatibile con la dedollarizzazione in atto da tempo. I dazi da imporre hanno mostrato i loro limiti nelle rispettive ripercussioni, mentre la Cina è ora la prima potenza mondiale per la sua solida costruzione sulla produzione reale e per l'utilizzo dello yuan in molte transazioni asiatiche e medio orientali. Se un ordine multipolare dovesse scaturire da una fine dei vari conflitti in corso, il sistema attuale subirebbe modifiche sostanziali in primo luogo nella diversificazione delle riserve valutarie e nella costruzione di reti di sicurezza parallele. Questo moribondo Occidente tenta ancora l'ultima ricolonizzazione con i 17 CEO sbarcati a Pechino per affari loro da incrementare, col suo stare nella crisi tramite l'estorsione di plusvalore dalle industrie delle armi e della guerra permanente e ora inserendosi nel vastissimo mercato cinese. Chi è in grado di ripensare la storia fin qui giunta, nell'ipotesi di un possibile comunismo, non può offrire epiloghi certi. L'incessante necessità di attuare un'effettiva democrazia come premessa o addirittura coincidenza col comunismo è il percorso storico stesso dell'ineguaglianza sociale sempre più lancinante che spinge al mutamento ormai planetario. La parte sbagliata, cioè quella dell'ineguaglianza negata del mondo, anche nei video propaganda di tutto un popolo, comprese le donne iraniane velate in nero col Kalashnikov in mano per difendere il proprio paese, è l'insopprimibile nemico, ancorché qui non attendibile, chiaramente, della potenza militare più forte al mondo, posto di fronte allo sterminio totale o al conveniente decoroso ritiro. La tregua attuale per rifornirsi dovrà forse far riesplodere un'ondata dimostrativa di bombardamenti per rendere credibile una vittoria da ribadire nella sostanziale sconfitta però del sistema che ha svuotato i sostegni economici che avrebbero garantito una permanente superiorità alla nazione storicamente maturatasi negli Stati Uniti. Attendiamo allora, per concludere, la sorte di questo confronto alleggerendo la situazione, nel ricordare con tutta l'ironia possibile quale involontaria, temibile anticipazione di questo incontro-scontro il celebre classico film americano Sfida all'OK Corral. Io saluto tutti quanti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare. Grazie, alla prossima.

0: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
1: Il piano casa del governo Meloni, una riforma lanciata con toni trionfalistici. Se ne parlava già dallo scorso anno. Meloni l'ha annunciata a gennaio e adesso, poco prima delle elezioni, ha tirato fuori il coniglio dal cappello. La signora Meloni, parlandone, si è addirittura arrabbiata con un giornalista che ha avuto l'ardire di farle una domanda fuori dal copione.
2: Passano due giorni e mi presento con un altro provvedimento con il quale stanzio 10 miliardi di euro per consentire agli italiani di avere 100.000 case tra case popolari e case a prezzi calmierati in 10 anni e voi mi chiedete il caso Minetti. Adesso, posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando?
1: È giusto, allora parliamo di quello di cui lei è responsabile. 10 miliardi di soldi pubblici per 100.000 alloggi in 10 anni. In realtà non sono 10 miliardi, ma fino a 10 miliardi. E qualcuno ha fatto i conti. Sono 6,3 miliardi. E non sono soldi pubblici, perché la maggior parte viene da capitali privati. Insomma, un bel regalo ai palazzinari. Non è un caso che a raccogliere questi capitali sia Mario Abbadessa, ex capo della Heinz in Italia, una delle più grandi società immobiliari del mondo con sede in America. Dopodiché 60.000 di quelle case esistono già, ma sono fatiscenti perché non è mai stata fatta una manutenzione. Dopodiché si parla di 100.000 case in 10 anni, ma solo a Roma ne servirebbero 95.000. Oggi cito me stessa dal mio libro e mi sono sentita meno sola. Quando l'ho scritto servivano 15 miliardi, poi sono diventati 10 e poi sono diventati 6,3. Questo governo stila un piano casa, serviranno 15 miliardi in 10 anni, cioè tra un decennio, forse, se saranno ancora al governo, forse riusciranno a posare la prima pietra. Peccato che solo a Roma, in quel lasso di tempo, serviranno 95.000 alloggi popolari. È la logica del troppo poco, troppo tardi elevata strategia di governo. E pensare che negli anni 70 si costruivano circa 40.000 alloggi popolari l'anno, oggi meno di 2.000. E oltre il 70% del patrimonio esistente risale a più di 40 anni fa, con un fabbisogno di manutenzione e riqualificazione ormai strutturale. E allora, guardiamo un po' cosa succede in Europa, magari ci viene qualche idea. A Vienna l'80% dei cittadini vive in case pubbliche o sovvenzionate, mentre a Copenaghen le cooperative edilizie possiedono il 40% degli alloggi, con inquilini soci che pagano a prezzi calmierati. Da noi invece 6,3 miliardi reali che non risolveranno niente. Ma di una cosa sono certa, sono la più costosa campagna elettorale di sempre.
0: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
3: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti. Il discone della settimana.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice, rigorosamente indipendenti, che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana, arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo.

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea.
1: Non sono Cristina D'Avena.
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle figlie della città.

0: Sei al mondo.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
2: Team Radio.
3: Team Radio, Gran Premio di Miami vinto da Kimi Antonelli, terzo Gran Premio consecutivo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, quarta l'altra Mercedes di George Russell, quinto Max Verstappen penalizzato di 5 secondi, sesto Lewis Hamilton, solo ottavo Leclerc penalizzato di 20 secondi, finito alle spalle di Colapinto. Ne parliamo a Team Radio con Simone Giannotta. Buongiorno Simone.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Mirko Genovesi, F1 come nessuno, ciao Mirko.
5: Ciao, buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: E ospite di questa puntata Fabrizio Monaco, fondatore del blog Full Gas. Ciao Fabrizio, ben trovato.
6: Ciao, grazie dell'invito e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
3: Grazie a te per aver accettato. Allora, Antonelli vince, all'inizio diciamo ha sofferto la battaglia con Norris, con Leclerc, poi dopo nella seconda parte non c'è stata proprio più gara. Fabrizio, inizio proprio con te, è pronto per vincere il mondiale Antonelli?
6: Ma a questo punto con tre pole position e tre vittorie vedo difficile che si possa nascondere. Toto Wolff lo sta giustamente gestendo e questo è un lavoro che Mercedes sta facendo anche con i genitori di Kimi. Ricordiamo che ha 19 anni e mettere troppa pressione su un 19enne, nonostante sembri molto maturo, cioè è molto più maturo della sua età, è un atto dovuto, perché bisogna preservare il talento, bisogna aiutarlo non solo in questo campionato ma a raggiungere un livello di maturità sportiva e mentale che lo possa portare veramente a dominare nel corso degli anni. Quindi sì, si candida fortemente per il titolo. Il titolo ovviamente non è assegnato, perché come sappiamo tutti poi in Formula 1 ci sono una serie di fattori tra sviluppi, cose che possono succedere durante l'arco del campionato, quindi tutto giusto fino a questo momento. La prestazione di Antonelli è stata, anzi lasciatemi dire che Antonelli probabilmente ha fatto quello che ci si aspettava da Russell, cioè anche colmare qualche gap di Mercedes che in questo weekend non partiva proprio favorita, però
3: e,
6: sì,
3: e che vedeva un ritorno della McLaren che non ci si aspettava, o che comunque sì, qualcosa ci si aspettava, non in questi termini, come tutto il weekend. Tra l'altro è stato anche weekend di sprint race, quindi le McLaren si sono viste. Mirko, te su Antonelli?
5: Sì, è chiaro, concordo con tutto quello che ha detto Fabrizio. Non so se poi alla lunga, quando, che ne so, parlavamo le scorse stagioni che è venuto un po' il brivido a Piastri e poi si è perso, sì. Poi qualche volta ci ha avuto un po' il brividino da prima posizione anche Norris, insomma non lo so quando, se continuerà così e andrà ancora così, se poi quando arriva il dunque, se cioè, la giovane età possa giocargli qualche brutto scherzo. Però per ora, per la freddezza che sta dimostrando, il modo con cui arriva fino alla fine senza sbagliare mai, insomma, a parte che questo mi sembra quasi normale per tutti quelli che hanno le macchine buone, perché pure Verstappen non sbagliava mai quando c'aveva la super macchina, poi è chiaro oggi sbaglia pure lui insomma, quindi insomma questo succede quando c'è la macchina buona, di non sbagliare mai, no? Quindi insomma, a occhio e croce, così come siamo adesso, mi sembra che potrebbe vincere il mondiale. Però come diceva Fabrizio, aspettiamo, perché tutto può cambiare, sia in termini di testa per lui sia in termini di
3: macchina, anche di macchina, anche di Mercedes,
5: sì,
3: di motore,
5: di avversari. La Mercedes non ha portato aggiornamenti a Miami, in Canada sono previsti aggiornamenti, e poi la narrativa portata in giro dice che tutti gli altri hanno portato tutto. Io che sapevo non era così, perché sia Ferrari che anche McLaren hanno detto che avrebbero spalmato un paio di cose pure su Canada, quindi non sono sicuro che sia finita anche per gli altri. Certo è che se su tutti gli aggiornamenti portati da McLaren, tutti quelli portati da Ferrari, è rimasto soltanto il motore, insomma ancora c'è da preoccuparsi su Mercedes, e quindi Antonelli può sperare di portarselo a casa. Molto più Antonelli, a oggi dico molto più Antonelli che Russell, perché un Russell che ti prende 10 giri di ritardo, non per esagerare, insomma la vedo che già ha preso la bastonata, stile secondo pilota Red Bull come Charles.
3: Sì. Senti Simone, le McLaren sono tornate competitive, è merito degli aggiornamenti che hanno portato a Miami, e possono rientrare in corsa per il mondiale secondo te?
4: Sembra di sì, anche rispetto al consumo gomme, che era un tallone d'Achille di questa McLaren. Tra l'altro Andrea Stella purtroppo è un profeta nella sua patria, che ci ha sempre detto quello che sarebbe stato ed è sempre stato così, mo vediamo che succede.
3: Fabrizio,
5: sul discorso gomme, tanto per aggiungere su Simone, però non ha fatto 50 gradi di temperatura che c'erano fino al giorno prima sull'asfalto, quindi insomma da quel punto di vista sono stati anche un filo aiutati, ecco.
3: Secondo te Mirko, le McLaren stanno...
4: Però sabato faceva caldo,
3: Sì, però erano meno giri la sprint.
5: Sì. Da come ho visto la sprint e come ho visto la gara, è evidente che quando fanno la sprint hanno la possibilità di fare un assetto, un setup che gli permette di fare, visto che adesso c'è il parco chiuso che si riapre tra sprint e gara, secondo me predispongono, preparano, fanno un setup della macchina che su 20 giri regga, sparando tutto al massimo, insomma, in qualche modo, perché sono veramente differenti le prestazioni tra quello che succede alla sprint e quello che succede in gara, Cioè l'abbiamo visto un po' in maniera abbastanza chiara anche già solo stesso dal giro di pole position, insomma dal giro secco in qualifica, cambiano un po' le prestazioni. Le McLaren sì, sono tornate, evidentemente sono tornate, o forse c'ha ragione pure Leclerc che dice che sono sempre state lì, solo che tra problemi di batteria a non partire e altre cose non hanno mai chiuso un po' tutto, non hanno mai portato tutto sul piatto, quindi più o meno magari potevano stare anche lì, anche già solo in Giappone, e non l'abbiamo potuto vedere. Quindi sì, stanno lì, lottano, però secondo me non sono, almeno ad oggi, non sono le cannibali che erano la scorsa stagione, perché comunque Leclerc, finché poi non c'è stato il cambio gomme, situazioni e quant'altro, gli stava lì a un secondo a Piastri, quindi tutto sommato stavamo lì, quindi non mi sembrano così cannibali, e appunto, e poi dopo il solito discorso del gap motore, ma insomma non mi sembra che siano competitive al fine di stare davanti a Mercedes e forse un domani davanti a Ferrari, non lo so.
3: Fabrizio,
4: posso farti, Mirko, osservare una cosa. Le McLaren hanno un loro software, da quello che ho capito, sulla gestione della batteria, e tra l'altro le McLaren non partono male come parte male la Mercedes, non so se l'hai notato.
5: Veramente si sono parati tutti a partire, infatti sta cosa io la rivedrei, fossi Vasser gli direi vabbè, mo che vi siete imparati tutti a partire, leviamo pure sto prestart, così mi gioco quello che c'ho di buono, insomma, perché voglio dire, ormai si sono imparati tutti a partire, quindi direi anche basta al prestart.
3: Fabrizio.
6: Allora, McLaren, quello che sta giocando a favore di McLaren sono evidentemente gli aggiornamenti, e non è la prima volta che succede. Andrea Stella a Sky aveva detto chissà, magari succede un altro 2024, e quindi loro sono coscienti di poter portare con gli aggiornamenti un potenziale molto più elevato. Poi ovviamente tutti portano aggiornamenti. Ora, in questo momento però, quello che sta differenziando i motorizzati Mercedes dai non motorizzati Mercedes è la potenza del motore endotermico, e quindi un grosso punto interrogativo è costituito dall'ADUO, cioè la possibilità di poter, che concede alla FIA, di poter recuperare la potenza del motore, quindi di fatto rifare un nuovo motore, concedere ore al banco prova, concedere sviluppi extra, concedere soprattutto budget extra, e questo ADUO dovrebbero avercelo, a meno che non ci siano sorprese, sia Ferrari che Honda, quantomeno. Adesso c'è una discussione sul punto, e l'Audi anche, sì, certo, e c'è un... la domanda è se il punto di riferimento sia Mercedes o Red Bull, perché anche comunque il motore Red Bull, in quanto a potenza, è al top, poi Red Bull ha altri problemi, e quindi dopo l'ADUO potremmo farci un'idea, e come diceva giustamente Vasseur a inizio stagione, questo campionato non lo vincerà chi è più veloce subito, ma chi porterà gli aggiornamenti migliori. Questo è fisiologico in un campionato che parte da un regolamento nuovo per tutti, e ci sono margini di miglioramento enormi a partire dal carico aerodinamico, che può essere migliorato di molto, e la potenza del motore. Quindi ci sono ancora tanti pezzi che vanno messi insieme. E se la domanda è se Ferrari può ancora rientrare nella lotta al titolo, la mia risposta più ovvia, diciamo così, è quella di aspettare metà giugno, quando presumibilmente ci sarà l'implementazione del nuovo motore da parte di Ferrari. Allora vedremo cosa succederà. Per McLaren è un grosso salto in avanti di maturità, ma non sono sorpreso. Quello di cui sono sorpreso è ancora una volta un leggero tentennamento da parte di Piastri nei confronti di Norris, e questo sinceramente non voglio dire che mi sta facendo rivalutare Piastri, però se Norris è campione del mondo, questa è un'ulteriore conferma del fatto che se lo sia meritato di più.
3: Senti Mirko, prima di andare in onda praticamente era già iniziata la puntata, stavamo già parlando di Ferrari. Allora, questi aggiornamenti funzionano, Leclerc ci ha fatto divertire con la battaglia con Antonelli, Norris, poi vabbè, la detta sua nell'ultimo giro, l'errore che ha tolto, diciamo, la soddisfazione del sesto posto. E funzionano questi aggiornamenti in Ferrari?
5: No, ovviamente fossi un ingegnere e uno dentro te lo saprei dire meglio. Diciamo che come opinione per me sì, anzi, considerato il gap motoristico che diceva anche Fabrizio, e considerati insomma i cavalli che mancano, secondo me l'ala reversa, l'ala Macarena, l'ala Saccappotta, chiamiamola come pare, ha fatto il suo. Cioè, io l'ho visto anche sul dritto, sì, perdevamo, ma grazie all'ala riuscivamo a rimanere a galla anche quando dietro ci avevamo i motorizzati Mercedes, no? Anzi, ti dirò, non so se è stato un problema elettrico, se è stato voluto perché si voleva far sorpassare, come ha detto Leclerc sul finale, per poi usare il boost, però il fatto che, se fosse vero che l'ha fatto di proposito, il fatto che abbia chiuso l'ala per farsi sorpassare significa che con l'ala aperta il suo vantaggio ce l'ha. Per cui secondo me hanno funzionato tutti, secondo me non sono neanche tutti, penso che in Canada forse ancora qualcosina da spremere ci sia. La Ferrari ha fatto scuola a tutti hanno portato il Frictel Mode, la letta davanti allo scarico in qualche modo, perché poi come Ferrari non la può portare nessuno, perché come abbiamo già detto tante altre volte, il fatto che abbiano spostato tutta la parte del cambio più al posteriore ha permesso, per i volumi, per gli ingombri, di fare quella letta. Altri non ce l'hanno questa possibilità, hanno inventato qualche trucco e barbatrucco, però insomma Ferrari ha fatto scuola da un punto di vista aerodinamico quest'anno, per tanti punti di vista, per cui secondo me la macchina c'è, gli aggiornamenti hanno funzionato. Però ragazzi, 30 cavalli, come diceva Fabrizio pure fuori onda mi pare, cioè anche dalle telemetrie è tutto là, è tutto sul dritto, è tutto sul primo allungo, insomma si vede tutta lì la differenza, mentre Ferrari è come telaio, come forza aerodinamica e di meccanica quest'anno ci sta, non ha toppato come l'anno scorso la sospensione che era ballerina, quest'anno ci sta tutto. L'idea dell'ala reversa è ottima, perché gli quei benefici che abbiamo detto, sia in termini di chilometri orari sia in termini di portanza, perché quando la gira aiuta l'effetto rake del fondo, insomma tante belle cosette che secondo me hanno funzionato. Ma ragazzi, quando mancano 30 cavalli è dura mantenerla la tassa. Io penso che se la Ferrari oggi sotto montasse il motore Mercedes, per ipotesi, perché dire Mercedes e Ferrari insieme è una bestemmia, però se montasse sotto il motore Mercedes, Ferrari starebbe davanti a tutti, io ci metto la mano sul fuoco. Poi oggi che tutti quanti a dire la Macarena non ha ballato, cacciamo fuori Elkan, mamma mia sta storia, io ho bannato tutti praticamente, non mi frega niente, cioè io non c'ho bisogno di extra follower che vengono a dirmi così, oppure quello che è venuto, essere tifoso Ferrari oggi è una vergogna, io ho fatto per vergogna è tu che parli.
3: È un'altra cosa.
5: Cioè, sì, pure su sto Elkan, no, ma cioè, anche se Elkan basta, ma allargo un secondo. Dovrebbe dire allora Lawrence Stroll, che dovrebbe dire? Ha comprato fabbrica, ha fatto Galleria del Vento, ha preso Newey, ha preso Cardile, ha preso Ronaldo, Messi e sta lì con una macchina che manco arriva un altro po'. Che dovrebbe dire allora Lawrence Stroll con i soldi che ha buttato? E non mi venissero a dire che Aston Martin non è Ferrari, perché a livello di storia automobilistica Aston Martin è Aston Martin pure. Quindi di che stiamo a parlare? Stiamo sempre a criticare. La macchina è buona, è uscita bene, purtroppo ci abbiamo avuto l'handicap del Zimmerman che ha voluto fare il motore a caramelle invece di farlo con le testate fatte bene, e ci abbiamo avuto un deficit, anzi, che secondo me sull'ultimo sono riusciti a chiudere un motore che è pure, come si dice, senza problemi, però ci abbiamo quel problema là. Ma gli aggiornamenti per me, per chiudere il discorso, hanno assolutamente funzionato.
3: Senti Fabrizio, prima di salutarti, so che ti dobbiamo lasciare qualche minuto prima, quindi mancano pochi. Verstappen è partito dalla prima fila, poi è andato in testa a coda, poi ha fatto 50 giri con la mescola hard, ha superato, ha sportellato, era un po' nervoso, che gli succede?
6: Ma allora, Verstappen più che un gran premio di Formula 1 sembra aver fatto un incontro di box, perché anche qualche
5: era ancora in modalità Nürburgring.
6: Sì, esatto. Allora, Verstappen, dobbiamo partire da questo presupposto: lui non fa niente in pista che non sia dettato dalla sua competitività, dalla sua voglia di correre. Quindi quello che ha fatto in pista era il risultato della sua voglia di recuperare, e sa benissimo che ha a disposizione un mezzo che in questo momento non è competitivo, anche se lui ha detto che si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Ora, quello che succede è entrato secondo me in una situazione dove, quando non è più la macchina migliore, inizi a fare degli errori in più. È successo ad Hamilton quando la Mercedes non è più stata dominante, mi ricordo un test a coda alla Tosa a Imola nel 2020, un'uscita di pista dove penso fosse la prima uscita di pista di Hamilton negli ultimi 6 anni, e quindi paga un po' questo. Dicevamo fuori onda che ho visto due cose molto strane. Il testacoda di Verstappen in partenza, figlio di un errore che anche lui ha ammesso, e il testacoda di Leclerc al finale, figlio di un errore che anche lui ha ammesso. Mm-hmm. Questi errori sono secondo me da attribuire sicuramente a colpa del pilota, ma la reazione che queste nuove macchine hanno, soprattutto nel momento in cui il boost entra in gioco, è talmente violenta che se la macchina non si trova sul rettilineo, quindi col volante dritto, rischia di andare incontro a questo tipo di comportamento. Vale più per Leclerc che Verstappen, che probabilmente aveva anche le ruote di sinistra fuori dal circuito, quindi aveva andato un po' sullo sporco. Però è interessante notare come due errori arrivano da due piloti dove sinceramente non te l'aspetti. Su Verstappen il rischio che possa rinunciare alla Formula 1 è medio-alto, non è una persona che dice le cose tanto per cui sta riflettendo seriamente sul suo futuro, e non so se sarà disposto ad arrivare al 2030 prima di rivedere il vuoto, almeno questo è quello che dice Ben Sulayem, 2030-2031, sì. Quindi questo secondo me è quello che è successo in pista ieri a Verstappen.
3: Fabrizio, prima veramente, adesso ti saluto, mancano 15 secondi, però un ricordo di Alex Zanardi, ho visto un video che hai postato dopo la sua scomparsa, sono venuti i brividi ovviamente, ma è normale, 30 secondi su Zanardi.
6: Zanardi è una di quelle persone che vengono al mondo

0: il messaggio principale che Zanardi ci lascia, che è quello di mai mollare, ma non spinti solamente dalla voglia di non mollare, ma ragionando con metodo, con tanta forza di volontà, e questo si applica a tutto nella vita. Detto questo, purtroppo, quando l'ho saputo, mi è preso veramente un colpo al cuore, perché è una di quelle persone cui sei, anche se non lo conosci direttamente, ma sei veramente molto affezionato, per cui sono contento che Antonelli abbia dedicato Polo e Vittoria a Zanardi, che è
1: Assolutamente
0: stato un
1: vero.
0: bel gesto.
1: È vero, è vero. Fabrizio, ti ringrazio, grazie della tua partecipazione a questa puntata di Team Radio. Spero che qualche altra volta sarai dei nostri, mi ci farebbe piacere. Ti
0: Con molto
1: saluto,
0: piacere.
1: grazie, grazie, fondatore del blog Full Gas. Alla prossima, quando vorrai, siamo qua. Grazie Fabrizio.
0: Grazie ragazzi, grazie a tutti,
1: Ciao
0: alla prossima.
1: Fabrizio. Ciao.
2: Grazie, un saluto.
1: Ciao. Allora,
0: Ciao.
1: torniamo a questa puntata. Torniamo alle cose del Gran Premio di Miami. Simone, secondo te le Ferrari stanno portando un po' di competitività con gli aggiornamenti portati a Miami?
3: Secondo me sì, anche se c'è il distacco finale prima del testa coda di Leclerc, eravamo a 20 qualcosa secondi, anche se non erano proprio reali, perché poi Leclerc si è trovato a fare tutto per via del pit stop leggermente anticipato, una serie di sorpassi
1: Tra l'altro
3: e
1: non
3: di
1: l'ha presa
3: duelli
1: bene
3: che
1: il fatto che lo hanno anticipato
3: lo
1: per il
3: hanno
1: pit.
3: fermato in quel momento lì.
1: Sì, ha detto magari se me lo dite.
3: E quindi questo distacco che era quello reale prima del testa coda, secondo me sarebbe stato una decina, se non qualcosa di secondi in meno, che poi per ogni sorpasso, per ogni cosa, 3-4 secondi li perdi dietro a far giro dietro l'altro, soprattutto quando lo devi sorpassare veramente e non sono doppiati.
1: Mirko Hamilton, che è stato quasi inesistente per tutta la gara, aveva l'auto danneggiata, però non è, l'abbiamo visto anche nella sprint race, non c'è.
2: Non lo so, io come ho detto sono so un po' deluso, cioè sinceramente prima di giovedì quando è stato nelle dichiarazioni ha detto io ho trovato a parte con gli aggiornamenti ma comunque ho lavorato tanto al simulatore, ho ritrovato 8 decimi che perdevo qua e là eccetera eccetera, lì per lì dice cacchio 8 decimi, a voi e a te questo sta davanti pure ai Mercedes. E invece non lo so, non solo non ha trovato gli 8 decimi, ma ne ha persi 8, quindi non lo so che gli succede. Secondo me, boh, non lo so, se è qui, io l'ho detto in modo molto dispiaciuto, se è questo l'Hamilton che ci dobbiamo avere come secondo pilota, che poi è brutto pure dirlo, però come altro pilota Ferrari, alla fine ci ragionerei effettivamente da qui alla fine stagione, perché tu ti aspetti che c'hai Hamilton e che... Voglio dire, simil Shanghai, no? Che sia lì a lottare col suo
1: Certo.
2: compagno, non che si facciano sportellate a buttarsi fuori, ma che quantomeno stiano a giocarsi più o meno le stesse posizioni. Invece oggi, cioè nel weekend, mi è sembrato quasi, un po' meglio, però quasi l'Hamilton della scorsa stagione. Remissivo, là dietro, non combatte, non... Cioè, mentre tu vedi Leclerc che fino all'ultimo sta lì, rosicchia il decimo, torna indietro d'un decimo, pure nella gara sprint, no? È sempre stato intorno al secondo con Piastri lì a giocarsela. Ma anche nella gara, finché non gli hanno fatto il cambio gomme anticipato troppo presto, secondo me, che poi è anche il problema che l'ha portato alla fine a trovarsi Piastri dietro, perché Piastri aveva quasi 10 giri di gomme di vantaggio su Leclerc. Quindi scambio gomme l'ha messo dietro a Russell, ha dovuto ricostruire tutto, però secondo me prima di quell'evento il passo, non dico che era come quello di quelli davanti, ma erano lì. Quindi tutto sommato invece Hamilton questo non l'ha portato, non ha esploso questa potenzialità della macchina, ma adesso uso un termine tanto caro a Vasseur, la potenzialità della macchina non la porta al massimo. Tra l'altro la cosa strana, che se ne è parlato poco,

0: è che mentre Hamilton aveva fatto tutti gli aggiornamenti, quindi compreso quel deflettore sull'alo, quei due pinnette che hanno messo sull'alo per deviare l'aria, il flusso dell'aria verso l'air scoop sopra, Leclerc no, l'ha smontato. Questo è strano, è una cosa di differente tra loro due. Leclerc non ce l'aveva quel deflettore. Ho letto qualcuno che ha detto che forse ancora non è perfettamente regale. Se non fosse regale l'avrebbero tolto da tutte e due le
1: Sì,
0: macchine. Quindi chi
1: certo,
0: dice ste
1: ovviamente.
0: fregnacce pure, chi dice ste fregnacce a volte non si rende conto, no? Dice vabbè, siccome non si sa se è legale, uno lo mantengo e uno no. Che poi tra l'altro stessa soluzione che ha adottato pure Red Bull, anche Red Bull ha messo quella roba lì. Quindi non lo so, io Hamilton non mi convince, cioè, mo l'anno scorso, qualche volta, la macchina non era la sua. È arrivato quest'anno, la macchina c'è il mio DNA, l'ho fatta io perché la conosco solo io. E poi però paga sempre nei confronti di Leclerc, paga sempre, anche nelle gare in cui hanno combattuto un po', le ha prese comunque sempre. Quindi, de fatto, non lo so. Se questo, poi bisogna vedere quando metteremo i cavalli seri, se lui, perché c'è tanti che dicono che quando lui sta sotto il terzo posto, quindi sta sotto il podio, non lotta, no? Quindi non lo so, quindi vediamo quando tornerà sta cavalleria e quindi l'eventualità di poter azzannare podi e vittorie, se tornerà. Però se è questo, dico la verità, da qua a fine stagione, sia per lui che ci deve ragionare, ma anche per Ferrari è ora che ci comincia a ragionare. È stato bello, ma forse non ha funzionato.
1: Tra l'altro le strategie sono saltate perché tutti aspettavano la pioggia da un momento all'altro, pioggia che poi non è arrivata, Gran Premio sì che è stato anticipato di 3 ore, ma poi alla fine la pioggia non è arrivata, quindi hanno girato tutti
0: Che poi,
1: sull'asciutto.
0: permettimi un appendice, se la gara viene data con sicurezza, non mi ricordo che percentuale, bagnata, ed è quello che è stato, perché già dal giorno prima Tuoni, Fulmini, Saette hanno anticipato addirittura l'orario, riaprono il parco chiuso affinché le macchine possano essere modificate. Questo non ha detto nessuno, ma hanno modificato le macchine per andata a bagnato? E quindi di conseguenza anche la prestazione in pista potrebbe essere frutto delle modifiche che
1: Qualcuno potrebbe
0: potrebbero
1: aver cambiato e
0: eventualmente.
1: qualcuno no, certo.
0: Capito, che ne sai? Questo pure è tutto un dubbio.
1: Senti, Simone Colapinto, straordinario, gasato dalla folla, dal bagno di folla in Argentina, una prestazione inaspettata.
2: Abbastanza, dato che lo chiamiamo Colapinto così per scherzare tra di noi.
1: Adesso lo chiamiamo Colapunti, visto che è arrivato a punti.
0: Ragazzi, non ha fatto niente fino a mo' e hanno fatto quello che hanno fatto, mo' che ha fatto i punti, minimo minimo può stare la statua, a Buenos Aires.
1: Sì, assolutamente. Senti Mirko, è uscito un tuo album con anche rivisitazioni dei brani storici tuoi, con
0: L'ho più, sì.
1: un inedito che è Formula Energia e che io vorrei far ascoltare ai nostri ascoltatori e così poi andiamo nel finale di questa puntata. Questa è Formula Energia.
3: Benvenuti nel 2026, dove il sorpasso è vero.

0: cucini come un toast.
1: Formula Energia, Rosso Assoluto è l'album della Formula 1 di F1 come nessuno. Mirko, allora una bella critica a questa nuova Formula 1, questa Formula 2026. Mirko?
2: Mi sentite?
1: Ecco, adesso sì.
2: Beh, faccio come sempre brevissimamente una cronistoria del perché. Allora, sì, avevo voglia di dare una rinfrescata alle vecchie canzoni, perché sì, magari, sai, i giovani amano, sentono meno un po' il ritmo del rock, sai, perché il rock è una roba un po' più roba nostra. Sì. Quindi volevo dare un refresh mantenendosi quel timbro rock, ma magari dandogli un po' più di ritmo, un qualcosa di più. Quindi sono partito con l'idea di dare una rinfrescata un po' a tutti i brani, certo, e di raccoglierli in un album, perché li ho sempre pubblicati a uno, no?
1: Sì.
2: E quindi quella era l'idea. Però ogni album che si rispetta c'ha almeno degli inediti, no?
1: Assolutamente.
2: E quindi ho detto, boh, però sai, uno così su due piedi, uno due, creare subito un testo non è che ti viene facile. Però come sempre mi metto lì, apro il mio notebook, uh-huh, e comincio a raccontare quello che sento e vedo della mia della Formula 1 attuale. Cioè la racconto, me la racconto in testo, la scrivo prima così come me la racconto, poi cerco di dargli una timbrica, no?
1: Cioè, certo,
2: una rimatura. Quindi è uscita fuori sta cosa, l'ho buttata in pasto ai miei strumentini, perché non sono né cantante né un musicista, questo me ne rammarico.
1: Non è la tua voce quella che canta, diciamo.
2: No. Sni. Posso dire SNI?
1: Sì, come no, assolutamente.
2: Perché, no, ti dico perché SNI, perché a differenza delle altre, così come tutte le cover che ho fatto delle vecchie canzoni, gli strumentini gli ho dato in pasto il mio timbro vocale.
1: Ah, grande.
2: Quindi, siccome questi strumentini ragionano con i timbri vocali delle canzoni che esistono, di quello che c'è in giro, sì, quindi spesso potrebbero anche andare a incappare. Io ho sentito alcune che sembrano le canzoni da Pausini piuttosto che altre gente che rifà ste robe.
1: Sì.
2: Io invece ho detto, ma posso dargli il mio timbro? E ovviamente pagando extra, ho potuto dargli il mio timbro. Quindi sotto il timbro, in qualche modo, cioè l'idea, la timbrica di base della voce è la mia.
1: È la tua.
2: Ah, quindi, okay, quindi in qualche modo gli ho dato qualcosa di mio anche nella voce. Il testo ovviamente, come sapete, è sempre roba mia. Il resto, come ho detto, non sono musicista, non sono cantante, quindi gli strumentini elettronici e digitali del momento mi aiutano a metterle in piedi. Non è ovviamente non sogno di diventare un cantante, perché non lo sono, non sogno di diventare musicista perché non lo sono, lo faccio per passione. Mi piace che la mia passione per la Formula 1 e per la Ferrari venga, come si dice, sviluppata in tutti i modi. Da ragazzo ho stato anche un DJ, quindi c'è tutto quello che è di,
1: certo,
2: me in qualche,
1: certo,
2: modo, no?
1: Assolutamente.
2: Quindi, anche nel mettere in mano a questi strumentini, no? Tanti fanno ste robe, però non è che glielo do in pasto e finisce lì. Io gli dico cosa deve essere, come deve essere, certo, in che chiave deve essere, e qual è il ritornello, qual è il preritornello, insomma gli do in pasto tutta una serie di informazioni che poi sono mie. Quindi si può dire sì che gli strumentini mi aiutano, ma per gran parte è roba che viene dalla mia capocchia. Insomma, ecco, mi sono divertito un'altra volta. Tra l'altro in questo album ci sono appunto Formula Energia, che è nuova completamente,
1: sì,
2: ed è la critica formale a questa formula di adesso. Tra l'altro come si dice, la strofa finale dice pure che torneranno in vuoto,
1: sì,
2: e la formula sarà di nuovo fumo. Quindi
1: è quella speranza che ci abbiamo noi da qualche tempo.
2: Esatto, poi manca a farla apposta, l'ho scritta prima, ma poi mo diventa quasi ufficiale che torna in V8, quindi
1: sì,
2: in qualche modo profetica. Però le ultime due dell'album sono addirittura un qualcosa di diverso che non avevo fatto prima, cioè un mashup,
1: sì,
2: fra le canzoni più carine delle precedenti, insomma, tra Sogno Rosso e
1: F1 come nessuno.
2: Sì. 16 mondiale, che sarebbe quella dedicata a Leclerc,
1: e 44
2: che è quella dedicata a Hamilton. Sì, sono dei mashup carini, molto ballabili così. Ma, insomma, se uno c'ha voglia di sentire musica e ispirata alla Formula 1, perché anche un appassionato, secondo me è la cosa migliore da fare, insomma. grazie comunque per averlo.
1: Ma grazie a te che l'hai scritta e che ce l'hai data in pasto a noi, e noi siamo contenti di ascoltarla. D'altro mi piace molto anche questa, non si batte tutti i fenomeni, eh. Io, c'ho proprio, io vado matto per tutti i fenomeni, che è in versione rivisitata anche in questo album Rosso Assoluto. Allora, prima di chiudere, anche a voi chiedo un ricordo di Alex Zanardi. Mirko.
2: Io insomma vengo un po' da lontano, cioè noi siamo quelli che veniamo un po' da lontano, quindi ce l'abbiamo come ricordo sia come pilota sia per tutto quello che ha fatto dopo. Sì. Sicuramente non è stato uno di quei piloti per cui, ecco, te voglio dire, Senna, Schumacher, però c'aveva quel suo carattere particolare, il modo di parlare ai microfoni, comunque è sempre stato solare a prescindere. Sì. Poi quello che ha fatto da dopo, gli incidenti, tutte le volte che si è rialzato, quando l'ho visto già solo rientrare in macchina, perché poi il primo passaggio è stato rientrare in macchina.
1: E rientrò proprio su quella macchina che gli spezzò le gambe. Finì quei tre giri che gli mancavano.
2: Esatto, quella è una roba, cioè già solo quella faceva alzare i peli delle braccia, cioè già solo quella era da brividi. Sì. Senza contare, cioè, quello che è avvenuto dopo, cioè lui dopo pochissimo tempo presentarsi lì ai Caschi d'Oro. Mi sembra i Caschi d'Oro,
1: a Bologna, sì, al Motor Show.
2: Alzarsi in piedi lì, sì. Sulle protesi, cioè tutte robe da brividi. Cioè, lui ogni cosa che ha fatto ha dimostrato che la vita non finisce di fronte a dei problemi, ma che anzi, se uno ha la capacità, può fare quello che faceva prima e forse anche di più, perché poi diventare oro paraolimpico, cioè fare quello che ha fatto lui. Tra l'altro ha fatto anche l'Ironman, quella normale, non quella non quella, diciamo, cioè coi normodotati, e ha fatto comunque una buona posizione, cioè ha fatto comunque bene. Quindi c'è, cioè, un uomo che ha dimostrato tante cose, che però forse, penso, ma non lo so, perché io era da tanto che non, cioè, si sentiva e non si sentiva parlare di lui dall'incidente quello col camion. Sì. Secondo me lì l'ha accusata di più,
1: sì,
2: la botta.
1: Sì.
2: E secondo me sarà stata una conseguenza il fatto che se ne sia già andato, insomma, in qualche maniera, anzi, sentiva più, quindi quando cominci a sentire poche notizie, mentre prima se ne parlava tanto, ogni cosa che faceva, quando senti poche notizie io mi sono sempre detto la situazione forse non è rosea. E mi dispiace che sia andato via, è stato veramente una cosa che mi ha colpito. Però insomma, con tutto quello che ci ha lasciato, resterà nella storia tanto quanto i campioni di Formula 1 che osanniamo, come Senna, Schumacher, rimarrà nella storia per il campione che è stato più come uomo anche che come sportivo.
1: Sì, è vero. Simone, te un ricordo di Zanardi?
3: Ma c'ho il ricordo anch'io di quella volta che si è alzato in piedi ai Caschi d'Oro a Bologna. Era passato anche poco dall'incidente,
1: pochi mesi, due o tre mesi penso.
3: Sì, lui in piedi, restai così a bocca asciutta. Io ho un ricordo di un mio caro amico che faceva gli Ironman e l'ha conosciuto, e lui sa della mia passione della Formula 1 e mi raccontava di Zanardi, che faceva ste gare che sono devastanti, perché fanno chilometri di nuoto, chilometri di corsa, chilometri in bicicletta e tutte queste cose qua. E dice che Zanardi era una persona, cioè lui ci si è messo a parlare, si sono messi a parlare come due persone al bar, quindi era anche una persona, cioè,
2: non era una
3: mano, cioè, che non se la tirava, che non se la...
1: È vero. E va bene. Allora, diciamo che termina questa puntata di Team Radio. Adesso c'è un'altra sosta di 3 settimane, cioè così veramente. Poi dopo tutte insieme, poi invece sarà una...
2: Sì, dopo sarà un treno, fino alla pausa estiva sarà un treno.
1: Allucinante. Torna il 24 maggio dal Canada a Montreal al circuito Gilles Villeneuve. Quindi a me non resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento. Grazie Simone.
3: Grazie a tutti, grazie a te.
1: Torniamo ovviamente il 25 maggio. Mirko, oggi pomeriggio debriefing, poi in live questa sera, insomma, c'hai tanto ancora da raccontare.
2: Sì, poi dopo ci avrò la pausa pure io, dovrò cominciare a inventarmi notizie giornalistiche e giornalarie, però almeno per ora qualcosa da raccontare ce l'abbiamo. Quindi pomeriggio, solito debriefing, e poi stasera sulla Lorux TV per il pit stop del lunedì, e niente, poi mano a mano ci aggiorneremo su quello che sarà l'evoluzione di, non so, magari di regolamenti, di uscite, di aggiornamenti, di quello che sarà verso il Canada, insomma, mano a mano. Ci portiamo verso il Canada. Sì, ci abbiamo un po' di pausa, ma poi, come hai detto, sarà veramente stressante dopo fine la pausa estiva.
1: Allora, grazie Mirko, ci ritroviamo lunedì 25 qui a Team
2: Grazie a
1: Radio.
2: voi.
1: Vi
2: Buona giornata a
1: saluto, ci
2: tutti.
1: troviamo il 25 maggio con Team Radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

quando non usciva più di casa dal 99. L'ansia aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Irvan mi racconta del tempo che non ritornerà, di locali pieni che ospitavano la scena punk. Agli occhi vivi ricordi così attrattivi, una luce talmente immensa che quasi anch'io posso viverli. Eccolo arrivare di notte con le sue scarpe grosse, indossa un paio di Nike, in fondo ancora corre. Conosce bene qual è la sua posizione, produce dei semi assi

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

0: vicenda di due aspi che, stanchi ormai da tempo del solito strisciare, pensavano qualcosa prima o poi dovrà cambiare. Il nostro amor è debole ed il mondo è prepotente.
1: Hai udito di quel tale, arguto quanto avido, che ha soggiogato un popolo con un veleno atipico, ma proprio al caso nostro qualcosa di potente, qualcosa

irriverenti sognavano d'aver potere e gloria in mezzo ai denti, e l'oppio dei più deboli, la linfa dei potenti. Pignavano bramosi in faccia al sole ormai cocente. Non c'è tempo da perdere, sfidiamo la nostra sorte, chiediamo al vecchio saggio profetiche risposte. Ma il verbo dell'oracolo

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: È tutto perfetto.
2: È tutto perfetto.
3: È tutto perfetto.
4: È tutto perfetto.
5: È tutto perfetto.
6: È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
7: Iniziativa realizzata grazie al bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.
6: Ben ritrovati e ben ritrovate a È tutto perfetto. Con la puntata di oggi inizia un piccolo percorso che ci permetterà di scoprire i vari aspetti dell'autismo. Oggi lo faremo in una maniera un po' originale, ossia attraverso le voci di Luigi, Brando, Claudio e Diego, che ci parleranno di come vivono il loro autismo, ma soprattutto ci parleranno delle loro passioni. Prima di cominciare la nostra chiacchierata, mi sembra doveroso ringraziare l'Associazione Autismo PISA e i genitori che hanno accompagnato i nostri ospiti in studio. Ma non voglio rubare altro tempo ai ragazzi, per cui chiedo subito a Diego. Diego, cosa ci vuoi far ascoltare?
8: Non sono Mazzotti.
9: Ottima scelta, Diego. Io, quando ero ragazzo come te, ero appassionato di Eros Ramazzotti, lo ascoltavo sempre. Ma che canzone ascoltiamo di Eros Ramazzotti?
8: La luce buona delle stelle. La luce buona delle stelle.
9: Perfetto, allora Diego ci farà ascoltare, ci ha proposto questo grande pezzo di Eros Ramazzotti, La luce buona delle stelle.

0: Bene, rieccoci qui in studio è tutto perfetto. Abbiamo sentito questa bellissima canzone che ci ha lanciato Diego. Diego, ci vuoi spiegare come mai ti piace così tanto Eros Ramazzotti e questa canzone?
1: Sì, perché
0: Perché?
1: è una dolce bellissima. Sì,
0: È bellissima, vero? È proprio vero.
1: sì.
0: Infatti l'hai anche cantata.
1: Sì.
0: Senti Diego, ti andrebbe di parlarci di una delle tue passioni? Qual è la tua passione più grande tra vedere film, ascoltare musica, fare viaggi? Cos'è
1: Guardo
0: che...
1: un film.
0: Che film ti piace?
1: Space Jam.
0: Space Jam, oh, interessante. Molto bello, davvero. Anche a miei figli piace tanto Space Jam, l'hanno visto 50.000
2: Anche a
0: volte.
2: me perché si parla di pallacanestro, quindi piace anche a
1: Michael
2: me.
1: Jordan.
0: Michael
2: Bravo.
0: Jordan, cioè, certo.
2: A chi è che piace Space Jam, oltre a Diego? A Claudio?
0: Claudio?
2: Brando
0: Brando
3: no. Qualcosina ho visto.
2: Brando, a te cosa ti piace invece?
3: Aspetta,
2: Che
3: non...
2: film ti piace invece?
3: Non sono appassionato di film, però mi piacciono i film con anche le animazioni per vedere... Anche e soprattutto non solo il lavoro che fanno anche i produttori, ma anche i registi, ma soprattutto anche di raccontare una trama senza andare, diciamo, troppo oltre le fasce d'età.
0: È vero, è un lavoro interessante, è vero capire come fanno a mettere su determinati... scene, determinate cose, come fanno ad arrivare poi al lavoro finale, no? Di quello che c'è dietro la produzione. È vero, è vero, è vero. Luigi, senti, ma hai voglia di parlarci del tuo autismo e come influisce sui tuoi studi e sulle tue passioni?
4: Vabbè, in questo caso vabbè, ricominciando il discorso. Vabbè. Ah, scusate un attimo, stavo cercando di
0: Non ti
4: rimettere a posto i
0: preoccupare,
4: pensieri.
0: stai
4: Cioè,
0: tranquillo.
4: il punto a questione è che in generale, vabbè, si parla molto di come gli autistici hanno degli interessi particolari, fissi nella loro vita, che magari li determinano molto, no? Il mio si può dire che in questo caso è una curiosità. Però nel caso mio la mia curiosità è molto, come potrei dire, più accettata, cioè nel senso più che essere una curiosità normale, è più una curiosità, si può dire, penetrativa. Cioè nel senso che mi porta, si può dire, a penetrare nella, come si può dire, nella sostanza delle cose, a volerne sapere di più del mondo che mi circonda. Per dare un esempio scemo, a volte magari per andare a Lucca prendo vabbè, il classico regionale, mezzo scassato, con tutti i fuori, i murales fatti da innumerevoli writer nel corso degli anni, no? E magari guardo questo treno e mi dico che, cioè magari mi dico che, quanti anni ha questo treno? Cioè questo treno lo prendevano già i miei ed era nuovo, cioè quel tipo di cose lì, no? Di conseguenza magari vado su Wikipedia, mi guardo la pagina, inizio a leggermi tutti i dati, magari che ne so, legato a quanto può trasportare i tonnellate, a quando è stato in servizio, a, non lo so, ma tutte le cose legate che posso sapere. Poi magari finisce che poi finisco per, che so, guardare informazioni, poi da quella pagina finisco per andare altre pagine collegate a quell'argomento e, non lo so, mi ritrovo a sapere che so, Friuli Venezia Giulia ne utilizza un'altra versione, che ne so, di colore blu. Un altro a Milano ne utilizza un'altra versione un po' più modernizzata, un altro in Val d'Aosta ne fa un altro tipo, cioè di conseguenza mi ritrovo ad avere una conoscenza mostruosa di una quantità di treni che prima non c'avevo, ma ciò mi permette in un certo senso di essere più legato al mondo, perché in generale c'è molta gente che magari vive la vita come
0: Scollegata.
4: scollegata, cioè nel senso prende tutto a valore dato, si può dire a valore superficiale,
0: È
4: no?
0: vero, dà tutto per
4: Sì,
0: scontato.
4: scontato, cioè non si fa mai domande tipo, considera tutto come se fossero funghi. Cioè, spuntati così a caso, non hanno niente storia di particolare, un giorno sono scomparsi, puff, niente di che, non datene
2: Invece,
4: importanza.
2: Luigi, senti, a proposito di treni, a proposito di film, no? Io spesso unisco treni e film. Sapete cosa faccio io? Mi seguo, come fai tu, no? Sui treni, però anziché guardare i writers, guardo fuori dal finestrino.
4: Ah, sì.
2: Allora io immagino che il finestrino è una pellicola. E quando il treno avanza, vedo le varie scene del film. Questa è una cosa
4: Ah,
2: invece mia che faccio
4: oh, no,
2: con i
4: non
2: treni.
4: posso. No, che vuoi? È bello come cosa. Cioè, che vuoi? Quando vai al treno, la parte migliore è vedere tutto il paesaggio che cambia intorno a te, come tutto
2: Quindi
4: cambia.
2: è un po' come un film, no?
4: Sì, no? Solo che non ci... Beh, a parte il problema è che la, si può dire che la camera è sempre fissa e non cambia molto di prospettiva.
0: Certo. Diciamo che quindi tu vedi, cioè vivi il tuo atismo come una forma di curiosità verso le cose del mondo.
4: Sì, mi porta ad avere magari... presente tipo queste iperfissazioni magari un po' temporanee, tipo che ne so, trovo un argomento che mi interessa, finisco per conoscere un sacco e poi dopo magari lo lascio a come posso dire, a lievitare per un bel periodo perché poi mi sento soddisfatto per quello che so, un po' quello in pratica.
0: Ho capito, bene, grazie Brando. E adesso
4: Luigi. Okay. Vabbè, è normale, cioè se mi chiamano costantemente Oliviero quando sono Oliviero posso sopportare, niente paura.
0: Adesso volevo continuare a parlare un pochino con Claudio e avevo l'interesse di sapere qual è la tua passione, Claudio.
5: La storia. Sono appassionato di storia. Mi piace ogni tipo di storia. Adoro le battaglie, le vicine, le rivoluzioni. E mi piace lo storico Alessandro Barbero. No. Adesso sono all'università, a Pisa.
0: Ho capito. Dicevo, sei all'università, studi storia, quindi.
5: Sì, sto seguendo istituzioni di storia greca e storia contemporanea con Alberto Mario Banti. E oltre a questo ho altre passioni.
0: Ti volevo chiedere, qual è la tua battaglia preferita?
5: Bella domanda. Però ce ne sono tante, mie preferite.
0: Per esempio la preferita in assoluto, quella che più ti appassiona. Ce n'è una?
5: Waterloo.
0: Sì,
5: quando Napoleone è stato sconfitto definitivamente e ti ha dato in vacanza a Sant'Elena.
2: Tu lo sai che il professor Barbero dal 22 novembre sarà un collaboratore di Radiograd?
5: Questo è interessante.
2: Tutti i lunedì alle 14.30 il professor Barbero ci ha concesso le sue lezioni di storia. Quindi noi tutti i lunedì dal 22 novembre manderemo lezioni di storia di Barbero.
0: Quindi ci devi seguire.
2: Quindi ci devi seguire allora. Poi ti dico come fare comunque.
5: Alleanza accettata. E poi dopo adoro altre cose.
0: E adesso passiamo un attimino la parola a Luigi, che lancerà lui la prossima canzone. Vai, fai un prova un po' a fare lo speaker.
4: Aspetta, la prossima canzone. Aspetta, il nome
0: quella
4: di per
0: scelto,
4: caso.
0: Quella che hai scelto.
4: Ah, vabbè.
0: Quella che vuoi tu.
4: Allora, questo che sentirete, vabbè, è un classico per tutti i fan di Battiato come mia madre. Una delle canzoni che, anche se non conosci Franco Battiato, una volta nella vita l'hai probabilmente ascoltata in radio. Nomadi, creata da lui e si può dire una delle figure più eclettiche, ecco, autori più eclettici del panorama italiano, Yuri Kamikaska. Cioè, uno che è stato monaco per un certo periodo addirittura. Insomma, è una canzone sul cercare il significato della vita. Come posso dire? Del cercare il significato della vita e di come quello alla fine si possa trovare forse solo verso la fine. È una canzone che non importa quale sia il tuo tipo di non importa
0: come si chiama la canzone?
4: Nomadi. Non importa quale sia il tipo della persona, non importa chi sei. È una cosa che finiamo per affrontare tutti. Comunque, ecco a voi Nomadi di Franco Battiato, godetevela.

0: Ben ritrovati e ritrovate a È tutto perfetto e siamo qui in studio, stiamo parlando di autismo in una maniera un po' originale. E adesso abbiamo i nostri ospiti qui in studio che volevo far parlare Brando e gli volevo chiedere, volevo parlare un po' di scuola, no? Dimmi tu, ti sei diplomato lo scorso anno, mi sembra?
1: Allora, intanto buongiorno a tutti quelli che ci stanno sentendo. Sì, questo giugno mi sono diplomato al liceo artistico Franco Russo di Cascina con un punteggio finale di 82 su 100. E diciamo che era il mio obiettivo sin
0: Bravissimo.
1: dall'inizio, tra gli 80 e gli 85, 82 era il meglio che assolutamente potevo fare.
0: Sei stato molto in gamba. E adesso cosa fai? Ci vuoi parlare di cosa stai facendo adesso?
1: Sì, ora dopo la scuola mi sto occupando del campo musicale e da qualche mese ho iniziato anche a pensare a cosa vorrei rendere la musica migliore. E da lì ho iniziato anche a comporre almeno qualche inedito. Già uno è in fase diciamo, di preparazione al 100% completo. Dovrebbe uscire il prossimo anno, il 2024, però ancora è tutto da vedere. Per quanto riguarda anche cosa suono, anche il pianoforte, sassofono e chitarra, cerco anche di unire questi tre strumenti in modo da poter creare un inedito ancora più bello, però questa idea ancora ci sto pensando da tanti giorni e diciamo che non si può essere in pochi giorni. Cioè, in pochi giorni non si può finire.
0: Certo, sono progetti che vanno pensati, studiati e poi realizzati un po' alla volta, no?
1: Assolutamente,
0: Sono
1: certo.
0: tanti progetti, cioè, in ballo, no? Per il futuro.
1: Proprio in questo modo, sì. Sì, c'ho anche. Scusate il microfono. Che gli inediti sono, diciamo, da qualche mese entrati. Diciamo nella mia vita e vorrei renderli almeno migliori per anche farli sentire ad altri. Infatti, questo diciamo primo inedito che ho fatto ascoltare a qualcuno, mi hanno spiegato che cosa si può migliorare, cerco di imparare di più, infatti faccio anche dei corsi musicali per migliorare, anche per cercare di migliorare me stesso e anche.
2: Senti, vabbè, Brando, allora a questo punto poi tu, quando uscirà il tuo singolo, qua il tuo inedito, ce lo devi presentare in radio poi,
1: Poi, se sarà possibile, lo presenterò in radio perché non siamo per ora del tutto sicuri e ci vuole anche tempo per avere la decisione sì di farlo pubblicare.
2: Certo.
1: Infatti, quando io ho sentito a X Factor con la Pesci di Martino, avevano detto che avevano fatto l'inedito, l'hanno fatto ascoltare e poi alla fine pubblicarlo. E io voglio fare, diciamo, lo stesso. Prima lo faccio sentire diciamo ad alcuni, a qualcuno, e poi lo posso dire di sì, lo posso fare.
2: Certo. Senti, abbiamo parlato di scuola, ma a Brando, pardon, a Diego, Diego ci hai parlato delle tue passioni.

0: Batman ce la presenta Claudio.
1: Believe the Magic Dragons.
0: E perché?
1: Perché è rilassante, spacca e dà la forza e il coraggio.
0: Vabbè. Di affrontare una battaglia, no?
1: No, più o meno. Vabbè. Cosa più... Sì, più per incoraggiamento, diciamo questo.
2: Ecco, bravo.
0: Ok, allora mandiamola, perfetto. Imagine Dragons dei... No, Believer degli Imagine Dragons. Corretto.
1: Corretto.

0: Ben ritrovati a È tutto perfetto. Siamo qui in studio, stiamo parlando di autismo e lo stiamo facendo con Luigi, Claudio, Brando e Diego. E adesso volevo fare una domanda a Luigi, perché prima parlando mi hai detto che a volte ti senti un po' l'impostore. Noi abbiamo fatto una puntata sulla sindrome dell'impostore e mi dicevi che ti senti un impostore perché ti senti fortunato rispetto ad altre persone che sono meno fortunate di te, no?
1: La definizione giusta è, vabbè, tanto per parafrasare, comunque l'autismo è comunque, come ho detto prima, uno spettro, quindi di quantità di, come posso dire, i sintomi sono innumerevoli e non tutti sono uguali, no? Solo che, vabbè, il punto che dicevo è che sono innumerevoli le volte in cui magari certe volte, beh, come ho detto prima, mi sento un impostore perché magari non ho tanti problemi, tante problematiche che magari tanti altri ragazzi autistici possono avere, no? Per esempio, sì, ho un udito

0: piuttosto fine, però magari non mi ritrovo ad averci sovraccarichi sensoriali al mezzo della gente. Cioè, del tipo che sì, c'ho le cuffie col noise cancelling, ma non perché mi dan per isolarmi da rumore, ma più perché mi piace sentire la musica. Oppure magari non ho problemi con ipersensibilità alla luce, non ho, che so, reazioni violente magari al tocco fisico che magari altra gente può darmi. Cioè, come posso dire, tante cose che magari hanno in estremo tante altre persone, io non ce l'ho. E vabbè, poi ovviamente...
1: Quindi ti senti anche fortunato per questo.
0: Però, sì, fortunato, però allo stesso tempo ti fa sentire... Come potrei dire? Vabbè, come ho detto prima, come un impostore, come alla fine, cioè... Come se ti avessero fatto la diagnosi a caso, mentre invece per tante altre cose alla fine sei a posto. Poi ovviamente sono pensieri che riesco a sviare via, perché mi rendo conto che di cose strane ce n'ho, cioè, indubbiamente. Cioè, e che senza l'aiuto della mia... Come posso dire? Senza l'aiuto di molta gente, degli educatori, di mia madre, della Stella Maris, beh, non sarei dove sono.
1: Certo.
0: Però, quando magari arrivi a certi punti in cui sei quasi completamente autonomo in un sacco di cose, cioè... Massimo, hai bisogno più di guida che di una persona che ti segue costantemente tutti i passi, cioè certe volte ti fa sentire un po', sì, un impostore, quando pensi che c'è molti altri ragazzi autistici che invece, per quanto magari hanno un'intelligenza mostruosa, magari non lavoreranno mai perché non sono capaci di gestire i ritmi che dovrebbero avere, magari, che ne so, non riescono a stare in mezzo alla gente perché sennò altrimenti vanno in panico per troppo rumore o
1: senti,
0: cose del genere.
1: Luigi, stavamo parlando di scuola con gli altri ragazzi prima, volevo sapere come hai vissuto i tuoi anni del liceo.
0: Riguardo i miei anni del liceo, sono un po' misti, cioè, perché da un lato siamo sinceri, non, quello che sono oggi non sarebbe se non fosse per il classico, cioè tante conoscenze filosofiche, letterarie che ho avuto il piacere di apprendere durante la scuola, cioè sono cose che ormai rimarranno dentro di me nella mia vita e che, come posso dire, costantemente influenzeranno il mio modo di vedere,
1: faranno parte di te,
0: sì, di vedere le cose nel mondo, no? Cioè, è una cosa che, cioè, non posso andarci senza più avanti nella vita. Poi ho conosciuto il teatro, una passione che continua, cioè, a seguire vabbè, ho scoperto il teatro che continuo ancora a praticare tramite corsi di teatro esterni alla mia scuola. Ho scoperto anche, si può dire, uno dei miei migliori amici con il quale ho condiviso magari con il quale ho condiviso e ha approfondito magari tante passioni legate al cinema, un po' al teatro, che mi ha spinto magari a, che posso dire, magari a leggermi testi teatrali per capire meglio l'ambiente, no? Però allo stesso tempo era un ambiente piuttosto peso. Cioè, per dare un esempio di peso, non era raro ritrovarsi al classico nei momenti peggiori con tre verifiche alla settimana.
1: Era pesante,
0: sì,
1: da affrontare come,
0: sì,
1: carico.
0: Diciamo, cioè, tre verifiche alla settimana e magari devi fare anche allo stesso tempo due interrogazioni, tre sempre in successione, una cosa che ti mandava in... che mi ha mandato per un grande periodo di tempo in uno stato di sopravvivenza. Era una cosa che mi ha causato ansia. Tuttavia, il punto a questione è che purtroppo la mia ansia non è, vabbè, l'ansia normale che riesci a... non lo so, comunque a combattere, non è l'ansia normale, è l'ansia autistica. L'ansia autistica è l'ansia molto subdola, che ti preme dolcemente, si può dire. Cioè, nel senso, è quella ansia che dice, guarda, ma non riesci... Guarda, sai, so che c'è una versione da fare, che potresti fare una settimana, però avresti tempo di riuscire a fare quelle due righe che al giorno che ti potrebbero permettere di finire quella versione? Dai, c'hai tutto, c'hai da studiarti per una verifica di storia, per un'interrogazione di arte, eccetera, eccetera. Hai veramente tutto il tempo necessario per fare quelle due righe? Magari ci metti 40 minuti, ci metti troppo tempo, di conseguenza perdi tempo prezioso per fare... interrogazione, per studiare gli argomenti di interrogazione, della verifica, e quindi di conseguenza ti porta a non averci voti. E il punto della questione alla fine, il punto è che nella scuola conta soprattutto i voti, no?
1: Certo.
0: Cioè, che serve fare tutta una verifica bene quando poi avrai su un voto che sarà sul 5 e 6? Perlomeno questa è stata la mia mentalità, ma È una mentalità che mi ha danneggiato molto, perché poi alle verifiche, alle versioni di, versioni di latino e greco facevo pena, perché non mi perché in pratica mi facevo abbuffate di grammatica assurde la settimana prima della verifica, ma che non mi facevano bene poi alla comprensione del testo, cioè. E la cosa peggiore è che l'ultimo anno, il quinto anno, quando c'è stata la mia maturità, mi sono accorto che quelle due righe me le potevo fare in 20 minuti. Quindi per 5 anni ho passato, mi sono creato scenari apocalittici che non servivano a niente. E insomma, quello è il tipo di ansia brutta che ho avuto.
1: Grazie. Grazie mille, Luigi. E adesso volevo chiedere a Diego. Diego, quali sono le tue passeggiate preferite, i tuoi viaggi preferiti?
2: Livigno.
1: Livigno? Ci vuoi parlare di questo viaggio che hai fatto?
2: Ho camminato a Cove de la Crosse.
1: E hai camminato?
2: Il treno rosso a Bernina.
1: Ah, bello. E poi cosa hai fatto?
2: Ho visto il lago Ginè. Il lago San Moritz.
1: San Moritz, sì.
2: E le marmitte dei giganti.
1: Ah, senti lì.
2: E poi ho camminato tanto, ho mangiato al ristorante.
1: Al ristorante?
3: E cosa ti piace? Ecco, che lì fanno proprio.
1: Qual è il tuo piatto montagna preferito lì?
2: Il schatz, il formaggio fritto.
1: Ai, buono. Goloso proprio questo piatto.
2: Sì.
3: Sarebbe.
2: Ho visto le marmotte.
1: Ah, le marmotte, sì. Interessante.
3: Senti, andiamo in pausa musicale, che ne dite?
1: Senti, io direi, Diego, vuoi lanciare l'altra canzone che mi avevi parlato?
2: It's My Life.
1: Di chi è?
2: Elton e Bon Jovi.
1: Vai.

0: Live.
1: Bene, ed eccoci di nuovo a È tutto perfetto. Siamo qui in studio e stiamo parlando di autismo. E volevo fare una domanda, cioè abbiamo i nostri ospiti in studio, lo ricordo sempre, Luigi, Claudio, Brando e Diego. Volevo chiedere a Claudio, qual è stato il tuo viaggio preferito, se ce n'è uno?
2: Ad Amsterdam.
1: Ah, bello.
2: Questa estate sono andato ad Amsterdam per festeggiare la mia maturità.
1: Bellissimo, io non ci sono mai stata, lo sai? Ci vorrei andare però. Cosa
2: sì.
1: Mi consigli di andare a vedere?
2: Eccola, la casa di Anna Frank.
1: È stato molto suggestivo?
2: Sì, è stato bello. Ho imparato un po' di cose. Per esempio che là il cibo che c'è va mangiato. Sì, deve un po' ci si può arrangiare. E ogni paese è ricco di monumenti e cose che merito di essere visitate. Poi oltre a questo ho fatto altri viaggi: Berlino, Parigi, Roma, Madrid, Lisbona. E poi altri programmi.
1: Senti, e finora qual è stata la tua città preferita? Quella che ti è piaciuta più di tutte? Perché magari per determinate caratteristiche o per magari legate a motivi anche di storia. Qual è la tua città preferita?
2: Sempre Amsterdam.
3: Senti, ma sei stata al Van Gogh Museum?
2: Certo.
3: Io ci sono andato due volte, due giorni di seguito. Ci sono andato il primo giorno, poi mi è ripiaciuto tanto che sono riandato il giorno dopo. E cosa ti è piaciuto? Qual è il quadro più bello di Van Gogh? Ti è piaciuto?
2: Allora,
3: a me ad esempio il mangiatore di patate, che è famosissimo, però mi è piaciuto.
2: A me invece sono due. La stanza e Van Gogh c'ha l'altro orecchio.
3: Bello, anche quello, molto bello, molto forte come messaggio.
2: Sì, è uno dei più famosi.
1: Senti, e poi ti volevo fare un'ultima domanda. Qual è il tuo personaggio della storia preferito? Cioè, chi è il personaggio della storia che ti intriga di più?
2: Ecco, oltre a Napoleone ce ne sono altri. Giulio Cesare e poi altri, per esempio strateghi che sono riusciti a battere tre invasori. Poi adoro altre cose, sì. E i film horror, però ormai mi sono preso una pausa perché ho cominciato ad avere strani pensieri nella testa e così visioni orribili, ma poi
1: ti hanno suggestionato, diciamo.
2: Diciamo di sì. Poi ho scoperto che leggere un film, anzi un libro horror e altri libri, per esempio quelli di storia, mi fa stare un po' meglio.
3: Senti, io ti racconto una cosa, ti faccio ridere a proposito di film horror. Io una volta da ragazzino vidi The Fly, che era un film horror.
1: Da premettere che lui lo chiamano Cuor di Leone.
3: Ho paura degli insetti. Comunque, vidi questo film horror, The Fly, di questa persona che si trasformava in
4: la mosca.
3: Bravissimo.
2: Sì. Quindi io me lo ricordavo.
3: E quindi io praticamente, dopo aver visto quel film, ho paura delle mosche. Cioè io quindi mi sono talmente suggestionato, ma anche io non guardo film horror.
1: Da lì il soprannome Cuor di Leone.
4: Sette.
3: Chi?
4: Jeff Goldblum.
3: Bravo, Jeff Goldblum. A te piace il film, Diego?
4: Paura, è diventato uomo mosca.
3: Sì.
1: Ti piacciono i film di paura?
4: Sì, c'è anche la cosa di...
1: La cosa, sì.
4: Kurt Russell.
1: Sì.
4: È l'Antartide del 1982.
1: Oh, tutti l'hai visti.
5: Ha più stomaco di me, quello è certo.
2: Le mosche...
1: Brando, a te cosa
2: paura.
1: Ti piace invece?
2: Sono fastidiose.
6: Ma
1: diciamo tra film mi hai detto che non sei tanto appassionato. Viaggi?
6: Ah, di viaggi, sì. Allora, anche quest'anno ne ho avuti di viaggi, sia come vacanza che anche come lavoro. Ovviamente vorrei citare che a febbraio, grazie anche alla scuola, io e la mia classe siamo andati con l'aereo per la prima volta in Austria, decisamente nella capitale Vienna.
1: Ah, bella Vienna.
6: Dove io ho visto anche posti che non avevo neanche mai visto dal vivo, ovviamente, in maniera sicura. E poi ho visto anche i quadri originali e soprattutto il bacio di Gustav Klimt. Tra l'altro, ovviamente, sono stato anche... Se non mi ricordo male, sono andato anche nelle piazze, ho un po' imparato anche qualche parola in tedesco.
3: Tipo, vediamo.
6: Come esempio, Strasse, che vuol dire strada in tedesco, o Platz, che vuol dire piazza. Meno imparando a conoscere anche le vie, come erano...
1: Come si dicono fatte. Lì, insomma, come costruivano.
6: Abbiamo fatto un sacco di camminate, io... ho tanta energia con le gambe e quindi non mi sono mai lamentato delle lunghe passeggiate lì. Poi tra l'altro sono stato anche per lavoro anche a Roma a settembre e sono andato anche a suonare all'Autart, diciamo il festival dell'autismo, dove diciamo ho fatto anche ballare il pubblico nel Teatro degli Eroi a Roma, dove sono stato anche intervistato a Rete Zero TV, quello a Roma.
3: Bello.
6: Della radio
1: infatti
6: web.
1: Si parlava prima che è stato in diverse radio a fare diverse cose, infatti tu allora sei un esperto,
6: sì,
1: di radio.
6: Diciamo che la radio ormai ci sono anche cresciuto, ho sentito sempre le radio, dai jingle anche ai programmi radiofonici, era Radio 1, appunto Radio Cascina, a Radio Italia, Solo Musica Italiana, Radio Sportiva, tante rete radio ho sentito, diciamo, durante la mia vita. E poi volevo anche dire che ad agosto sono andato anche, diciamo, nella zona delle Dolomiti, anche non solo a fare vacanza, ma anche per vedere anche cose nuove, da Valdobbiadene fino ad arrivare a Canazei.
3: Valdobbiadene fanno bene il prosecco, non dire che hai bevuto prosecco.
6: No, assolutamente. No, certo che no. Intanto sì che fanno il prosecco più buono in tutta Italia.
1: Non è mica come te.
6: No, ho detto. Perché assaggio un pochino di vino, ma non voglio essere ubriaco oppure no. Diciamo che in tutti i posti che ci sono stato è difficile dire qual è quello mio preferito. Però una cosa sono certa, che comunque ho visto dei momenti belli che non vorrei mai dimenticarli
1: Te li porterai sempre dietro con
6: nella
1: te.
6: Mia vita.
3: Senti, Brando, invece sai qual è il mio luogo preferito?
6: Quale?
3: Il divano. Il divano, è bellissimo.
1: Ma
6: come mio nonno, ormai adora la poltrona, Quindi.
1: Ma non è vero.
3: Senti,
1: siamo dei grandi viaggiatori anche noi. Volevo farti una domanda, volevo farti una proposta. Hai voglia di lanciare il prossimo brano musicale?
6: Beh, certo, prima però di tutto voglio dire anche che io avrò anche degli eventi nel quale sarò al lavoro a dicembre. Quello più vicino è il 2 dicembre, dove farò l'apertura, il concerto, farò diciamo l'apertura di un evento che sarà a Buti, Cascina di Buti, in occasione, in collaborazione con l'associazione Prospettive. E infatti anche ieri sera ci sono stato a parlare di come sarà con l'orchestra che si era preparata al Teatro Era, vicino alla Filarmonica Volere e Potere, in quel posto. E poi il 3 dicembre a Porcari, provincia di Lucca, sarò a suonare in occasione della giornata della disabilità.
1: Perfetto. Ah, bello,
3: poi,
1: bravissimo.
3: Poi tutte queste date dice che le mettiamo,
1: poi le mettiamo
3: sul podcast
1: così le persone ti seguono,
6: Certo.
1: Allora, io so che tu hai una preferenza, hai scelto due brani musicali, vuoi lanciarcene uno?
6: Sì, è stato anche difficile scegliere il brano nel quale... Però una cosa sono sicuro, che questo brano, ovviamente, ho pensato al Festival di Sanremo, che già Amadeus lo, diciamo, dirà i concorrenti big a dicembre, e ormai sono informato al Festival di Sanremo, quindi vorrei fare una presentazione in stile Sanremo. signori, con Salirò da Sanremo 2002 canta Daniele Silvestri.

0: Ed eccoci qui in studio, è tutto perfetto. Stiamo parlando di autismo e siamo qui in studio con i ragazzi che ci stanno parlando delle proprie passioni, dei propri viaggi, di tutto. E abbiamo Luigi, Claudio, Brando e Diego. E adesso volevo chiedere a Luigi, un attimino, prima stavamo parlando, no, del periodo della scuola e mi hai indicato che c'è stato un momento di indifferenza. Ce la vorresti spiegare meglio?
1: Per spiegare il livello di indifferenza, tutto legato che sono stato in una classe che in generale non era tutto sto granché. Cioè, la nostra in generale era una delle classi, si può dire peggiori del classico, perché eravamo un po', come potrei dire, molti dei miei compagni erano piuttosto superficiali. Cioè, in generale, ci ho cercato di avere un rapporto con loro, ma non sono mai riuscito veramente a legare. Cioè, nel senso che tutto ciò che mi interessava a loro non interessava, e se magari c'erano delle, come posso dire, delle sovrapposizioni di interessi erano comunque sporadiche, no? Cioè, tipo, magari, cioè, perché in generale c'ho molti interessi che non sono legati molto al mainstream. E il problema è che anche se poi magari cercavo di portarli, di mostrarli in qualche modo, poi alla fine non si interessavano tanto a me. Cioè, in generale, da quella classe non ho mai veramente legato veramente. Però tutto quello si è rivelato. Tutto questo poco legame si è rivelato il giorno del mio 19esimo. Cioè,
0: Cosa è successo?
1: la storia è semplicemente che avevo realizzato il mio 19esimo come modo per recuperare per il mio precedente 18esimo vissuto in quarantena. Cioè, che in pratica ho dovuto fare il 18esimo in mezzo a un parco con i miei amici, prendendomi roba da sport su una panchina, prendendo roba da sport da uno dei miei posti preferiti. Cioè.
2: Qual è? Puoi dirci?
1: Ah, è Luigi's,
2: Ah,
1: che ha
2: ok.
1: un ottimo posto, cioè ci vanno addirittura americani di Camp Derby, se vogliono un hamburger, quindi.
0: Luigi's fa dei panini
1: Ah,
0: eccezionali.
1: cavoli.
2: Ritorniamo però a questa
1: Sì,
2: storia
1: lo
2: di
1: so,
2: prima.
1: per non andare una tangente. Comunque, il punto a questione è che avevo organizzato tutto a modo, nel senso avevo fatto poi. Avevo affittato un postino dove poter fare la festa, ero tutto pronto, avevo invitato un sacco di miei amici, cioè non solo quelli della classe, ma in molti amici che ero riuscito a farmi durante insomma durante infanzia e scuola, e semplicemente nessuno della mia classe venne. Ma sai, una cosa del tipo che è stata una cosa tipo valanga, che magari all'inizio uno non è venuto, non veniva, poi due, poi tre, poi quattro, e si è creata una valanga in cui tutti,
0: A
1: nessuno,
0: seguire.
1: sì, proprio nessuno è venuto. Cioè, nessuno, proprio nessuno, cioè manco uno ha provato a venirci.
0: Tu come l'hai interpretata questa vicenda?
1: Che vabbè, non se ne fregavano molto di me. Cioè, perché altrimenti, se qualcuno gli fosse portato veramente di me, avrebbero provato a venire. Qualcuno, magari uno, avrebbe potuto provare a venirci. Ed è una cosa che tuttavia poi non è che quando poi sono tornato a scuola hanno iniziato veramente a scusarsi. Cioè, perché è una cosa grave. Cioè, è grave nel senso che nessuno è venuto quando. Cioè, io avevo invitato tutti, nessuno è venuto. Cioè, ma poi non è che hanno poi provato a dire. Non lo so, non siamo venuti, però in cambio magari ti diamo un regalo dopo scuola, ti facciamo certe cose così, cioè. No. È una cosa che. Questa cosa alla fine me l'aveva lasciato veramente. Come potrei dire?
0: Amarezza?
1: Profonda amarezza, perché in pratica la mia classe non mi importava veramente niente di me, mi ero accorto. Il punto della questione è che questa cosa, tuttavia, per fortuna, l'avevo fatta notare un giorno. Semplicemente era un'altra di quelle riunioni di classe in cui dicevano: no, raccontate i problemi della classe, quello che succede, noi ascoltiamo, no? Io andai alla carta e semplicemente mi arrabbiai con loro dicendo: guarda, nessuno di voi è venuto alla scuola, sono arrabbiato per questa cosa perché per una cosa del genere mi sono sentito come una cavolo di mascotte, non come una persona, come una mascotte che magari tratti, sai, dalle pattine, le carezzine, però alla fine quando devo essere trattato umano, nessuno lo fa. Ed è stata una cosa che. Vabbè, in generale, dopo questa cosa, all'inizio si dovevano fare cose, ma alla fine non è cambiato niente. Nel senso che ciò a cui tutto è montato, questa cosa, che teoricamente mi dovevo ritrovare con un voto in meno. Che tipo tutti i ragazzi si dovevano ritrovare con un voto in condotta, eppure io. Pure io che avevo avuto il coraggio di mandare a quel paese loro. Cioè, in pratica sì, è una roba brutta.
0: È stato comunque importante riuscire a esternare quello sì. che avevi dentro, perché con questo modo, diciamo, l'hai buttato fuori, l'hai un po' esorcizzato, no?
1: Poi comunque alla fine ho avuto la soddisfazione che un pochino gli ho fatti venire si può dire il fuoco sul culo, ecco, il fuoco sul culo.
2: Beh, diciamo.
1: Cioè, perché in pratica poi hanno dovuto mettersi a scusare tutti, cioè, ma addirittura mi hanno in pratica realizzato sto sì, ma hanno, alla fine ho realizzato anche una sorta di festa alla sorpresa per questa cosa, però alla fine è stata più che una cosa reattiva, perché probabilmente se non avessi mai detto non ne sarebbe importato quasi niente.
0: L'importante è che comunque abbiano avuto una reazione nei tuoi confronti. Adesso
1: il punto è che sarebbe stato bello se avessi avuto reazione non cioè non
0: certo.
1: che io dovevo dire
0: un'azione
1: tipo sia di tipo non lo so, parlavano nel gruppo e si accorgevano, cavolo, nessuno di noi è andato al compleanno di Luigi, ma facciamo qualcosa per lui, per
0: certo, cioè, spontaneamente dici tu.
1: E la cosa triste è che tuttavia nel gruppo c'erano due persone con le quali avevo più simpatia, però alla fine non ho mai approfondito tanto. Per esempio una ragazza chiamata Erika, con la quale ci avevo parlato un po' più di volte, ma che boh, mi pento che magari non ci ho provato più a parlarci di più, magari a che posso dire, non è mai stata quel tipo di è stata più una conoscente con cui ci ho avuto alcune conversazioni belline, ma non ho poi più sì, purtroppo.
0: Va bene, adesso io andrei in conclusione, siamo verso la fine di questa puntata e volevo fare dire una cosa a ognuno di voi, quindi volevo sentire qualcosa da Diego.
3: Le tasche piene di sassi, Giovanotti.
2: Quella poi Diego sarà alla fine che ce la dovrei presentare. Allora dici qualcosa Diego, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare chi ci sta ascoltando in diretta e poi chi ci riascolterà in podcast. Di qualcosa, saluta Diego, cosa vuoi?
0: Un saluto, una parola, qualcosa.
3: Saluto. Arrivederci. A presto e buona giornata.
2: Grazie.
0: Grazie Diego. Vai Brando.
4: Allora, intanto con le tasche piene di sassi è stata veramente un'altra mia scelta oltre a quella di Salirò, perché diciamo che quelle tasche piene di sassi è un po' anche la vita, quella vera che sto diciamo affrontando in questi ultimi mesi, e diciamo che anche questo brano un anno fa l'avevo anche suonato in occasione di un evento a Ponsacco, quindi diciamo con queste anche ultime diciamo con questo ultimo brano che diciamo ho scelto, volevo salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, spero di risentirvi presto e vi auguro una felice giornata e vi auguro anche le buone feste, dato che ormai ci siamo vicini, ormai a dicembre, al calendario avvento, poi le feste natalizie, insomma vi saluto tutti e speriamo di rivederci presto.
0: Vai Claudio.
5: Ciao ragazzi, vi ringrazio per averci ascoltati, una buona giornata, io sono stato felice, emozionato di essere stato con voi, vi auguro un ottimo mese, e spero di non essere stato un po' esagerato,
2: no,
5: e diciamo... Ok, è stato tutto molto interessante.
0: Grazie. Grazie Claudio. E adesso la parola
1: si deve partire io.
0: A Luigi.
1: Beh, in questo caso ringrazio Radio Grado di averci offerto la possibilità di poter parlare in prima persona delle nostre esperienze. E se aspetta la radio? Non sento più la mia voce.
2: No, ci sei.
1: Ah, buono. Ringrazio Radio Grado di averci permesso di poter portare qui su questa radio le nostre esperienze, direttamente dalla fonte si può dire, no? E boh, spero che questo podcast... Sì, spero che questo podcast possa servire alle persone che lo ascolteranno, che possano farsi un'idea di come possa essere lo spettro dell'autismo. Perché qui in un certo senso abbiamo avuto... quattro tipi di autismo molto particolari a parlare. Anzi più, quattro tipi di autismo. No, quattro tipi di persone. Perché penso che la cosa importante più importante ricordarsi quando si tratta di autismo è che non è che gli autistici sono autismo che si sono fatti persona. Sono persone con autismo. Perché in generale molto spesso quando si tratta di disabilità si finisce per considerare la disabilità la persona. Cioè considera la caratteristica, una delle caratteristiche della persona come l'unica cosa fondamentale che li caratterizza. Ed è una cosa terribilmente deleteria, sia per coloro che pensano questo pensiero, sia coloro che diventano vittime di questo pensiero.
0: Grazie davvero.
1: Il punto a questione è, ricordatevi di considerare autisti. Ricordatevi che autistici sono persone. Questo è l'unico quello che chiedo. Comunque, buona giornata a tutti, statemi bene.
0: È davvero importante quello che hai detto. E adesso concludiamo qui questa puntata e ci sentiamo prossimamente su queste onde sonore. E vi ricordo di ascoltare il podcast. Saluto tutti e a risentirci.
2: Saluto anche io, rinnoviamo quindi l'appuntamento con i podcast di Tutto Perfetto su Gemini Network, su Spotify, su Mixcloud, li troverete un po' ovunque. Saluto e ringrazio tutti i ragazzi e io direi di chiudere con Diego che ci presenta e ci lancia il prossimo brano. La scelta di Luigi, ma che ce la dirà. Brando, mi sono confuso, la scelta di Brando, ma il brano ce lo manderà Diego. Diego, leggici il brano.
3: A presto e buona giornata. Le tasche piene di sassi.
6: Volano le libellule.

0: Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: È tutto perfetto.
2: È tutto perfetto.
3: È tutto perfetto.
4: È tutto perfetto.
5: È tutto perfetto.
6: È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
7: Iniziativa realizzata grazie al bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

E buonasera a tutte e tutti da Claudio Contini, il 19 maggio 2026 a Original Street Grooves, radiosonar.net e Radio Grad, come tutti i martedì alle 18.30 per una nuova puntata ricca di novità. In questa occasione veniamo da una monografia molto apprezzata, a quanto pare, e sono contento, dedicata ad AZ, che la scorsa settimana ha dominato la scaletta della puntata, appunto, di martedì scorso, grazie anche all'uscita del nuovo album Do or Die 3 del grande rapper di Brooklyn, che peraltro è stato anche ospite di Jimmy Fallon al Tonight Show, uno dei programmi televisivi più seguiti degli Stati Uniti, e hanno fatto un'esibizione veramente incredibile con Life's a Beach, classico, e a seguire poi anche il pezzo So High, che è stato il singolo trainante di questo nuovo disco, appunto, di AZ, che vi continuo a consigliare. Andate a risentire la puntata in podcast se non lo avete potuto fare lo scorso martedì. Stasera, come vi dicevo, invece abbiamo tante novità. Molte di queste novità della serata provengono da nomi storici che in questi ultimi anni stanno dimostrando che il rap non è sicuramente soltanto un genere per giovani. Infatti abbiamo stasera Over 50 a Bizzeff, che tirano fuori roba veramente potente. Quindi iniziamo proprio da uno di loro, Eld Sensei, lo conoscete bene, membro originale degli Artifacts. È il 20° anniversario del suo album da solista The Unusual, che su etichetta Fat Beats è uscito in edizione 20° anniversario in doppio vinile colore verde per l'occasione. Io ve lo dico, non sono un grandissimo fan dei vinili colorati, però insomma Eld Sensei si merita l'attenzione che magari durante gli anni invece ha avuto meno di quanto avesse meritato. Quindi adesso andate a risentire anche The Unusual, però con l'occasione è uscito anche un pezzo nuovo che si chiama Blow Shit Up, con produzione del grande J. Rolls, e lui è L, the motherfucking Sensei. Hey!

arrivare ad una carriera solista che ha regalato tante perle, Elder Sensei sempre al top quando si tratta di fare versi potenti. Ritorna con questo brano che si chiama Blush It Up, prodotto da Jay Rolls, che è uscito in occasione del 20° anniversario di The Unusual, un suo album solista che veramente è molto molto bello. Andatevi a riascoltare, e andatevi ad ascoltare anche i dischi degli Artifacts, perché quelli sono veramente dei capisaldi della cultura, dall'esordio Between a Rock and a Hard Place al successivo That's Them. Veramente valgono la pena, perle della Golden Age direttamente dal New Jersey. Oh, col secondo rapper invece ci spostiamo in Michigan, nello specifico a Pontiac, che è una delle tante città industriali dello stato, famoso ovviamente soprattutto per la città di Detroit, ma in questo caso noi andiamo nell'ambiente hip hop, anche qui con un veterano. Lui si chiama One Below, qualcuno se lo ricorderà anche facente parte del duo dei Binary Star, ma poi noto anche per insomma dei suoi lavori solisti non indifferenti su tutti l'album Sonogram. Bene, è ritornato e questo pezzo si chiama Phoenix Suns, non come la squadra di basket, ma Suns nel senso di figli e non come i soli, però ovviamente il gioco di parole c'è. Lui è One Below, sempre pronto a dedicarci rime pesanti.

Phoenix Suns, lui si chiama One Below, altro artista da andare a scoprire o a riscoprire per chi già lo conoscesse, e credo che molti di veterani all'ascolto lo ricorderanno senza dubbio, e come sentite ancora gliela molla. Adesso invece ci spostiamo e andiamo in una generazione successiva, o forse anche un paio, perché abbiamo dei rappers che conoscete tutti, perché sono sulla bocca veramente di ogni persona che segue l'hip hop da ormai un po' di anni. È uscita questa compilation dalla quale tra l'altro ci siamo già ascoltati un pezzo qualche puntata fa. La compilation si chiama Reshaping the Culture Volume 1 ed è una sorta di come dire, album all star, perché dentro ci sono tantissimi nomi, da Raekwon a Jim Jones a Fabolous a Memphis Bleek a Styles P, e ci sono anche Conway the Machine, 38 Special e Dave East, quindi tre grandi artisti del rap che si mettono insieme per fare un pezzo che si chiama semplicemente The Cypher, il pezzo che chiude la compilation e che ha anche un bellissimo video molto street, e loro rappano veramente da paura. Conway, 38 Special, Dave East, questo si chiama The Cypher.

Bash e Davist, siamo scesi veramente in strada per quella che è la natura più cruda della cultura hip hop, con questo The Cypher, che come vi dicevo è un brano che appartiene alla compilation Reshaping the Culture, uscita a marzo di quest'anno. 42 minuti di musica veramente potente, soprattutto per chi ama l'hip hop di un certo tipo, cioè l'hip hop, passatemi il termine molto banale e inflazionato, ma comunque più hardcore. E a proposito di hardcore, chi non si è mai allontanato da questo stile è senza dubbio la Bootcamp Click, una crew che qui a Original Street Grooves è di casa. Insomma, sappiamo bene che è la crew dei Black Moon, dei Smith & Wesson, degli Helter Skelter, eccetera eccetera, insomma una crew della quale ha fatto parte anche il grande Sean Price, che purtroppo è venuto a mancare, ma il suo scettro sembra averlo preso proprio la moglie, Bernadette Price, che da un po' di tempo si è messa a rappare un po' in memoria del marito, ma un po' anche perché ha molto talento, con un flow e uno stile che non sono molto distanti da quello del grande Sean. In questo caso il pezzo, che vede anche la collaborazione del rapper Terror Van Poo, si chiama Gun Butt. Lei è Bernadette Price.

assolutamente nello spirito della Bootcamp Click, Sean Price sarebbe sicuramente stato soddisfatto di ascoltare la moglie rappare così e in qualche modo anche onorare quella che è stata la sua carriera, una carriera che è stata densa di grandi pezzi artistici, ma che purtroppo è durata meno di quanto avrebbe potuto, quella del grande Sean Price. Questa invece è la moglie Bernadette insieme a Terror Vampù, uno dei nomi che la Bootcamp Click lancia, e non lasciatelo passare inosservato, non lasciate passare inosservati i nomi che la Bootcamp Click tira fuori, perché continua l'eredità appunto dei grandissimi artisti che hanno lanciato questa crew, dai Black Moon di Buckshot, passando per i Smith & Wesson di Tech & Steel. Ma insomma, Terror Vampù è uno che ci mette del suo, e lo avete sentito rappare bene anche con Bernadette su Gun Butt. Ora cambiamo completamente scenario, anzi completamente no, però sicuramente un altro flow, un altro stile, anche un altro territorio in qualche modo, se vogliamo, perché c'è una collaborazione veramente sui generis messa in piedi da Chuck D, grandissimo leader dei Public Enemy, che a 60 anni suonati continua a dare lezioni per quanto riguarda questa arte. Insieme a lui c'è John Densmore, e magari qualcuno di voi non lo conosce, perché questa è una trasmissione hip hop, quindi mi rendo conto che non tutti magari ascoltano anche altri generi, ma John Densmore è il batterista, è stato il batterista dei Doors, uno dei gruppi più importanti della storia della musica, quindi una combo abbastanza particolare. I due si sono uniti per fare addirittura un intero album insieme che si chiama Dope, prendendo le iniziali dei due gruppi, D.O. Doors e P.E. i Public Enemy di Chuck D. Questo brano è quello che lancia l'album, del quale c'è anche il video, e si chiama Every Tick Tick Tick. Chuck D e John Densmore.

0: Chuck D, Public Enemy, John Densmore, Doors, insieme per l'album Dope, e questo brano si chiama Every Tick Tick Tick, una bella esperienza, una bella novità, sperimentazione fatta bene, ci piace. Qui ad Original Street Groups le sperimentazioni fatte bene non ce le facciamo sfuggire, visto che abbiamo appena ascoltato Chuck D, uno con il quale lui ha collaborato, un altro che ha fatto la storia dell'hip hop non solo della West Coast ma direi in maniera veramente globale, totale, artista che è passato dal microfono poi anche alla carriera di attore in maniera egregia, insomma sto parlando di Ice Cube. In realtà questo brano che ci stiamo per ascoltare fa parte dell'album che è uscito nel 2025, quindi lo scorso anno, un album che è passato un po' inosservato purtroppo, nonostante Ice Cube sia uno dei nomi più importanti per la nostra musica, eppure vi assicuro che è un album che vale la pena andare ad ascoltare. E quindi adesso vi voglio far assaporare un brano che è anche molto interessante a livello di testo, perché parla dell'impatto dell'intelligenza artificiale nella nostra società e di quanto, diciamo, poi ci si annulli al cospetto di certe tecnologie che possono sicuramente essere utili, ma dall'altra parte poi vanno un po' a sostituire l'umanità oltre che l'uomo. Quindi il pezzo in questione si chiama Free Dumb e lui è il grandissimo Ice Cube.
1: Why is the internet not working? Why are you not working?

0: shit is treason.
1: Free Dumb da Man Up, lui è Ice Cube, cosa dire, insomma, un maestro da sempre, prima con gli NWA e poi una lunghissima carriera solista che ancora continua, oltre alla carriera cinematografica, di tutto rispetto che O'Shea Jackson, questo è il suo vero nome, si è costruito in tutti questi anni. Stasera c'è anche una novità che viene dall'Italia, ogni tanto ci vuole perché io non sono così negativo, insomma, sulla scena italiana, anzi devo dire che ultimamente ci sono tanti rappers bravi anche nel mainstream. Poi magari non è detto che facciano cose che sempre mi piacciono a livello musicale, però molti di loro, anche quelli diciamo tendenzialmente più commerciali, sono molto bravi al microfono, hanno una tecnica incredibile. Stasera ci mettiamo, ci ascoltiamo un brano di un rapper che è diciamo fresco in qualche modo nella scena e che viene già molto pompato anche dal mainstream, ma che a mio avviso ha un approccio molto underground al tutto. Lui si chiama Flaco G. Il suo album che è uscito la settimana scorsa si chiama The Godfather, è un album interessante da ascoltare e dentro ci sono anche alcuni ospiti che vale la pena di ascoltare. Tra questi, secondo me, Jake La Furia, che è un rapper che dovreste conoscere tutti, storico membro dei Club Dogo, e che in questo periodo mi sembra particolarmente in forma perché in ogni partecipazione in brani di altri ruba la scena a mani basse. Ma qui è bravo anche Flaco G, il pezzo si chiama Gucci Mane, come il rapper statunitense. Loro sono Flaco G featuring Jake La Furia.

Quando i rappers sono bravi, a Original Street Grooves ci arrivano. A me non importa la provenienza, non importa lo stile, non importa l'età, se sono bravi spaccano e fanno hip hop fatto bene. Qui Original Street Grooves arrivano. Questo era Flaco G insieme a Jake Lavuria, protagonista secondo me di questo brano, perché fa un verso veramente incredibile, come gli sta succedendo spesso ultimamente, devo dire nell'arco della sua intera carriera, perché parliamo di uno dei più bravi rapper italiani. Il pezzo si chiama Gucci Mane ed è contenuto nell'album The Godfather, sicuramente un'uscita molto molto interessante per quanto riguarda il panorama dell'hip hop italiano. Oh, adesso vi faccio ascoltare un brano che qualcuno di voi potrà cogliere di sorpresa, specialmente chi mi conosce, perché sapete bene che io non sono un grandissimo fan, non che ce l'abbia con lui assolutamente, però diciamo non sono un grandissimo fan di quel tipo di musica che fa. Parlo di Drake. Drake è probabilmente il rapper più famoso in questo momento nel mondo, insieme a Kendrick Lamar, sono coloro che hanno portato l'hip hop a livelli stellari per quanto riguarda le vendite, per quanto riguarda la popolarità, eccetera eccetera. Drake diciamo che è uno che ha uno stile che in qualche modo attraversa altri generi, non è soltanto hip hop, perché ha fatto pezzi elettronici, ha fatto pezzi che ricordano un po' più il pop, cioè spesso ha utilizzato massicciamente l'autotune, rendendo il tutto quasi un'altra cosa rispetto all'hip hop. E devo dire che io non sono un grandissimo fan di certe cose, pur rispettando il suo approccio e anche il suo successo, perché per carità, senza dubbio parliamo di comunque uno che rappresenta questa cultura in maniera moderna e che ha un certo appeal verso le nuove generazioni. Però sono anche uno che ascolta, e l'album che ha appena fatto, che si chiama Iceman, è un album nel quale tira fuori anche il suo talento come rapper, perché comunque lui ce l'ha, era nato come rapper, faceva il rap all'inizio, e qui l'ho ritirato fuori. Un album nel quale vuole un po' vendicarsi di tutti gli screzzi che gli sono stati fatti dopo appunto il mega dissing di Kendrick Lamar, che addirittura ha portato al Super Bowl nell'Halftime Show del penultimo Super Bowl il dissing verso Drake. Ebbene, Drake qui si rifà un po', tira fuori parecchie rime interessanti e potenti, non se la prende solo con Kendrick, anzi se la prende pure con parecchi altri. Il brano si chiama Make Them Pay e lui è Drake.

0: E insomma, qui Drake, come si dice a Roma, gliela molla, tira fuori un stile al microfono non indifferente, tra l'altro tirando fuori parecchie stilettate verso colleghi e non solo. Mi piace citare, diciamo, la botta che dà DJ Khaled, che è un, diciamo, DJ producer abbastanza famoso, anzi molto famoso negli Stati Uniti, e se non lo sapete, DJ Khaled è in realtà di origine palestinese, però non si è mai esposto per la causa del suo paese di origine, nonostante appunto sia uno dei pochi rappresentanti a livello mondiale di quel paese, eppure appunto questa cosa gli è stata fatta notare più volte, però mai nessun rapper aveva messo su un pezzo dei riferimenti a questo fatto. Ecco, bene, lo ha fatto Drake, rivolgendosi proprio a Khaled, con il quale ha avuto comunque degli screzi, e ha detto: Khaled, i tuoi fans stanno ancora aspettando che tu dica Free Palestine, appunto, come dire, datti una svegliata, anche Drake ci è arrivato, Khaled, potresti farlo pure te. Quindi insomma, apprezziamo anche questa sua, anche questo suo modo di esporsi, che non è da poco considerando la fama di Drake. E insomma, quest'album mi è piaciuto, devo essere sincero. Iceman di Drake, questa era Make Them Pay. Adesso invece torniamo un po' underground, perché poi l'indole mi porta subito ad andare a sentire qualcosa di completamente diverso rispetto alle cose mainstream che magari ogni tanto fanno capolino, Original Street Grooves. Dall'album Once Upon a Time, The Soundtrack, lui è Jay Worthy, uno sempre molto attivo, un rapper californiano che insomma ci sa fare e non poco. In questo caso c'è un brano che vede la collaborazione di Boldy James, che insomma ben conosciamo, e anche Tass. Lui appunto è Jay Worthy e il pezzo si chiama Rosie Perez.
1: Mafia, what else? 50-50. Long Acre to Longfellow, we get long paper. I just pull up Murcielago like I'm Othello. Rose gold, Rosie Perez like a rose petal. You know I had to grind for all these

Rosie Perez, che per chi non lo sapesse è un'attrice newyorkese di origine portoricana, un emblema diciamo della New York latina, che ha esordito con Spike Lee su Fa la cosa giusta e da lì poi ha fatto una carriera abbastanza importante, perché comunque rubava la scena su Fa la cosa giusta. Rosie Perez, ve la ricordate, faceva la moglie di Spike Lee, comunque la ragazza diciamo del personaggio che Spike Lee interpretava, Mookie, su Fa la cosa giusta, insomma, e lì ha preso poi piede con tanti altri film, e ancora oggi la troviamo protagonista spesso al cinema. Hanno dedicato a lei il pezzo Jay Worthy insieme a Boldy James e Tass, pezzo tratto da Once Upon a Time the Soundtrack. In questa puntata particolare, dove abbiamo viaggiato tra diversi stili e diversi generi, non ci fermiamo qui, perché adesso vi devo far ascoltare un brano che vede innanzitutto RZA alla produzione, e già questo insomma è una garanzia di qualità. Però non è un brano totalmente rap, perché dentro c'è un ricca parte R&B, ricca parte cantata, ma dentro ci sono anche tante influenze, se vogliamo anche in qualche modo caraibiche, reggae, e soprattutto c'è la partecipazione di Joey Badass, che è uno dei rapper più bravi dell'ultima generazione. Non vi sto dicendo però chi è la protagonista del pezzo. Lei si chiama A Witch, cantante di origine giapponese. Il pezzo si chiama Fear Us ed è veramente molto molto bello. Quindi A Witch insieme a Joey Badass e RZA, il pezzo si chiama Fear Us.

0: My Witch, Tribe Dance e RZA, Fear Us, bel pezzo assolutamente, insomma atmosfere molto particolari, bel rap, bella voce, grandi beats, insomma ci stava, dai, ci stava. Ora, prima di andare nella parte finale, vi voglio far ascoltare l'ultima novità della serata, la novità che viene da un album che ha un titolo molto bellissimo, stavo per dire, molto bello, si chiama Everything Beautiful Died Early, cioè tutto ciò che è bello è morto presto. Lui è Uncle John, che credo conosciate perché qui Original Street Grooves ogni tanto passa, è uno dei rapper più interessanti anche qui, insomma, di questa nuova generazione, e ha collaborato con Vidon per tutto l'album. Il pezzo che vi voglio far ascoltare, che è molto corto ma vale la pena, insomma, appuntarsi, andate a sentire tutto l'album, che tra l'altro è
1: Virtual DJ,
0: 30 minuti, veramente mezz'ora, quindi vabbè, ormai gli album durano così. Il pezzo si chiama Trauma or Tragedy, Uncle John and Vidon.
2: Cut off the head and the body will fall. See, I'm the

Uncle John and V-Don da Everything Beautiful Died Early. Questa era Trauma or Tragedy, l'ultima novità della serata, perché adesso ci sono due pezzi per chiudere che ci fanno ritornare un pochino indietro nel tempo, come classico, no, di ogni puntata di Original Street Grooves. Il penultimo brano è tratto dall'unico album, tra l'altro omonimo, di un rapper che è stato molto sfortunato per una serie di vicissitudini legate poi anche alla figura di Puff Daddy, che sappiamo bene poi essere stata al centro di polemiche e tuttora insomma sta pagando il prezzo delle sue malefatte, perché si trova incarcerato. Uno delle vittime, diciamo, dei suoi traffici, mi piace parlare così, è questo rapper molto talentuoso che si chiamava Shine, che faceva parte del roster della Bad Boy all'epoca ed era molto molto promettente. Poi dopo purtroppo è finito in carcere, probabilmente per colpe non sue, incastrato un po' proprio da Puff Daddy. Ma a parte questo, il suo album solista e di esordio, che aveva il suo nome, si chiamava appunto Shine, conteneva quello che è stato uno dei pezzi più belli di fine anni 90. Io ve lo voglio far riascoltare perché a mio avviso è anche forse il pezzo più bello tra i pezzi pop che hanno collaborato con un artista reggae. Parlo di Bad Boys insieme a Barrington Levy. Lui è Shine.

Sunshine, Bad Boys insieme a Barrington Levy, dall'album del 1999 omonimo Shine. Grande voce, grande flow, bella atmosfera, insomma stiamo parlando della Bad Boy degli anni d'oro. E a parte insomma le malefatte di fuori dal campo, per usare un termine calcistico, parliamo senza dubbio di uno dei produttori o comunque dei discografici, ecco, più, con un più occhio per il talento e più orecchio per il suono, ha ridefinito senza dubbio gli anni 90, la seconda metà degli anni 90, con il sound della Bad Boy. Shine ne ha fatto parte, come vi dicevo, purtroppo una carriera un po' spezzata da eventi sfortunati, ma senza dubbio questo album è da andare a recuperare. Questo brano rimane un classico a mio avviso, con questo diciamo Ad Lib di Barrington Levy, che dà quel flavor reggae molto molto figo. Siamo alla fine, ultimo brano, e per l'ultimo brano stasera veramente quando mi ci metto e voglio andare nel mainstream vi tiro fuori veramente nomi non scontati di più, però i pezzi non sono scontati per niente, perché pensate che per l'ultimo brano della serata vi faccio ascoltare Michael Jackson, e già che è sulla bocca di tutti perché è uscito il film. Ma insomma è pure vero che Michael Jackson è un altro di quegli artisti del quale si conoscono molto bene alcune canzoni, meno bene altre, specialmente quelle della parte finale della sua carriera. E nel 2001 Michael Jackson incise l'ultimo disco della sua carriera prima appunto di lasciarsi. L'album si chiamava Invincible, è un album che ha avuto una lavorazione molto travagliata, perché nel frattempo Michael Jackson decide di lasciare la sua etichetta, la Sony, e che appunto si concluse in tanti anni prima di vedere la luce, e è stato poi un pochino snobbato nonostante il grandissimo successo, perché comunque parliamo di una figura, quella di Michael Jackson, che nel momento in cui faceva uscire qualcosa comunque faceva un successo internazionale incredibile. Però a livello di critica e anche a livello di ricordo, certamente ha avuto il pregio Michael Jackson di far uscire classici come Off the Wall, Thriller e Bad, che hanno poi oscurato tutto il resto della sua carriera. Però in realtà gli album successivi a Bad sono spesso e volentieri di qualità, e Invincible è uno di questi. Tra l'altro ha un brano, che è quello che vi faccio ascoltare stasera, che è il brano che apre l'album, che è uno dei più fighi in assoluto, ma non solo di Michael Jackson, ma proprio secondo me dell'R&B, del moderno R&B in generale. Il pezzo si chiama Unbreakable e vede la partecipazione postuma già all'epoca di Notorious B.I.G., il cui verso che sta qua sopra veramente vale la pena, vale l'album di Michael Jackson, solo il verso di Notorious B.I.G. che c'è qua. Però insomma, sentite che base, sentite che groove, sentite che ritmo, non potete non muovervi. Quindi grande Michael Jackson, rest in peace sia a lui che a Notorious B.I.G. Questa è Unbreakable, brano con il quale vi saluto. Ricordo che Originals & Grooves va in onda tutti i martedì alle 18.30 su Radio Sonora e su Radiograd, e trovate poi i podcast sulla

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Si raccolgono i miei occhi come coriandoli.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao tutte le genti che passeranno, mi diranno che è il fiore. E questo è il fiore.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: viaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Le interviste scomode.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Grad. Oggi parliamo di casa, del problema abitativo. Abbiamo con noi Giulia Contini, attivista per il diritto alla casa nell'Unione Inquilini, di cui è nella segreteria nazionale. Giulia lavora come avvocata e in questo momento rappresenta nel Consiglio Comunale di Pisa la coalizione Diritti in Comune, formata dalla lista di Cittadinanza, Una città in comune e da Rifondazione Comunista. Ciao Giulia, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Si torna a parlare dopo più di 60 anni di un piano casa di cui c'era fortemente bisogno. Ma in cosa consiste però il piano casa del governo Meloni? E cosa si sta muovendo sul piano nazionale con il disegno di legge velocizza sfratti? Ci puoi illustrare un po' questi due aspetti?
3: Sì, grazie. Allora, diciamo, quello che si sta muovendo sul piano nazionale è in realtà qualcosa di molto diverso da quello che viene raccontato alle televisioni, alla stampa e sui social dalla destra nazionale, perché questo piano casa è un piano che ha al suo interno moltissime contraddizioni, alcune previsioni anche seriamente preoccupanti, e va a letto, diciamo, in un quadro sia più ampio e quindi che include il piano casa che è stato approvato a livello europeo, che è anche quello un piano tutto teso a incentivare in realtà la speculazione, quindi è un piano per i costruttori più che per le persone in bisogno abitativo, e la stessa cosa a ben vedere è nascosta tra le righe di quello che è scritto all'interno del piano casa approvato dal governo Meloni. Oltretutto questo piano casa va letto anche, come giustamente mi veniva indicato nella domanda, insieme a che cosa si sta muovendo con il cosiddetto disegno di legge di velocizza sfratti, perché diciamo su questo piano, se leggiamo insieme questi due provvedimenti, in realtà il quadro che emerge soprattutto per i comuni è un quadro molto preoccupante, cioè sui riflessi che dal livello nazionale del governo centrale arriveranno su comuni che poi sono quelli che sono chiamati a gestire in prima battuta le persone che non hanno la casa o che hanno bisogno della casa popolare o che si trovano in una situazione di emergenza abitativa. Quindi diciamo queste due normative vanno lette insieme. Nel piano casa noi che cosa vediamo? Noi vediamo una serie, appunto, come dicevo, di contraddizioni. Intanto, per cominciare, diciamo, si parla subito all'articolo 2 di un piano di edilizia residenziale pubblica e sociale. Allora, l'edilizia residenziale pubblica e sociale sono due cose ben diverse, perché noi dobbiamo considerare che in Italia chi accede all'edilizia residenziale sociale, quindi all'ERS, e cioè al cosiddetto social housing, sono persone che hanno dei redditi che non sono tanto bassi se noi andiamo a vedere il costo della vita, i redditi diciamo il mancato aumento degli stipendi in questo paese, perché sono redditi che come minimo stanno con un minimo tra i 25 e i 30 mila euro e si muovono generalmente nella fascia 25, 30, 50 mila euro. Quindi non sono redditi bassi, sono redditi di persone, e infatti questo è anche dichiarato negli intenti, cioè di persone che sostanzialmente lavorano e che sostanzialmente fanno fatica a, diciamo, come dire, stare tranquille nel mercato privato per comprarsi una casa o per pagare un affitto tutti i mesi, ma non perché hanno un reddito, diciamo, sotto la soglia di povertà, ma perché l'aumento degli affitti e l'aumento del costo delle case è ormai esponenziale, e quindi, diciamo, si va a colpire con questi fondi che vengono indistintamente indicati nel piano casa sia per l'edilizia residenziale pubblica che per l'edilizia sociale. Però in realtà sono provvedimenti che dovrebbero riguardare persone molto diverse, perché chi aspetta la casa popolare non c'ha certo un reddito di 25-30 mila euro l'anno, c'era molto più basso. E quindi, insomma, bisogna anche andare a capire, bisognerà capire quanto di questi fondi sarà destinato all'edilizia residenziale sociale e quanto sarà destinato effettivamente all'edilizia residenziale pubblica, perché nel piano casa questa specifica non c'è. Si parla genericamente di una somma che, diciamo, complessiva di 970 milioni, mi sembra, che però devono essere spalmati mica nel giro di un anno o di due, ma in un diciamo tempo molto ampio, cioè in un tempo di 10 anni. Quindi anche le dichiarazioni di Salvini, che sulla stampa leggevo, dichiara 60, avremo 60.000 case in un anno, cioè non sono dichiarazioni che stanno su un piano di realtà, evidentemente. Oltretutto, appunto, proprio è molto chiaro questo disegno nell'andare a incentivare tutta una serie di operazioni di investimento che poi vengono fatte da questi grandi soggetti, che ora sull'abitare sociale trovano uno spazio di mercato evidentemente appetibile, che sono poi i fondi di investimento, le SGR, quindi tutte società fatte da azionisti che vanno a diciamo trovare un mercato che per loro è favorevole da un punto di vista anche della speculazione finanziaria nel mercato della cosiddetta edilizia sociale. Ma tutte queste mosse non hanno nulla a che vedere con le persone che hanno bisogno della casa popolare, cioè siamo su un altro piano. Proprio in questo senso bisogna anche guardare che, mentre in questo momento in Italia solo il 3%, abbiamo il 3% degli alloggi pubblici dedicati alle, cioè soltanto il 3% degli alloggi è dedicato all'edilizia residenziale pubblica, e ci sono in Italia circa 650.000 famiglie che stanno aspettando la casa popolare, cioè 650.000. In questo piano si prevede che le case popolari possano essere vendute, e si prevede che venga fatto un decreto, diciamo, entro 60 giorni dall'approvazione del piano casa, con cui si velocizza la procedura di vendita delle case popolari. Non solo, ovviamente la proprietà delle case popolari è in mano ai comuni, quindi se il comune vende l'alloggio popolare, teoricamente quei soldi dovrebbero entrare al comune. Ma invece in questo piano si prevede che queste vendite vadano a finanziare non i comuni, ma vadano a finanziare i proventi derivanti dalle alienazioni vanno alla riduzione anticipata del debito o in assenza del debito per la parte eccedente lo stesso. Quindi sostanzialmente vanno a finanziare il bilancio dello Stato, quindi il comune praticamente è come se fondamentalmente vendesse il suo patrimonio, peraltro con la gente dentro. E devo dire che, guardando questa cosa dal punto di vista, diciamo, locale, essendo poi in questo momento io anche consigliera nel comune di Pisa, quello che sta facendo la destra, il governo della mia città è questo, perché nel piano delle alienazioni dell'ultimo bilancio hanno inserito più di 400 case popolari con le persone che ci vivono dentro attualmente. Quindi il disegno è francamente allarmante. A fronte di tutto questo, e a fronte del fatto che non si prevede, non c'è stato nessun dialogo nel piano casa, nella realizzazione del piano casa nazionale, con i soggetti rappresentativi della categoria degli inquilini, quindi con i sindacati, con le associazioni di categoria, cioè non c'è stato un dialogo in questo senso, anche per andare a definire che cosa significa riduzione del canone di locazione calmierato, cioè non c'è stata una concretizzazione in termini anche numerici, una contrattazione in termini anche numerici con la parte di chi tutela l'abitare, ma è un piano che è costruito sostanzialmente con la parte dei proprietari, con la parte dei costruttori, e questo, diciamo, si riflette in una politica complessiva che è quella che viene portata avanti anche con il decreto velocizza sfratti. Cioè, praticamente col decreto velocizza sfratti loro che cosa stanno facendo a livello centrale? Stanno operando un meccanismo di drastica, veramente drastica riduzione delle tempistiche sia per ottenere la convalida dello sfratto, sia per liberare effettivamente l'immobile. Il tutto senza prevedere delle garanzie per le persone che dentro quelle case ci abitano e a cui invece lo Stato deve garantire, e questo ce lo dicono le convenzioni internazionali, molteplici sono le condanne che abbiamo ricevuto anche dall'ONU in questo senso, l'Unione Inquilini a livello nazionale si è mossa spesso per fare ricorsi all'ONU dove sono state ottenute vere e proprie condanne nei confronti dei comuni che non hanno garantito alle persone in situazioni di bisogno abitativo un passaggio da casa a casa. Cioè, tradotto, se io non mi posso più permettere di pagare l'affitto, lo Stato in tutte le sue articolazioni e quindi anche nei comuni e negli enti territoriali mi deve garantire di poter avere un'altra soluzione abitativa, perché se io non pago l'affitto non è colpa mia. Questo si intende con morosità incolpevole, con diciamo tutta quella procedura che va a tutelare chi si ritrova, diciamo, a essere buttato fuori di casa sostanzialmente non per colpa sua. E in questo decreto velocizza sfratti, che viene anche qui raccontato, diciamo, con una falsa narrazione, mi viene da dire, perché si dice nel decreto, rispetto al decreto velocizza sfratti, che sostanzialmente viene fatta questa operazione perché i proprietari possano, diciamo, rientrare del loro bene, soprattutto perché spesso viene raccontato come il fatto che spesso chi mette in affitto una casa poi non ha, non, se la, le persone smettono di pagare, gli ci vuole tanto a recuperarla per, e magari deve pagarci su quella casa il mutuo. Ecco, questa è una narrazione che non corrisponde alla norma, perché intanto nella norma non distinguono i proprietari, quindi non si distingue chi ha due case da chi ce n'ha 100, che non è che ci paga il mutuo sopra, ovviamente, no? E soprattutto si vanno a velocizzare gli sfratti per finita locazione, che sono quegli sfratti dove non c'è nessun problema di pagamento del canone. Cioè, quindi il proprietario, il canone, quando c'è uno sfratto per finita locazione, lo riscuote. Semplicemente alla fine del contratto ritiene che quell'immobile debba non essere più soggetto a locazione, ma rientrare in suo possesso per i motivi più svariati. E questo procedimento si velocizza notevolmente. Quindi, oltre a questo, poi si prevede una riduzione invece nel caso dello sfratto per morosità del termine di grazia, e che è utile invece per quel tempo che viene concesso dal giudice per poter cercare di rimettersi in carreggiata sostanzialmente. E oltretutto, per entrambe queste procedure si prevede una serie di modifiche nell'esecuzione dello sfratto, quindi nel procedimento che poi porta la persona o la famiglia a essere messa fuori da quella casa, che sostanzialmente eliminano tutti i tempi di segnalazione, di intervento, e che sono essenziali per cercare di lavorare con altri strumenti, magari di quel poco di welfare che rimane in questo paese, per cercare di reinserire queste persone in un contesto abitativo. E oltretutto si fa sì che questa gestione della esecuzione dello sfratto, quindi appunto del passaggio fuori da casa, venga gestita non più dagli ufficiali giudiziari, che sono, diciamo, che lavorano per tribunali e che quindi sono loro stessi che devono garantire i diritti delle persone sotto, diciamo, il potere pubblico, ecco, sotto lo Stato. No, si fa fare l'esecuzione anche da soggetti privati, e quindi si capisce bene che a fronte di tutto questo, insomma, le problematiche che si vengono a creare, diciamo, sono moltissime, e si andrà a creare con questa velocizzazione degli sfratti un vero e proprio pantano, a mio avviso, negli enti locali, che si troveranno a dover gestire con molta più rapidità delle procedure che già oggi faticano a gestire. Perché io vi do i numeri di Pisa, no? A Pisa in questo momento, nelle graduatorie per l'emergenza abitativa, ci sono 536 famiglie. In questo momento nella mia città ci sono 88 bambine e bambini che sono in albergazioni di emergenza, e 188 persone complessive. Cioè, tenere bambini nell'albergazione di emergenza significa che questi bambini e queste bambine non hanno spesso degli spazi adeguati, cioè a volte non c'è la cucina, non hanno la cameretta, non possono invitare un amichetto o un'amichetta a casa perché queste strutture dove sono inseriti non lo consentono. Significa sostanzialmente la negazione del diritto all'infanzia. Quindi, diciamo, incidere in questo modo sul diritto alla casa significa davvero andare a minare tutta un'altra serie di diritti che spettano le persone, dalla salute appunto al diritto all'infanzia, oltre al diritto alla casa stesso, che comunque è un diritto fondamentale della persona. Quindi un po' questo, ecco, sul piano nazionale. Non so se ho risposto.
2: Sì, assolutamente chiarissimo. Passando al piano generale, voi a Pisa state facendo anche una battaglia proprio generale, al di là di questi ultimi appunto provvedimenti, su come si configura la città a livello urbanistico, a che modello di città si va incontro in base all'attuale, alle attuali proposte che sono in campo. Ecco, quindi puoi parlarci un po' di questa battaglia che state facendo e di cosa si prospetta?
3: Sì, allora, diciamo, a Pisa è stato approvato nelle settimane scorse dal Consiglio Comunale il piano operativo comunale, il POC, cioè praticamente sostanzialmente il disegno urbanistico della città, dove, come, quanto e in che modalità costruisco all'interno di una città e che cosa faccio di ciò che c'è di già costruito. Quello che noi, diciamo, stiamo portando avanti è una campagna che abbiamo chiamato, diciamo, come coalizione di diritti in comune Pisa depredata, perché, diciamo, il senso di quello che sta accadendo è proprio questo: una depredazione della città in favore della speculazione e in danno di chi la città la vive. Sia, diciamo, da un punto di vista della gestione delle politiche urbanistiche rispetto a una compatibilità con le esigenze ambientali, climatiche del nostro tempo, perché hanno previsto un intero piano di espropri dove si espropriano sostanzialmente tantissime aree verdi a macchia di leopardo in tutta la città e ci vengono fatti sopra dei parcheggi. Quindi, cioè, in realtà appunto un grande spazio dato alla cementificazione in questo senso. Ma soprattutto, diciamo, ciò che c'è anche di molto preoccupante in questo piano operativo comunale è che vengono previste tutta una serie di, mi viene da dire, di liberalizzazioni fondamentalmente delle destinazioni d'uso degli immobili esistenti, in particolare dei grandi immobili pubblici esistenti, affinché vengano acquistati dal mercato privato e diciamo, gli si consente di farci dentro ciò che più alla speculazione in questo momento è gradito, con un grande, grandissimo spazio sia per il turistico ricettivo. Quindi sostanzialmente per le strutture alberghiere e turistiche, che per i cosiddetti student hotel. Però anche questi studentati privati, diciamo, bisogna raccontare bene che cosa sono, perché, come tra l'altro è indicato anche proprio nello stesso piano operativo, Pisa è una città universitaria dove ci sono moltissime persone che chiedono di poter venire a studiare. In questo momento ce ne sono più di 3.400 che hanno diritto all'alloggio pubblico, ma non ce l'hanno perché i posti sono solo 1.500. Quindi capite bene quanto è il divario tra il diritto ad avere un alloggio pubblico e quindi il diritto a venire a studiare a Pisa, perché se non te lo puoi permettere, se ne hai diritto vuol dire che non te lo puoi permettere, e l'effettiva possibilità di farlo. Gli studentati privati, invece, che proliferano nella nostra città, cioè stanno nascendo sostanzialmente come funghi in tutti i quartieri, sono strutture che per 120 giorni l'anno, e quindi 120 giorni l'anno capiamo bene che sono i mesi turistici più, cioè spalmati in un anno si vanno a coprire i mesi turistici più attrattivi, ecco, diciamo, diventano vere e proprie strutture ricettizie fino al 40% della loro superficie. Quindi questo cosa vuol dire? Che lo studente, che anche se può permettere di prendere un alloggio nel mercato privato, se lo dovrà andare a prendere negli studentati privati, entrando in competizione con i turisti che per pochissimi giorni sono disposti a pagare molti più soldi di quelli che uno studente si può permettere di pagare per viverci dentro al cosiddetto student hotel. E infatti, se si va a vedere in tutte le altre città d'Italia quanto costano una camera per negli studentati privati, sono prezzi esorbitanti. Cioè Firenze, che è qui vicina, è una città diversa, per carità, forse Pisa avrà dei numeri un po' più contenuti, mi auguro, però a Firenze si trovano prezzi per un mese intorno ai 1400 euro. Cioè stiamo parlando di strutture inaccessibili per le persone, diciamo, con un reddito normale in questo paese, ecco. Quindi sostanzialmente quello che sta accadendo nella nostra città è che l'esistente viene regalato alla speculazione, a quella dei grandi investitori, dei fondi di investimento che comprano questi immobili. Poi bisognerà vedere quanto su questi immobili realizzano effettivamente, perché la speculazione di fatto, cioè, può anche semplicemente decidere di comprare come investimento quel tipo di fondo e tenerlo lì per poi utilizzarlo quando più gli è utile. Noi abbiamo esempi nella nostra città, per esempio gli immobili, diciamo, adiacenti, insomma lo spazio adiacente al porto di Marina, che è stato acquistato da una grande società olandese e che però da anni diciamo lascia tutto com'è senza fare nessun tipo di intervento. Ora vedremo se quanto hanno previsto in questo piano operativo comunale è di gradimento per questi investitori. E dall'altro lato assistiamo a un attacco diretto ad alcuni luoghi simbolo della città, che sono poi luoghi di socialità. Voglio fare un esempio per tutti: la mensa universitaria che si trova nel cuore della città, veramente a un passo da Piazza dei Miracoli, si prevede, la mensa di Via Martiri, si prevede che possa essere abbattuta completamente con una sostituzione edilizia, quindi buttata giù sostanzialmente per farci un parcheggio multipiano, previsione che viene anche ripetuta per tanti altri immobili pubblici, come per esempio la questura, sempre questa anche nel centro cittadino, oppure diciamo un immobile in cui si trova un centro sociale che da tantissimi anni, da decine e decine di anni nella nostra città fa attività appunto di culturali, ricreative, insomma crea socialità sostanzialmente. Quindi ci sono tutta una serie di interventi che vanno in una direzione molto chiara di rendere questa città una città, diciamo, sempre più merce, sempre più vetrina. Quello a cui assistiamo è che se un tempo, diciamo, il nostro slogan era la casa non è una merce, purtroppo questo rimane, ma lo dobbiamo, diciamo, raddoppiare, ingigantire dicendo che la città non è una merce, perché quello che viene fatto a Pisa, come probabilmente in altre parti d'Italia, ma sicuramente noi da questo punto di vista siamo, diciamo, in pieno in questa direzione, è quello di rendere la merce per la speculazione finanziaria la città stessa.
2: Grazie Giulia, ti ringraziamo per la chiarezza con cui hai illustrato tutta questa situazione, anche per il tuo impegno in questa battaglia. Saluto anche i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Grad e vi do appuntamento alle prossime interviste.
0: Le interviste scomode.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso ha parlato di quel seri, l'amore.

0: per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare, ma ti pare amore di papà che se ero l'anno gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: E ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere chiusa nella stanza, la speranza è che ti passi pure, non passa giorno che ti vedo, ti stesso la wow!

0: 120 chicchi di musica, lunedì 4 maggio, 4. Tempo che scorre tirannissimo. Io e lui invecchiamo, ma ciao. È anche tanto,
1: ciao,
0: mi
1: Chico
0: sa.
1: Fanzecco.
0: Ciao Andrea Girat, ciao. Ma soprattutto un ciao a lei.
1: Ma soprattutto, esatto.
0: Fabiola, ci
2: ciao,
0: sei?
3: Fabi. Ciao, buonasera, come state?
0: Tutto bene, si ritorna a parlare di musica, a parlare anche di attualità, di
1: sì.
0: cultura, insomma,
1: sì.
0: ricordiamoci che...
1: Dobbiamo
0: nominarlo. Dobbiamo sì, nominarlo.
1: Sì. Io so solamente però le due
0: lettere,
1: S e G.
4: System Gomme, la tua strada, la nostra passione.
1: E basta.
3: Sento poco.
1: E basta.
0: Ecco
1: e basta.
0: Qui.
1: Non sapevo.
0: System Gomme è il nostro main sponsor.
1: Ma
0: in
1: dove
0: via,
1: si trova?
0: In via Trincea delle Frasche numero 5 a Casteddu, cioè a Cagliari.
1: Oh, ma se
0: a Cagliari.
1: Uno non, diciamo è poco pratico. Del posto, come,
0: zona
1: come
0: Ismirionis, dai, dai, diciamo
1: ci sono
0: prima
1: anche
0: dell'ospedale.
1: Dei punti di riferimento, certo, state attenti
0: alle gomme, di
1: esatto,
0: Paolo Marras.
1: Questo è il fatto che sia l'ospedale, insomma, non auguriamo nessuno, quindi preparatevi, pneumatizzatevi, diciamo. E poi uno degli elementi tipici, insomma, no? Come ci sono alla, no, come si chiama, allo stagno, no, di
0: sì, di Molentargius,
1: esatto, ci sono i fenicotteri,
0: esatto, lì ci sono
1: esseri. Lì ci sono invece
0: i gommelotteri,
1: i pneumatici che volano,
0: venuto così, non so neanche cosa. Il
1: pneumotoli,
0: i gommenotteri,
1: i gommenotteri
0: che non esistono,
1: che sono
0: proprio,
1: senza
0: dai.
1: Zampe, però volano attorno lì.
0: Quindi attenzione, in via Trincea delle Frasche,
1: esatto.
0: Avete
1: sì.
0: un segno distintivo,
1: un riferimento proprio
0: dell'Officina Meccanica,
1: volteggiano
0: che volteggiano, quindi
1: sì,
0: questi pneumatici
1: a go-go.
0: Numero 351-844-2905 per chiedere preventivi e prezzi. Ma ce n'è un altro di numero, il 351-844-2905.
1: Anche questo finisce che lo 05. Beh, fatta apposta.
0: Mi sembra.
1: Sembra stranamente, tra i miliardi di numeri finiscono con tutte.
0: Bene,
1: senti,
0: il sommario della puntata, chiaramente
1: possiamo,
0: non possiamo dirlo noi,
1: certo.
0: Che abbiamo già parlato abbastanza e forse anche
1: troppo
0: in maniera vana. Vai Fabiola, raccontaci chi c'è oggi.
3: Allora, abbiamo dei molti ospiti, cantautori, rap, diversi cantanti. Il primo sarà Bref, che è un rapper per l'album Qualcosa in più dell'agenzia Sfera Cubica. E Andrea lo intervisterà, questo artista che si trova in un borgo sulle alture genovesi. Quindi vedremo un po' cosa ci racconta. Poi avremo Pit Coccato, che è praticamente sempre dell'agenzia Sfera Cubica. Un romantico temerario viene definito, che ci porterà in un viaggio tra l'Irlanda e Novara attraverso la sua musica.
1: Bello, bello.
3: Poi abbiamo... Mi sentite?
0: Sì, certo.
3: Ah, perfetto. Poi abbiamo Federico Di Battista, che è appunto un cantautore per il singolo È sempre così. È la prima volta che sarà con noi ospite e siamo curiosi di cosa ci racconterà, sia come artista che come persona.
1: E per finire
0: finiamo alla grandissima, finiamo con un melody rock. Loro saranno e sono i Fire Sky, diciamo verso le 23:30, quindi ci divertiamo tutti insieme
1: gruppo.
0: Con il grande rock. Però c'è il tema della puntata.
1: Possiamo
0: che incombe,
1: dirlo?
0: Andrea.
1: Lo vogliamo dire?
0: Sì, no, no,
1: allora,
0: è
1: diciamo.
0: Obbligatorio.
1: Allora, questa settimana è il tema della settimana di questo DJ. I giovani non hanno voglia di lavorare o gli adulti non capiscono più il mondo di oggi? È molto, diciamo, complessa.
0: Molto complessa e divisiva, infatti.
1: È divisiva perché
0: sono arrivati tantissimi messaggi e
1: da
0: annumerato.
1: Esatto, dice una cosa. Chi invece è anzianotto risponderà da anzianotto e dirà tutta un'altra cosa. Comunque,
0: è vero anche che noi abbiamo messo questo tema della puntata, ma non vogliamo dividere nessuno, anzi,
1: no,
0: noi siamo per
1: creare un certo malcontento.
0: L'unità, ok.
1: Creare un po' tipo,
0: di scompiglio,
1: esatto, visto che non ce n'è
0: abbastanza.
1: Noi non ci abbiamo il ciuffo
0: di chi?
1: Pronunciato, però ne spariamo anche noi, diciamo, no?
0: Rispetto ad altri pronunciato. Bene, c'è subito il branello, sì. E la proposta musicale della settimana, lei è Madeleine, l'abbiamo avuta ospite due settimane fa. In featuring con Linval Thompson, il titolo è Run Come Baby. Ci ascoltiamo. Viva il reggae! Vai che ce n'è!
1: Viva il reggae!

0: Rancan, baby, rancan, no resisto a tuo amor.
1: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
2: Un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, io sono Canestri, è uscito il mio nuovo brano Nel Buio e parlo direttamente a te. Se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
3: Salve a tutti amici di 120 Chicchi di Musica, sono Ilenia Leonardini e Quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
4: Ciao a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica.
5: Noi siamo i Minefields e questo è il nostro nuovo album Chu, lo trovate su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram e Facebook. Ciao!
4: Ciao!
6: Musica, il programma che accende la tua settimana.
7: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: 120 chicchi di musica. Si parte subito con la grande musica, il grande rap. Lui è Bruff. Ciao carissimo, benvenuto.
1: Ciao,
0: come va? Tutto bene?
1: Ciao, tutto bene. Grazie, voi come state?
0: Tutto bene.
2: Per ora bene. Ci sentiamo.
0: Come per ora?
2: Sentite sempre, però non portiamoci troppo avanti.
0: Vabbè, abbiamo anche una certa età, quindi
2: sì, esatto. Insomma, no, evitiamo. Ma lo dico per te, perché
0: grazie.
2: È un po' anche per me, dai.
0: Gentile, è dolce, che
2: mentre non lo diciamo con pugnale. Per il nostro Bruff, che è un giovane, diciamo.
0: È un giovane, anzi, è un mediamente giovane, che io sappia.
1: Grazie del giovane.
2: Sì,
1: forse...
2: beh, dai, fino a 50 anni uno è giovane, poi incomincia a diventare diversamente giovane. Poi
1: prende porta a casa.
2: Allora, Bruff, iniziamo a conoscerti dicendo dove sei nato. Noi lo chiediamo sempre,
0: soprattutto tu.
2: Dove sei nato, poi dove hai vissuto i primi anni della tua infanzia?
1: Allora, io sono nato a Savona, in Liguria.
2: Ok.
1: E sono originario di Cogoleto, un piccolo paesino della provincia di Genova, anche se poi è sempre lì un po' al confine con la provincia savonese, quindi infanzia vissuta a Cogoleto, ridente paese della Riviera Ligure.
2: Di quanti mila abitanti?
1: D'estate forse arriviamo a 10.000, perché c'è questa differenza.
2: Certo, l'inverno 1.000, di solito è un rapporto sempre... E come l'hai vissuta i primi anni, cioè, fino a che età sei rimasto lì, diciamo?
1: Allora, ho fatto il liceo a Savona, ma vivevo ancora a Cogoleto, quindi diciamo gli anni del liceo ho iniziato ad assaggiare la città, poi ho fatto l'università a Genova e mi sono trasferito a Milano. E come quasi tutti, ho scoperto che un passaggio a Milano l'abbiamo fatto in tanti. Ho lavorato a Milano fino al 2022. E poi sono rientrato in Liguria a godermi un po' nuovamente il mare dopo la città.
2: Certo, il cambiamento è diverso. Ma la domanda è finalizzata anche a capire quando hai iniziato a sentire, diciamo, i primi sussulti musicali. Qualcuno ti ha abituato in casa? Di solito parte così, familiari.
1: Sì. Sicuramente mia mamma... mi ha spinto a suonare la chitarra classica, quindi nasco strimpellando la chitarra. Ero grande fan di Alex Britti, un grande chitarrista. Poi mi sono avvicinato a questo mondo del rap, forse più da papà, con gli Articolo 31, che erano un po' ai tempi forse quelli un po' più commerciali. E poi da lì mi sono... buttato a capofitto dentro questo mondo. Sono un grande ascoltatore di rap. Agli anni del liceo con gli amici avevamo un gruppetto che ci divertivamo
2: a rappare,
1: a scrivere, rappare, ma ce lo siamo tenuti per noi, nel senso che non siamo mai usciti ufficialmente. E poi io quando sono rientrato in Liguria, quindi dopo la vita a Milano, ho ripreso un po' a far musica in maniera un po' più costante, a uscire, diciamo, allo scoperto.
2: Ma lì a Milano, oltre che l'università, da quello che ho capito, hai fatto anche musica o no?
1: In realtà, no, ho avuto una pausa musicale abbastanza lunga.
2: Un rigetto?
1: Sì, è stato. Non rigetto, proprio ero preso più dal contesto degli studi, poi dal lavoro. Infatti, essere rientrato a Genova mi ha dato sia il tempo che anche forse gli stimoli per riavvicinarmi e riscoprire questa passione qua.
0: Posso fare una domanda io, che esula dalla scaletta, che solitamente facciamo di 40 domande. Senti, Bruff, ma cosa
1: 40?
0: Vuoi?
2: 40? No!
0: Sì, ma arriviamo a 4 solitamente.
2: Sì, di 40
1: mi ero
2: 4.
1: Preparato sulle 50.
2: Ah, okay. No, siamo più contenuti, dai.
0: Allora ti sei preparato bene 50, figurati. Volevo sapere da te cosa significa fare rap.
1: Ma... Allora, per me fare rap, fare musica si equivalgono, nel senso che il rap per me è uno strumento, è il mezzo in cui io esprimo, diciamo, quello che ho da dire attraverso le parole, quello che sento dentro, no? Nel senso che comunque, essendo una musica accessibile anche a chi non ha particolari doti canore. Questo può essere visto per alcuni come una critica, però è un po' nato come la voce di chi non ha voce, quindi poter dare a tutti l'occasione di esprimersi. Io non penso di avere chissà quale dote canora, ma ho qualcosa da dire e riesco a dirlo tramite il rap. Poi il rap all'interno della cultura hip hop, che abbraccia appunto la disciplina del rap, lì è un discorso più culturale che va al di là della musica, dove insomma io mi ci riconosco a livello proprio di persone, di condivisione con cui insomma si sta insieme, si condivide musica, è un po' questi valori dell'hip hop, ecco.
0: Allora parliamo subito di musica, quindi
2: parliamo dell'album,
0: c'è qualcosa in più di questa musica, no? O qualcosa in più a prescindere.
2: Esatto. Come nasce questo album, Brad?
1: Allora, questo album è il mio secondo album.
2: Sì.
1: E appunto il titolo nasce un po' casualmente dalla cantante Ashes, che ha fatto il ritornello di quella che poi è diventata la title track del disco, che è appunto Qualcosa in più, che è un po' un monito a non fermarsi, no? Forse alle apparenze e un po' ai giudizi superficiali, nel senso che poi io stesso nella vita ho fatto tante cose e penso che ognuno è tante cose, al di là del lavoro.
2: Ti puoi pentire,
1: no? Non ancora, non ancora. Quindi è un po' un monito che do a me stesso e agli altri, da un lato di non fermarsi alle apparenze e poi al fatto anche questo qualcosa in più, nel senso che io in questo disco, oltre che a metterci la voce, ho prodotto anche a livello strumentale diverse tracce e quindi ho svelato questa mia identità da beatmaker e produttore anche.
2: Ma ti piace di più diciamo fare l'autore, quindi scrivere dei pensieri insomma musicali, oppure il produttore musicale, cioè di comporre i beat
1: Andrea, questa è una domanda sulla quale io mi sono interrogato tante volte e penso che il futuro per me sia quello più di fare i beat. Perché mi diverte di più, cioè è proprio un lato più creativo
2: e anche la composizione parte che oggi abbiamo gli strumenti, no?
0: Modalità ludica,
2: possiamo farlo
1: è il gioco, è una parte legata al gioco, però insomma
0: bello.
1: Quando ci sono dei malesseri, dei pensieri quelli che frullano in testa, è più un'esigenza la scrittura, no?
2: E sono poi quello che dobbiamo, di cui no, parleremo adesso, è il brano che ascolteremo, Le cose non dette, e questo il testo di questo brano, no, la dice tutto.
3: Chico, vorrei fare una domanda.
2: Certo.
0: Sì, vai.
3: Sì, quanto ti ha influito il Jovanotti degli inizi, diciamo?
1: Fabiola, poco, ti dico la verità, no. Non è stato un artista che io, forse anche perché anagraficamente sono arrivato un po' dopo, quando Jovanotti ha preso un po' più la piega un po' più pop, e quindi non è un artista che insomma mi ha influenzato a livello proprio di stile, di argomenti, ecco. Perché sono arrivato un po' dopo, ecco.
0: Allora facciamo la domanda che tutti si aspettano, e chiaramente quella del tema della puntata. Braf, per te i giovani non hanno voglia di lavorare o gli adulti non capiscono più il mondo di oggi? Ecco, saltiamo un po' di pali in frasca, però
2: in mezzo tra l'adolescente,
0: beccatela.
1: Domandina così da giovanotti ai giovani. Dall'interrogativo, allora.
2: E tu puoi rispondere anche in un certo modo, perché c'hai, diciamo, non sei giovanissimo, ma non sei neanche.
1: Sono a metà. No, tra l'altro, domanda che mi incuriosisce, perché io in una vita precedente, quando avevo studiato psicologia del lavoro. Quindi, insomma, questo aspetto qua ce l'ho abbastanza a cuore. Ma mi viene in mente, sono andato con mia cugina un paio di anni fa a sentire Galimberti a teatro, il filosofo.
2: Sì.
1: Galimberti, che lui è molto critico verso questa visione qua, no, dei giovani che non hanno voglia, eccetera, e degli adulti che dicono ai miei tempi.

0: Grazie Raf.
1: Raf, abbiamo grazie finito. Libero.
2: Grazie a voi, siete stati gentili.
1: No, grazie a te.
2: Grazie dello spazio.
0: Ci mancherebbe, è stato un piacerissimo per noi e sarà un super piacere ascoltare le cose non dette. Lui è Braff, feature DJ Andy. A tra poco, non cambiate il link.
1: Più tardi torniamo.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie. Ciao.

0: tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti e ciao 120 chicchi di musica. Io sono Sofia e sono una cantatrice emergente delle Marche, precisamente di Porto Potenza Picena, ed è appena uscito il mio primo singolo Itinere, disponibile su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Amazon Music e Apple Music. Vi invito a cercarmi sui social come Sofia Testella, ma con il PH. E mi raccomando, enjoy the music.
2: Ciao ragazzi, 120 chicchi di musica.
3: Noi siamo gli Woda Woda e siamo qui a presentare il nostro ultimo album.
4: Il nostro ultimo album si chiama L'Ultimo Testamento.
5: Un saluto a tutti.
2: A tutti gli amici, grazie per l'opportunità. Un abbraccione.
3: E rock and roll!
6: Ciao ragazzi, stasera

0: Siamo noi degli Stonale, in assenza del batterista e del bassista, siamo qui per presentare il nostro nuovo singolo che si chiama Vola da lei.
1: La canzone è una canzone d'amore che è stata riarrangiata con due musicisti di altissimo livello, Giordano Gambogi e Alessandro Lugli. Il pezzo è stato scritto da Filippo Grimaldi.
2: Il brano l'ho scritto insieme a mia figlia in un periodo critico della nostra vita, è un brano pieno di sentimenti. Ascoltatelo.
3: 120 chicchi di musica. Tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
4: Eccoci! Arrieccoci.
5: Eccoci.
4: Siamo sempre qua.
6: Tema della puntata nel primo disco rendo e...
4: Vogliamo ripetere?
6: Sì, lo ripetiamo. No, i giovani... Parliamo dei giovani, sì. I giovani non hanno voglia di lavorare. Agli... o gli adulti non
4: capiscono più il mondo di oggi.
6: Dai, ci sono arrivati veramente tantissimi messaggi.
4: A cascata,
6: non escludo la seconda parte di questo tema puntata.
4: Avevo un certo sentore
6: perfetto. Ci legge i messaggi di voi ascoltatori la nostra Fabiola Catalani. Fabiola, ricordati.
4: Attenzione,
6: che ho già un messaggio su WhatsApp.
4: Ce l'abbiamo?
6: Sì.
4: Ce l'abbiamo?
6: Vai.
4: A dopo, quindi, dai.
7: Allora, abbiamo Marco Rinaldi, dice che secondo me non è che i giovani non hanno voglia, è che non accettano più certe condizioni e sinceramente non so nemmeno se sia un male. Poi c'è Laura Belli, dice: io continuo a sentire questa frase ovunque, ma mi sembra troppo semplice per spiegare una cosa così complicata. Giulia Serra di Roma dice: non è mancanza di voglia, è che oggi il lavoro non è più sicurezza come prima e questo cambia tutto. Continuo?
6: Aspetta, leggo subito questo di WhatsApp.
7: Sì.
6: Il nostro amico Matteo Bordino che ci manda sempre tantissimi messaggi, ringraziamo. È un artista che dovete assolutamente seguire nei social e in tutti i canali di distribuzione musicale.
4: Yeah.
6: Eccolo qui, buon lunedì, sono Matteo Bordino. C'è mancanza di meritocrazia, qui ti do completamente ragione. Probabilmente questa non voglia lavorare è dovuta proprio da questo. Difficile progettare, difficile guardare al futuro. Conosco persone che lavorano anche 12 ore al giorno avendo più lavori per mantenere figli che prendono poco più di 500 euro al mese senza alcuna soddisfazione. Questo non invoglia di certo. C'è anche da dire che però manca la voglia di reagire, facendoci ascoltare da quelli che contano al palazzo. Qui mettiamo il ditino nella piaga politica. Bravo Matteo, bravo. Loro sì che le soddisfazioni se le prendono con i loro stipendi a più zeri. Aia. Troppa distanza tra il cittadino lavoratore e uno Stato completamente sordo a tutte queste lacune, che ha delle conseguenze catastrofiche, specialmente per chi vuol creare una famiglia. Troppi no a chi vuol credere nei propri sogni per cercare la propria realizzazione. Così facendo ci si allontana sempre di più dalla voglia di lavorare, di credere in se stessi, rendendo difficile, specialmente ai ragazzi, comprendere l'importanza di avere delle responsabilità. Che analisi fantastica, grande Matteo, sei grandissimo. Vai,
4: applausi, vai.
6: Applausissimo. Cioè, sono d'accordo.
7: Applausi.
6: Al 100%. Bene, andiamo avanti con i messaggi. Di nuovo grazie Matteo Bordino. Vai Fabio.
7: Sì, grazie. E c'è Davide Conti di Verona, dice: gli adulti spesso parlano come se fosse ancora tutto uguale a 20 anni fa, ma non lo è proprio. Poi c'è Paolo Greco di Bari, dice: i ragazzi lavorano e come se lavorano, solo che non vogliono più essere trattati come se non dovessero accettare, come se dovessero accettare tutto. Mi sembra giusto.
6: Giustissimo.
7: Poi c'è Antonio Toni De Luca, Napoli. Io ve lo dico proprio terra terra. Qui tanti ragazzi si fanno un mazzo così, anche due lavori insieme. Il problema è che non vedi mai un punto di arrivo e alla lunga ti stanchi. Dice non solo fisicamente, mi sembra che anche lui abbia ragione.
4: Alla fine,
6: Se
4: muori.
6: Poi ne abbiamo un altro paio.
7: Martina Galli dice: secondo me c'è proprio un problema di comunicazione tra generazioni, ognuno resta sulla propria posizione. Poi Luca Ferri da Milano dice: non è pigrizia, è che se lavori e comunque non riesci a costruire niente, ti passa anche la motivazione.
4: Questo è una delle, no? Delle e le pecche che ci sono anche in uno, diciamo prevalentemente in questa nazione, in questo
6: paese. Va bene
4: che
6: ci sono dei cancri normativi che sinceramente,
4: diciamo, comunque
6: parliamo
4: c'è
6: di
4: una certa
6: ne parliamo dopo.
4: Disoccupazione giovanile, sì. una certa.
6: Ci ascoltiamo un'altra proposta musicale della settimana, sì, sì, lui è Raspa, musica soffice. A tra poco c'è un altro ospite nel, sì, prossimo caffè del dopo cena. Mi raccomando, non cambiate link. Regia, sei pronta?
4: Sì, sì.
6: 3, 2, 1. Vai.
4: Vai.

0: musica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Rafael, sono un cantautore emergente italo-brasiliano. Mi su Instagram.
2: Decision, ve lo faccio breve. In pratica è rivolta a tutti i ragazzini principalmente ed è un invito a non vivere la vita in maniera superficiale e distaccata, che alla fine è un po' come ho fatto io purtroppo.
3: Ciao, sono Andrea, ho 17 anni, sono una cantante emergente. Vi ricordo che il 3 ottobre è uscito il mio nuovo singolo, Voglio lasciare un segno, che è un inno all'essere stessi.
4: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 577.
5: Yo, 120 Chicchi di Musica, secondo...
6: Cosa ho fatto?
7: Un lancio di che? Non si capisce.
5: Era piccolo così,
7: sì, adesso,
5: l'ultima
7: sì.
5: volta.
7: Sono cresciuto.
5: Adesso sono 1,90. Quanto sei?
7: No, sono negli ultimi anni mi sono abbassato.
5: 86,
7: ma un po' lo sappiamo. Vabbè, dove sei nato, Pete?
8: Sono nato e credo anche stato concepito in Corso Cavallotti 28,
7: no,
8: angolo di casa.
7: Novara Novara.
8: Corso okay. Cavallotti 28.
7: E poi sei, diciamo, anche emigrato con la famiglia.
8: Irlanda, sì.
7: Irlanda, no? Beh,
8: ma più che altro la pioggia,
7: secco.
8: La pioggia che cade.
7: La pioggia, esatto.
8: Vabbè, il vento che soffia.
7: Beh, comunque, diciamo, è una secco che poi, di cui andremo a parlare adesso, cioè musicalmente.
8: Sì, diciamo che io lì suonavo praticamente ogni weekend. Sì, questo l'ho sempre...
7: Eri già suonato, nel senso che avevi già imparato a suonare qualcosa?
8: Sì, io suono da quando ho la seconda, quando faccio la seconda media.
7: Okay, okay.
8: Ho sempre suonato un po' di tutto.
7: Okay.
8: Sempre con la chitarra.
7: Quindi in Irlanda, diciamo, hai sviluppato il tuo lato anche autorale, in qualche modo, no? Di scrittura, possiamo dire.
8: Ho iniziato più che altro a incubarlo. Però sì, quando mi dai l'angolo di questo qua, in quadrato... per un nuovo inizio con un nuovo EP tutto in lingua madre, ecco.
7: In italiano, certo. Devo quindi, dire lavoro, il blog,
5: salutiamo, cioè, le finanze
7: tutti, salutiamo gli amici
5: della finanza. Senti, nella tua carriera hai condiviso il palco con grandi attori, Manuel Ragnieri. Evoluzione.
7: O non vi siete per niente incontrati nel palco, diciamo.
8: No, ci siamo incontrati con tutti quelli che hai citato. Devo dire che io salita, quell'altro ho preso un po' da tutti, quindi una costante evoluzione. Devo dire che quello che mi ha insegnato più cose sulla chitarra, però, è Pipitone di
7: Arroganza.
5: La musica è anche condivisione, ricordiamolo,
7: esatto.
5: Che è una cosa importante.
7: Anche trasmissione, cioè anche trasmettere trasmissione. Il proprio sapere, il proprio, poi ognuno fa del suo, no?
5: Per
9: Pito, che l'inglese non ti bastava più per parlare ai tuoi amici e ai tuoi cari.
8: Allora, io devo dire che la mia R la maschero abbastanza bene, più, e quindi
5: salutiamo, ricordatevi, salutiamo sempre gli amici del fisco.
7: Una curiosità che mi è venuta adesso, Pete, tu nell'inglese, cioè quando parli in inglese in Inghilterra, cioè in Irlanda, nei posti che parli,
5: identitario,
7: no, ma poi dà quel senso un po' aristocratico, no?
5: Sì, cioè,
7: certo. Vero? E, sì. Quindi, e quindi uno se la tiene.
5: Fa molto Agnelli della Fiat.
7: Anche, esatto, sono tutti
5: per quanti
7: c'è sfruttamento, c'è, cioè, anche, no?
8: Ma io ho notato, allora, tutto questo disco qua, poi essendo sincero, parla tanto proprio di questa generazione,
7: esatto,
8: pensa, molto semplificativa e generalista verso questa generazione qua, che invece ha tantissime cose da dire. Ora, io essendo nato nel 97 sono quindi un rapporto di più di quelle che magari hanno 5 anni in più di me, e quindi io penso che questa generazione qua non soltanto abbia qualcosa da dire e non soltanto abbia voglia di lavorare, io penso che sia una generazione nato tanti temi, tante battaglie, tante consapevolezza sociale, per quello che vedo, sì, almeno per quello che vedo rispetto alla musica. E quindi
5: c'è di mezzo la musica. Pete Croccato ci ha presentato Corso Cavallotti 28, che è anche
7: la sua
5: ubicazione geografica. Lo ringraziamo. E adesso ci
10: ascolti coi piedi per terra,
6: Emozioni provate in un lancio, tutto si incendia coi tuoi pensieri, così brutalmente sinceri. La soglia a questo cuore sempre più rotto, non risponde più il 118. Disonesti o forse incompresi, costretti a vestirci da adulti, che da adulti si è sempre più soli, soffocati in cravatta. Prendere forma spaventano il cuore a cui serve un cerotto.

0: dubbi, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120 chicchi di musica @gmail.
1: Noi siamo i Manifields e questo è il nostro nuovo album Chu, lo trovate su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram e Facebook.
2: Affronta il tema del femminicidio per ricordare tutte quelle donne, ragazze e bambine. Vi consiglio di ascoltarlo e seguitemi su Instagram, mi chiamo Letizia.migliore, su TikTok
3: Letizia.migliore. Di un rimedio alla depressione addunale. È uscito il nuovo singolo di Galdino e Lo Russo, Luna Storta. È disponibile in tutti i digital stores.
4: Sista in Gomme è il nostro main sponsor in via Trincea delle Frasche numero 5 a Cagliari. Super gommatevi, chiedete al 346.
5: Quindi cambiatevi.
4: Tema della puntata ce lo ricorda Fabiola Catalani. Vai Fabi.
6: Sì, i giovani non hanno voglia di lavorare. Vannini da Firenze dice: a volte l'impressione che dire non hanno voglia sia solo un modo per non affrontare il problema vero. Poi c'è Giorgio Lanza, dice: manca il viaggio, la voglia può mettere tutti nello stesso calderone, questo è il problema. Salvo Rizzo da Palermo dice: gli adulti non capiscono che il mondo del lavoro è cambiato radicalmente poi e continuano a giudicare con parametri vecchi.
4: Giusto.
6: Poi c'è Luca Giordani da Napoli, dice: secondo me si giudica troppo in fretta senza sapere davvero come stanno le cose oggi. Alessandro Marconi da Milano dice: io questa cosa la vivo sulla mia pelle, ti dicono studia, impegnati, fai tutto per bene, poi entri nel mondo del lavoro e ti accorgi che non funziona così, non è che non hai voglia, è che perdi fiducia e quando perdi quella cambia tutto.
5: E questo è la conclusione di tutto, se non sbaglio, no?
4: Sì, la chiosa?
5: Sì, parli, perché alla fine il giovane si trova di fronte a un mondo molto diverso dai giovani del non so,
4: allora?
5: Degli anni 60, 70, che hanno il lavoro praticamente c'era per tutti e non c'era, forse sì, anche allora un po' di sfruttamento, sì, però oggi ci sono molte più trappole.
4: Sì, è normale, è normalissimo. È un mondo che cambia a velocità pazzesche e forse gli adulti non lo capiscono, o meglio non percepiscono questo cambiamento. Certo. Infatti sono ancorati nelle loro vecchie idee. C'è anche da considerare che essendo questo un problema forse che parte dagli adulti, gli adulti cosa fanno? Trasferiscono sì. Perché insegnano, no? Insegnano sì. Ai propri figli e quindi...
5: Aia.
4: Vedi, arriviamo a un punto che ahimè posso dire che forse sono gli adulti che dovrebbero darsi una bella regolata.
5: È anche vero, regolata. Vero. Negli anni questa cosa c'è sempre stata, non so se ci ricordiamo gli anni 60, 70, dove i giovani o si ribellavano diciamo gli anziani, i vecchi non riuscivano a capirli, no?
4: No,
5: è sempre
4: vero.
5: Stato così. Oggi diciamo le età si sono un po' più appiattite, questo è vero, no? Per tutta una serie di cose. Forse comunque le mentalità rimangono quelle. Cioè la persona che ha costruito la propria diciamo maturità, no? In qualche modo, che c'è una certa esperienza di vita anche per certe cose, forse riesce a capire il giovane, no?
4: Certo.
5: Però sempre guardando se stesso, quando era giovane, se riesce a entrare in quel meccanismo, cioè a ritrovare il fanciullo che è in noi, che non muore mai, ma molti cercano di fare gli adulti in realtà, poi in realtà non è così. Comunque se trovano il fanciullo che è dentro di loro riescono a capirlo il giovane, perché sono tutte, cioè ogni gioventù, anche nell'Ottocento, forse anche nell'anno 1000, ogni gioventù ha quei tipo di pulsazioni, no? Di esperienze, di volontà, di voglia. Andiamo con la musica.
4: Joe Montana, l'ultima volta, tra poco.

0: brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti e ciao 120 chicchi di musica. Io sono Sofia e sono una cantatrice emergente delle Marche, precisamente di Porto Potenza Picena, ed è appena uscito il mio primo singolo Itinere, disponibile su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Amazon Music e Apple Music. Vi invito a cercarmi sui social come Sofia De Stella, ma con il PH. E mi raccomando, enjoy the music. 120 chicchi musica, il programma che
2: accende la tua settimana. Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5. Per informazioni e prezzi, 346 50 11 775.

0: musica, menzione oggi
1: in diretta,
0: una menzione d'onore a, sino a questo istante, alla regia video.
1: Salutiamoli, bravi,
0: che salutiamo, che si sta comportando con tanta
1: io direi,
0: precisione.
1: Io direi, per non far male a nessuno, anche alla regia audio.
0: Sì, diciamo che anche oggi
1: perché
0: ce la stiamo
1: insieme.
0: Sì, sì, cavicchiando. Bene, terzo caffè del dopo cena, quindi ennesima, ennesima intervista, panorama musicale internazionale. C'è lui, Federico Di Battista. Ciao,
1: ce
0: Fede.
1: Ciao, Fede.
2: Ciao a tutti, ciao, buonasera.
3: Ciao. Ciao.
0: Fede,
3: ciao.
0: Benvenuto, benvenutissimo.
2: Grazie.
0: Che bello.
2: Grazie mille. Grazie,
0: prima volta nel nostro programma, quindi cosa dobbiamo fare?
2: Esatto.
0: Chiediamo un surplus?
1: No, poi vedremo a lui se sarà, lui sarà la prima e l'ultima oppure una delle... di una lunga serie,
2: spero,
1: non lo so.
2: Speriamo,
0: no, appunto. Ci mancherebbe, no, no. Cioè, abbiamo una certa età, ma speriamo.
1: Sì, no, ma non per quello,
0: no. Ah, no,
1: no, per quello,
2: non,
1: no,
2: non
1: per quello. Tocca il qua.
0: Tocchiamo la massa.
1: La massa. Allora, Federico, la prima domanda è d'obbligo per tutti: quali sono stati i tuoi natali? Cioè, dove sei nato e dove hai vissuto i primi anni della tua vita? E immediatamente ci dici anche quando hai sentito i primi
0: vagiti musicali.
2: Allora, io sono nato e cresciuto a Roma.
1: Ah.
2: E guarda, allora,
1: a Roma? Roma?
2: Nato a Roma, cresciuto in periferia, diciamo, però nato proprio a Roma, sì. Ma comunque anche in periferia, casa mia a Roma è comunque una mezz'oretta dal centro in macchina, che per una città come Roma non è tanto, quindi geograficamente parlando
1: è un paese attaccato a Roma. No,
2: è un
1: quartiere,
2: comune, sì, è un comune. È un comune attaccato a Roma, sì.
1: Vabbè, possiamo che salutarlo .
2: Sì, Guidonia si chiama.
1: Ah, beh, Guidonia, dai. Conosciutissimo, dai.
0: Sì. Direi.
1: Non stiamo parlando
2: È attaccato,
1: certo,
2: a Roma,
1: sì.
2: È praticamente Roma.
1: Certo.
2: Niente, praticamente già dalla nascita i primi ricordi con la musica sono stati immediati, praticamente.
1: In casa.
2: Nel senso che Sì, nel senso che già in casa e già da subito ho cominciato a respirare la musica. Comunque anche i miei genitori sono appassionati di musica, quindi io crescendo sono sempre stato con la musica dentro casa e io ho iniziato a cantare sin da molto,
1: capito,
2: molto piccolo. Quindi sì. Poi ho iniziato a prendere subito lezioni di canto all'età di 6 anni, se non sbaglio, ho iniziato a cantare, quindi da sempre ho cantato.
0: Da sempre o è sempre così?
2: È sempre così.
0: Il singolo del nostro amico Federico Di Battista è sempre così, quindi parlaci un po' di questo bellissimo pezzo, veramente molto molto
2: grazie.
0: Bello.
2: Grazie, ti ringrazio.
1: E dopo ascolteremo.
2: Guarda, allora, è un singolo che parla d'amore principalmente. Ho voluto scrivere un singolo che però descrivesse l'amore nell'aspetto quotidiano, quindi l'amore dimostrato nei piccoli gesti, non solo nelle dimostrazioni d'affetto, che può essere, insomma, l'amore si può dimostrare in vari modi, però ho voluto, insomma, scrivere e raccontare di una relazione nella quotidianità, quindi nei piccoli gesti che possono sembrare piccoli in principio, poi in realtà sono fondamentali e molto importanti, quindi anche starci non solo fisicamente ma anche supportare l'altra persona o comunque essere sempre presente, parlare e saper ascoltare. Questo principalmente è quello di cui parla la canzone.
0: Abbiamo
3: una domanda a Federico.
0: Sì, eccola qua, vai.
3: Sì. Ecco, volevo sapere, io ho ascoltato il pezzo, molto bello, l'ho ascoltato
2: Grazie.
3: Oggi pomeriggio, mi è piaciuto molto. E
2: grazie.
3: Si sente proprio il cantatorato, poi a me piacciono molto i cantautori. E c'è stata una musa ispiratrice di questo brano?
2: Assolutamente, sì. Comunque,
3: sì.
2: Comunque io cerco di scrivere tutte le canzoni basate sulla mia vita e sulle mie esperienze, quindi anche questa si basa sulla mia storia, sulla mia vita.
1: Storia di vita
2: quindi
1: vissuta.
2: È assoluta.
3: Bella, sì, è una bellissima canzone.
2: Grazie, grazie mille.
0: Bene, sentiamo un pochino. Siccome tu sei un cantautore con la C maiuscola, e io me ne sono accorto dai primi ascolti che ho fatto, cos'è per te fare musica?
2: No, fare musica è praticamente è la quotidianità per me, perché comunque anche non è solamente farla nel senso tecnico, ovvero solamente stare nello studio, ma anche vivere la quotidianità pensando di creare una canzone. Comunque io passo le giornate cercando ispirazioni e cercando idee per continuare a scrivere. Ho appena finito di scrivere un album, ma come se non bastasse, comunque anche i giorni successivi sono sempre pieni di ispirazione, di input per poter scrivere qualcos'altro. Quindi questo per me è fare musica, come la vivo io almeno. La vivo quotidianamente, e poi quando insomma mi ritrovo con il mio produttore per comporre, mettiamo in atto quello che ho pensato.
1: Federico, ma tu parti dalla melodia o dal testo, diciamo?
2: Dipende, guarda, spesso mi succede che parto dal testo. Molte volte si dice si parte prima dalla musica, perché poi ci costruisci sopra la metrica, però a me dipende un po' dal momento, dipende un po' da come mi esce, però spesso
1: lo chiediamo
2: parto dall'idea, da un'idea di testo. Poi ovvio, una volta che crei la musica ci adatti sopra la metrica giusta, ed il testo deve suonare insomma secondo la musica, però spesso parto da un testo, o almeno da un'idea di quello di cui voglio parlare.
1: Ok, no, perché questo fa parte della nostra enciclopedia dei vari artisti, per capire. Ognuno c'ha il suo metodo, la sua.
2: Assolutamente.
0: Come qualsiasi artista ha la sua identità, anche al suo modo di creare la musica.
1: È interessante anche capire come arriva la creazione, diciamo, no? Di qualsiasi cosa.
0: Il modus operandi, lo possiamo chiamare così.
1: Esatto, il modus operandi.
0: Siamo quasi.
1: Sì, ma io direi che ne approfittiamo.
0: Lo facciamo.
1: Fallo.
0: Allora, c'è una domanda particolare, Federico.
1: Della settimana. Diciamo.
0: Della settimana. È un tema, è il tema della puntata, che magari lo fai tu come domanda, Fabiola?
3: Sì. Federica, ascolta bene.
0: Occhio.
3: I giovani non hanno voglia di lavorare, o gli adulti non capiscono il mondo di oggi?
2: Bella domanda. Ricorrente, diciamo.
3: Sì.
1: Tu rispondi da giovane, chiaramente.
2: Mi metto nella squadra dei giovani, dai. Guarda, secondo me inevitabilmente i tempi sono cambiati e il mondo è cambiato. E quindi non so, forse è difficile anche da comporre questa risposta. Nel senso, forse mi metto nel mezzo, nel senso che è il mondo che è cambiato, quindi di conseguenza ci sono altri tipi di impegni, altri tipi di lavori che sono più adatti appunto ai giovani d'oggi, mentre i lavori che c'erano una volta
1: purtroppo
2: sono scomparsi, anche se si vede ogni tanto si rivede un po', a volte si cerca di richiamare un po' alcuni mestieri, si vede che ultimamente molte persone si danno un po' più
1: all'agricoltura,
2: comunque all'artigianato.
1: Una volta si diceva dati all'agricoltura per mandare una persona, adesso proprio i giovani stanno riprendendo.
2: Esatto, è vero. O all'artigianato sembra ci sia un ritorno dei lavori manuali piano piano, il che è molto bello. Quindi io penso un po' tutti e due, nel senso che il mondo è cambiato per i giovani e anche che i più grandi devono un po' anche cercare di capire. Esatto,
0: adattarsi.
1: Però possiamo dire che i giovani d'oggi non sono,
0: fancazzisti? No, non esiste.
2: No, è semplicemente il mondo in cui viviamo adesso.
1: Bisogna adattarsi a quello che ci offre la vita. mercato.
2: Sì, esatto.
0: Ci trovi completamente d'accordo. È stato con noi Federico Di Battista.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie mille. E adesso ci ascoltiamo il branello. È sempre così? Sì, è sempre così. Per Federico Di Battista. A tra poco.
1: Ciao Federico.
4: Quando guardi il sole, non riesco a concentrarmi e non commettere un errore. Quando scrivi, portami lontano, per favore.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, 120 chicchi di musica.
2: Noi siamo gli Woda Woda e siamo qui a presentare il nostro ultimo album.
3: Il nostro ultimo album si chiama L'Ultimo Testamento.
4: Un saluto a tutti.
1: A tutti gli amici, grazie per l'opportunità. Un abbraccione.
2: Rock and roll!
5: Ciao a tutti e ciao 120 chicchi di musica. Io sono Sofia e sono una cantatrice emergente delle Marche, precisamente di Porto Potenza Picena, ed è appena uscito il mio primo singolo Itiner, disponibile su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Amazon Music e Apple Music. Vi invito a cercarmi sui social come Sofia Testella, ma con il PH. E mi raccomando, enjoy the music!
6: Ciao a tutti, sono Rafael, sono un cantautore emergente italo-brasiliano. Se volete sentire la mia musica è su tutte le piattaforme streaming, Spotify, Amazon Music, YouTube. Seguitemi su Instagram e mi raccomando, enjoy the music.
7: 120 chicchi di musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
8: Rieccoci. Pa-pa-pam. 120 chicchi di musica. Discorrendo, si parla ancora del tema della puntata che oggi ha messo a dura prova addirittura i nostri ospiti.
9: Traballavano,
8: l'abbiamo
9: fatti. Cioè,
8: Federico Di Battista è stato un po' spiazzato.
9: In un momento in cui no,
8: ma anche Pete Coccato.
9: Ben ferrati a questa domanda hanno traballato.
8: E che braff.
9: Tutti quanti.
8: Vedremo poi Sal Richmond dei Fire Sky, cosa
9: vediamo,
8: ci dirà.
9: Vediamo.
8: Che
9: ma
8: comunque se non è giovincellissimo.
9: Però, se ci sta ascoltando, si sta preparando.
8: Caspita, direi di sì. Allora, vediamo un pochino il tema della puntata. Qual è, carissima Fabiola?
9: Fabi.
10: Sì, dice: i giovani non hanno voglia di lavorare o gli adulti non capiscono il mondo di oggi? Bella domanda.
9: Cosa ci hanno risposto?
10: Bella domanda. Volete sapere che cosa ne penso
8: certo,
10: io?
8: Certo, ma certo che sì.
9: Sì.
10: E secondo me la domanda è più complessa di come sembra, perché sembra una domanda semplice ma è molto complessa. E secondo me entrambe le cose, perché dire che i giovani non hanno voglia di lavorare è una semplificazione, penso, perché certo, molti giovani lavorano, studiano, fanno stage, e spesso poi vengono pagati poco, sono precari. Il punto non è il lavoro oggi offre meno poi possibilità, quindi rispetto al passato ci sono gli stipendi che sono più bassi, il costo della vita più alto. E poi prima era più facile entrare in un'azienda e magari poi fare carriera, adesso invece no,
9: esatto,
10: adesso è più difficile
9: e uscirci,
10: quindi
9: in pensione poi.
8: Sì.
9: Oggi è difficilissimo arrivarci già,
10: quindi non è che i giovani rifiutano il lavoro ma rifiutano le condizioni del lavoro.
8: Sì, brava, anche, brava, questo è da sottolineare.
9: Quando possono farlo, perché alle volte sono ricattati invece al fatto di dover per forza portare a casa un minimo per vivere, no? E magari se hanno dei figli ancora peggio, c'è il ricatto, no?
10: E poi invece gli adulti giudicano usando parametri del passato, cioè dicono sempre ai miei tempi. Rimangono un po' troppo nel passato.
8: Certo. La mentalità è quella.
9: Anche ai miei tempi si diceva così.
8: Ai miei tempi era 1900.
9: Io le ho passate tutte. Ogni 10 anni c'erano quelli che dicevano ai figli, ai giovani del momento, che non avevano voglia di fare niente, no? Perché loro erano quelli che facevano tutto.
8: Modus vivendi, anche questo qui. Allora leggiamo, Fabiola, qualche messaggio.
9: Abbiamo dovuto segare qualcuno anche.
8: Vai Fabiola.
9: Ci scusiamo,
10: sì,
9: con
10: siamo al punto 17, vero?
8: Sì.
9: Dove vuoi tu?
10: Sì, Francesca Ruggeri dice: non è una guerra tra giovani e adulti, è proprio il mondo che è cambiato troppo in fretta. Marco Alberti da Venezia dice: secondo me il punto è che oggi manca la stabilità e senza quella è difficile avere motivazione. Federica Tommasi da Roma dice: forse non è disinteresse, è che molti non si sentono capiti. Roberto Sanna dice: il problema non è la voglia dei giovani, è che le opportunità sono sempre meno reali. Giada Roversi da Milano dice: molti adulti non aspettano che che il modello di cui hanno costruito la loro vita oggi non è più replicabile, non accettano che il modello su cui hanno costruito la loro vita oggi non è più replicabile, come dicevamo poc'anzi.
8: Esatto.
10: Perché loro pensano, ai miei tempi era così, quindi vorrebbero che anche nei nostri giorni funzionasse come è funzionato
8: modo.
10: Per loro, ma purtroppo
9: no,
10: non
9: peccato.
10: È così.
8: No, non funziona così. Bene, andiamo avanti. Antonio Rinaldi da Napoli. C'è meno rispetto tra generazioni, questo si sente anche fuori dal lavoro, e questo è come dire che non è vero, assolutamente. Elena Vescovi, secondo me sono cambiate proprio le aspettative, non la voglia.
9: E questo mi sembra che succede
8: più che ovvio.
9: Tutto.
8: Esatto.
9: Abbiamo suggellato.
8: Suggelliamo anche con un altro branello, Andrea.
9: Sì, perché dobbiamo suggellare alla fine con l'ultimo nostro ospite di quest'oggi. Ospiti, perché è un gruppo.
8: San Richmond dei Fire Sky, tra pochissimo. State con noi, 120 chicchi di musica. Early Vibes, il titolo As Big As The Sea, così grande come il mare.
9: Ehi,
8: a tra poco,
9: a
8: vai
9: tardi.
8: Che ce n'è.
9: Ciao.

0: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, sono Andrea, ho 17 anni, sono una cantante emergente. Vi ricordo che il 3 ottobre è uscito il mio nuovo singolo, Voglio lasciare un segno, che è un inno all'essere se stessi e al differenziarsi dalla massa e dall'omologazione di questa società. Io vi invito a seguirmi sui miei social come andrea.official.com/basso se vi fa piacere. Un bacio!
2: Ciao a tutti gli amici ascoltatori di 120 Chicchi di Musica, noi siamo gli After Midnight, io sono Andrea
3: e io sono Mario.
2: Siamo qui a presentarvi il nostro ultimo singolo, si intitola You, e You parla appunto di voi.
3: You parla di voi che siete la benzina che fa funzionare questo motore del rock. Siamo veramente felici di essere nuovamente ospiti di questo programma e siamo felici di potervelo far ascoltare. E saremo anche felici di sapere se vi piace o no. Quindi non aggiungiamo altro, giusto?
2: Vi auguriamo un buon ascolto e soprattutto rock and roll!
4: Se possiamo permetterci di consigliarvi un rimedio alla depressione autunnale, è uscito il nuovo singolo di Galdino e Lo Russo, Luna Storta. È disponibile in tutti i digital stores. Ciao!
5: Ciao a tutti! A tutti gli ascoltatori di 120 Chicchi di Musica, io sono Raspa e oggi vi voglio presentare il mio nuovo brano dal titolo Decision, ve lo faccio breve. In pratica è rivolta a tutti i ragazzini principalmente ed è un invito a non vivere la vita in maniera superficiale e distaccata, che alla fine è un po' come ho fatto io purtroppo e di conseguenza poi ho dovuto lottare da solo sempre. Quindi questo è... Io spero che vi possa piacere, vi invito ad ascoltarla, ad ascoltare bene il testo e basta. Un saluto, ciao!
6: Chi musica, il programma che accende la tua settimana.
7: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Eccoci, 120 chicchi di musica. Siamo tornati. Da
1: sì,
0: dove?
1: Siamo tutti. Siamo tutti anche di più. Siamo
0: sì,
1: io, te, Fabiola.
0: E lui.
1: E poi Sal il nostro
0: Richmond. Ciao carissimo, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Grazie, grazie.
3: Buonasera,
2: a voi,
3: benvenuto.
0: Come grazie, stai? Come procedono soprattutto i lavori di ristrutturazione?
2: Bene, sono a una deadline abbastanza tirata, però la cosa che insomma mi porta un po' di vantaggio è che il disco ormai è uscito il 13 marzo e quindi mi sono dedicato a risistemare il tutto, quindi sono in una fase un po' di relax, breve però.
0: Quanto conta? Quanto conta il relax quando veramente sei sotto stress? È una boccata d'ossigeno. E magari Sal dice...
2: qualcosa.
0: È una miniera d'ossigeno. Bene, Sal Richmond, Fire Sky Melodic Band. Senti un po', dai, ci racconti un po' chi siete?
2: Allora, siamo una band di melodic hard rock AOR, nello specifico,
1: sì,
2: formata da, sembra una barzelletta, da tre finlandesi e due italiani.
1: Dai!
2: C'era una volta un italiano, un finlandese.
0: Tedesco, c'era il tedesco, ma quello no.
1: Ma tutti, esatto, state tutti nello stesso posto?
2: Sì. Esatto, è stata un po' di, anche la fase, insomma, di la genesi anche di questo progetto. Ma non è stata semplicissima, però
1: intanto
2: siamo
1: diciamo,
2: diventati...
1: Intanto diciamo di dove siete?
2: Allora, Torino. Principalmente io sono a Torino, mentre il cantante Davide Merletto si trova a Genova. Mentre gli altri tre sono a Helsinki, in Finlandia.
1: Ah, pure?
2: Sì. Sì.
1: E qui dove vi incontrate?
2: Non ci incontriamo, si lavora a distanza.
1: Dai. L'unico,
2: ci siamo incontrati
0: per il
2: ad
0: video,
2: ottobre, quando, per il videoclip, esatto.
1: Sì, ma è personale, dove suonate insieme o no?
2: Allora, il progetto è appena iniziato, è un debut album, quindi ci stiamo organizzando per eventuali live. Ci sono delle ottime probabilità comunque che si possa suonare anche dal vivo.
1: Ma quindi avete
2: ovviamente
1: registrato ognuno le proprie parti? Loro ne...
2: Assolutamente.
1: La tecnologia ci aiuta da quel punto di vista.
2: Ormai i dischi in studio non si fanno più, credo, da una trentina d'anni. Proprio perché i budget delle etichette discografiche sono essenzialmente dimezzati a tutti i livelli, major comprese, quindi non è un problema solo dell'Italia, ma è un problema proprio globale.
1: Ma poi la tecnologia è più, diciamo, viene un aiuto, perché ognuno si prende la sua pista, la sua
0: file.
2: È il sottoscritto, deve mixare, poi
1: esatto,
2: masterizzare,
1: e poi
2: tutto,
1: c'è sempre qualcuno che deve sincronizzare,
2: fare un mazzo così.
1: Esatto, vabbè, ma è anche un bel lavoro alla fine, no? Perché, perché vedi la parte finale, poi alla fine è quello che conta.
2: Assolutamente, cioè, sì.
1: Sappiamo,
2: nel nostro piccolo
1: sappiamo anche noi come avvengono queste...
0: L'uomo della gestazione musicale,
1: esatto,
0: lui è Sal Richmond.
2: esatto.
1: Oh, e dove siete tutti di estrazione... cioè,
0: AOR.
1: Ognuno la sua... Cioè, avete tutte estrazione AOR, ma siete nati così o qualcuno ascoltava, che ne so...
0: Background diversi?
1: Esatto.
2: Allora, io artisticamente nasco... allora, innanzitutto io sono del 1976, quindi ho appena compiuto 50.
1: Dai,
2: anni.
1: Bravo.
2: E sono grazie. Provengo come genere, grazie. Provengo come genere dalla synthwave e dalla retrowave, che è un genere che ha fatto la storia, diciamo, fino ad arrivare poi al 1986, quando dei signori chiamati Europe approdano, e da lì è cambiato un po' tutto. C'è anche da dire che io sono figlio d'arte, mio papà è un chitarrista e già ascoltavo gran funk, cioè, del Road, Led Zeppelin, Whitesnake,
1: sei fatto Pink Floyd, tutto
2: esatto,
1: l'armamentario.
2: Quindi ho un background che spazio dal progressive anche a insomma tutto quello che è la parte elettronica, diciamo. E
1: tu
2: ovviamente
1: cosa,
2: anche
1: cosa
2: io sono tasterista.
1: Quindi,
2: esatto.
1: Mentre gli altri componenti sono chitarra,
2: basso, batteria e voce.
1: Ok.
0: L'altro italiano si chiama?
2: Davide Merletto.
0: Ok, che voglio salutare personalmente, perché l'altro giorno mi è arrivata la notifica di Davide Merletto, ha richiesto l'amicizia. Ho detto
2: esatto.
0: Davide Merletto. Poi ci ho pensato, ma che pirla che sono.
2: quindi salutano. Una band formata. Sì, sì, assolutamente.
1: Ma la
2: diciamo
1: voce
2: comunque... sì, dimmi.
1: La voce chi è? la voce,
2: Davide
1: quello
2: Merletto.
1: Che canta. Sì, ma
2: Davide quindi, Merletto.
1: Ok, lui canta cantate
2: in inglese.
1: Ok, no,
2: assolutamente.
1: Pensavo
2: sì,
1: fosse esatto. I finlandesi.
2: No,
1: più,
2: assolutamente.
1: Perché sai, di solito i paesi nordici hanno la seconda lingua è l'inglese, praticamente, mentre in Italia è la
0: l'ottava.
1: Forse l'ottava. Dopo i dialetti
2: eppure lo 70% delle canzoni che puoi sentire a livello internazionale sono scritte proprio da noi italiani.
0: Visto
1: scritte sì, poi bisogna anche cantarle in inglese.
2: esatto.
0: Veniamo subito a quello che è il clou, certo, quello che è l'elemento portante di questa intervista, cioè A Stone in Time, ed è un singolo estratto dall'album di debutto omonimo Fire Sky.
2: Esatto.
0: Quindi
2: esatto.
0: Stone in Time, che ci racconta, carissimo Sal?
2: Ma diciamo che è un disco omonimo, sì, non è un concept come di solito i debut album puntavano una volta ad essere dei concept album, però ogni brano ha il suo collegamento. Esatto, esattamente. A Stone in Time, quindi la pietra nel tempo, no? La pietra miliare, non è altro che un brano dedicato alla resilienza, a non arrendersi anche quando la fiamma si sta per spegnere. La brace può sempre autorealimentarsi, no?
1: Riprende.
2: Quindi è un brano proprio è un inno alla vita in tutti i sensi. La musica non è altro che il vettore, come può essere per me, per tantissime altre persone, indipendentemente che siano musicisti o meno.
1: Certo, vabbè, soprattutto perché
2: è il vettore che in qualche maniera ci porta a vivere la vita in maniera diversificata. E A Stone in Time parla proprio di questo.
0: Bene. Okay. Sentite, posso fare il saltino della quaglia? Carissimo Sal.
2: Dimmi tutto, Kiko.
0: Senti, noi abbiamo oggi un tema della puntata molto particolare.
1: Forse, e Sal, infatti, potrebbe essere.
0: Quale delle due?
1: Perché. Fagli. Allora, c'è la domanda della settimana.
0: Gliela facciamo fare tema, direttamente da Fabiola.
1: Il tema della settimana.
0: Fabiola, dai, fagli tu la domanda sul tema.
1: Esatto, al tuo.
3: Allora, ascolta, Sal.
2: Sì.
3: I giovani non hanno voglia di lavorare o gli adulti non capiscono il mondo di oggi?
2: Ah, io mi trovo perfettamente nel mezzo.
1: Sono interessante.
2: Sono un eterno Peter Pan per quello che faccio.
1: Sì, è un po'
2: e sono
1: noi,
2: comunque un uomo di 50 anni che ha anche un vissuto un po', diciamo, particolare. Guarda, io credo che nel 70% dei casi, parlando dello stato attuale, quindi nel periodo storico che ci troviamo, io credo che la televisione abbia fatto dei grossi danni. Quindi sono molto diretto, Chicco, ci siamo già sentiti al telefono e sai come la penso.
1: Io ci aggiungerei anche un po' internet, diciamo, forse.
0: Un po' tanto.
2: Sì. Allora, io lo vedo con i giovani che frequentano anche il mio studio.
1: Certo.
2: Quando vengono nel mio studio, ovviamente io ho lavorato con artisti di fama internazionale, nel mio studio mi trovo comunque dei premi

0: imparare a chiedere il biglietto al controllore, che in questo caso sono quegli anziani.
1: Insomma, a chiedere consigli, sì, esatto, ci vuole un punto di unione in qualche modo. Oh,
0: esatto, fondamentalmente sono due binari molto che viaggiano all'unisono comunque.
1: Sì, ma poi è sempre stato così. No?
2: Giusta analisi. Ancora non c'eravamo arrivati a questo, eh? Complimenti.
1: Beh, dal suo punto di vista, poi lo puoi, cioè dal punto di vista suo musicale,
2: ci
1: diciamo,
2: voleva,
1: lo puoi ampliare.
2: Un adulto, vogliamo dire così, per autocriticarsi, ma anche per dire abbiamo dei meriti anche noi adulti.
1: Certo.
0: Assolutamente, certo, assolutamente.
1: Bisogna riconoscere.
0: Io sono imparato dalla gente più grande.
1: Esatto.
2: Dai grandi, tu hai imparato anche dai grandi e grandissimi.
0: Assolutamente, assolutamente. Io ho imparato, guarda, ti dico, te l'ho detto qualche giorno fa, sono stato di recente venerdì al Frontier Rock Festival, che è uno dei festival più importanti, di una delle etichette, insomma, che organizza questo festival, e sul palco c'erano i Giant, che non si esibivano dal 1982.
1: Vabbè, certo.
0: 10 minuti prima di salire sul palco, il bassista Mike Miardello è caduto e si è spezzato un braccio.
1: No.
0: E loro hanno suonato il concerto senza bassista.
1: Dai.
0: Quindi i giovani possono imparare da questi grandi senza bassista. No. Il tastierista si è fatto un sedere come una capanna.
1: Certo,
0: però hanno dato a noi spettatori uno spettacolo irripetibile, unico. Perché aspettavamo i Giant dal 1992,
1: certo.
0: Quindi insomma, puoi vedere insomma i grandi, le NAF lì sul palco, è stata un'emozione unica, e hanno dimostrato il valore di certa gente, di certi musicisti. Quindi,
1: sì, sì, sì. Non si sono persi d'animo, insomma.
0: Adesso se non funziona l'autotune fermano i concerti.
2: Sì,
0: sì. Ho detto tutto e mi fermo qua.
1: Oppure se uno ha un raffreddore anche le volte.
2: Sì,
1: no,
2: sì, sì, sì.
1: Annulla il concerto perché dei grandi.
2: Quando sei grande, non ti fermano questi dettagli.
1: O meglio, i veri grandi.
2: Che sono veramente dei dettagli. Cioè tu porti avanti un concerto senza una parte della tua musica e crei una chicca.
1: Perché lo fai per rispetto a quelli che sono venuti paganti e non paganti, è il tuo pubblico, è il pubblico che è venuto,
2: chiaro. Ma è anche vero una cosa che poi diventa, è presente quel vinile dove c'è la parte di, non so, di quel cantante che mentre canta rutta, e questo è un esempio stupidissimo, però diventa introvabile e diventa insomma rarissimo.
0: Vabbè, c'è il disco di Deep Purple dove durante la registrazione, durante il live, che forse mi pare che è proprio Made in Japan, c'è Blackmore che accorda la chitarra, si sente nel disco.
1: Quindi sono quelle chicche che...
0: perché se l'ha scordata. Quindi
2: è già una
0: rarità. Ma il discorso che fa Andrea è giusto. Cioè, io prendo il mio esempio, che io mi esibisca di fronte a 20.000 persone o a 100 persone, per me non cambia il motivo per il quale io sono sul palco, ed è fare spettacolo.
1: Ed è poi rispetto per chi è venuto,
2: perché l'arte
0: esattamente
2: è quella.
1: Fosse anche una persona, anzi, maggior ragione meno.
0: Assolutamente, assolutamente, assolutamente.
2: Diciamo che con questa delizia
1: ha risposto, la sua opinione, diciamo,
2: tanto potrebbe chiosare lui la fine della puntata,
1: certo,
2: direttamente. Invece gli facciamo fare un'altra cosa che mi permetto di offrire ai miei ospiti, qualora ce ne fosse, diciamo, la possibilità. Fai tu il lancio del brano?
0: Ah, faccio io?
1: Dai.
2: A Stone in Time la devi lanciare tu, eh?
0: Ok. Per tutti gli ascoltatori di 120 chicchi di musica, i Fair Sky presentano A Stone in Time.
1: Grazie.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti voi di 120 Chicchi di Musica, mi presento, sono Moisè. Sono appena uscito col mio primo inedito che si chiama Dentro Me. È un brano molto intrinseco che parla di emozioni, che parla di un percorso. Insomma, è un bel brano secondo me che merita un ascolto. Detto questo, spero che vi possa piacere e vi ringrazio tantissimo ovviamente per avermi dato la possibilità di far sentire il mio brano sulla vostra radio. Tante buone cose, ci vediamo a presto e chissà, magari anche con qualche altro progetto. Ciao a tutti!
2: Un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, io sono Canestri, è uscito il mio nuovo brano Nel Buio e parlo direttamente a te. Se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
3: Ciao, mi chiamo Letizia, ho quasi 17 anni e suono il pianoforte, la chitarra e l'ukulele. Canto da quando sono piccolissima. Il 19 dicembre è uscita la mia nuova canzone Vita senza vita, un brano che affronta il tema del femminicidio per ricordare tutte quelle donne, ragazze e bambine. Vi consiglio di ascoltarlo e seguitemi su Instagram, mi chiamo letizia.migliore, su TikTok Leti con la Y trattino basso migliore, Facebook, YouTube e Spotify cercando Letizia Migliore. Cercatemi. Grazie.
4: 120 chicchi di musica. Tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
5: Oh là là, eccoci qua.
6: Oh là là. Che bellina questa. Oh là là, mi è piaciuta. Allora, siamo giunti ormai al termine della puntata, però manca ancora un blocco del discorrendo. Il discorrendo tratta il tema della puntata. Il tema della puntata è, carissima Fabiola.
7: Sì, i giovani non hanno voglia di lavorare o gli adulti non capiscono il mondo di oggi?
6: Abbiamo qualche messaggio, se non sbaglio, ancora, perché sì, se ne sono arrivati tanti e non bastavano, sì, giuro, 6 fogli.
7: Ma ancora molti messaggi. Il Simo Lol da Firenze dice: io lavoro, però se ogni tanto potessi pure vivere non sarebbe male.
5: Ecco.
7: Poi Martina Fabbri da Milano dice: secondo me un po' hanno ragione tutti, ma nessuno vuole ammetterlo. Silvia Moretti da Roma dice: non si può ridurre tutto a voglia o non voglia, è molto più complicato. Antonio da Napoli dice: il rispetto si è perso e quando manca quello manca tutto. Elena Russo da Bologna dice: io penso che il problema sia che si è creato troppo distanza tra realtà e aspettative. Poi Real Bitter, non so se lo volete leggere voi.
6: Beh, l'amico di Andrea, chi lo legge?
5: Il nostro, salutiamo il nostro Real Bitter Soul. Ciao, ciao Real, ciao Bitter, ciao Real, e ciao Soul.
6: Ciao, ciao, ciao.
5: Allora, cosa dice Real Bitter? Dice: non è che i giovani non vogliono lavorare, è che questo lavoro non lo vuole fare più nessuno. Quale, scusa Real, quale è questo? In generale, forse voleva dire.
6: Sì.
5: Vero Real? Confermi? Confermato.
6: Grande
5: sì.
6: Real.
5: Vabbè, poi, ha ragione, che ci sono certi lavori. Sì, pare di sì. Sì, è l'ultimo, ragazzi.
6: È l'ultimo
5: per oggi, pagina bianca. Va bene. Era l'ultimo.
6: Diciamo che comunque.
5: Chico,
6: non
5: secondo te.
6: Sì, aspetta, volevo dire che non abbiamo letto tutti, o meglio, no, non abbiamo scritto tutti quelli che erano, ho listato tutti quelli che erano i messaggi che ci sono arrivati, perché
5: anche perché
6: sono
5: alcuni erano
6: tantissimi, alcuni erano un
5: diciamo
6: po' offensivi,
5: alcuni altri erano scritti un po' coi piedi, ma nel senso coi piedi proprio, cioè mettendo, non si capiva bene cosa,
6: cioè la puzza si sentiva lontano miglio. No, quindi non li abbiamo messi tutti, però
5: quelli di oggi
6: ho come la vaga impressione che possa esserci una seconda tornata di messaggi.
5: Esatto, adesso dipende.
6: Ci hai pensato anche tu?
5: Che la redazione si riunisca, non dico stanotte, ma domani sicuramente per darci quello che è il tema della prossima settimana. E io credo che sia part 2.
6: Sì,
5: la seconda parte, sì.
6: Diamo voce a Gypsy Fiorucci, La notte più buia che c'è. Ce l'ascoltiamo, poi saluti
5: un po' di
6: c'è
5: luce
6: anche la chiosa finale.
5: A dopo.
6: A dopo.

0: eccoci qua. Per i saluti.
1: Avevamo fatto i complimenti alla regia video, che confermiamo, però diciamo si è un po' imbambolato.
0: No, vabbè, per oggi dai, ha funzionato particolarmente bene, questo forse ci fa piacere. Perché ogni tanto se qualcosa va liscia come l'olio, certo, caspita, dai, siamo contentissimi.
1: Dobbiamo fargli un plauso.
0: Bene, bene, bene, applausa, bene. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti nel nostro programma di oggi, che sono il rapper Braff. Poi abbiamo avuto
1: Pit Coccato,
0: cantautore,
1: come anche Federico Di Battista, e
0: cantautore,
1: autore appunto, è il
0: Sal Richmond dei
1: il tastierista del gruppo dei Far Sky, un gruppo particolare, italo-finlandese, sì, dove non si incontrano in un punto, diciamo, fisico, ma bensì si scambiano i file e fanno, poi hanno fatto un bel
0: diciamo
1: lavoro,
0: che
1: un bel
0: è
1: LP.
0: Quasi la normalità adesso.
1: Sì, sì, ma
0: quindi ascoltate tutti i loro
1: i
0: brani.
1: File Sky.
0: Ringraziamo anche le agenzie per quanto riguarda Pit Coccato e Braff. Adesso non voglio dire sì, non dovrei dire cavolate. Pit Coccato e Braff presentati dall'agenzia Sfera Cubica, mentre Federico Di Battista dalla Red and Blue Music Relation, e poi
1: Fire Sky,
0: che è presentati da io adesso cos'è, un moscerino,
1: no.
0: Aspetta che me lo aiuto.
1: Dimmi.
0: Ah sì, dalla Burning Minds, ecco, Music Group. Ecco, però non l'hai detto tu.
1: No, ecco, l'hai trovato, bravo.
0: Questo sussulto neuronale che riparto.
1: Siamo pieni di fogli, basta.
0: Sì, sì, sì, sì. Bene.
1: Dobbiamo dotarci di un gobbo o di una gobba che ci faccia
2: Una gobba.
0: Sì, di una gobba possibilmente.
1: Beh,
0: no.
1: Diciamo par condicio. Una gobba, una gobba.
0: Ringraziamo coloro che ci hanno
1: seguito,
0: visto
1: fino
0: attraverso
1: adesso
0: tutti i social, perché sono praticamente tutti tranne Instagram, e quindi vi ringraziamo,
1: certo,
0: per aver partecipato anche in maniera non attiva, ma comunque partecipato, certo, con l'affetto in queste due
1: il calore
0: ore di
1: che sentiamo,
0: che sentiamo, che deve essere
1: anche
0: la temperatura che
1: esterna,
0: si sta alzando,
1: sì,
0: in Sardegna.
1: L'estate sta iniziando.
0: Ringraziamo lui.
3: System Gomme, la tua strada, la nostra passione.
1: Che ricordiamo
0: essere,
1: si trova
0: main sponsor System Gomme di Paolo Marras in via Trincea delle Frasche numero 5 a Cagliari.
1: Dove?
0: Telefono 346 50 11 775.
1: Seguite le indicazioni anche
0: aeree,
1: perché ci sono, volano gomme,
0: sgommano gomme.
1: Bravo. Stormi di gomme.
0: Posso?
1: Prego.
4: Vieni con noi.
1: Ha fatto lo splash, bravo. Allora, per oggi abbiamo chiuso qua.
0: Manca qualcosa?
1: Ci sentiamo la settimana prossima, giusto? Però, certo, manca quel qualcosino finale.
0: Esatto.
1: Che
0: la chiusura, la chiosa, che oggi
1: la chiosa in chiusura.
0: Chioserà? Chi oserà chiosare la chiosa? E lei?
1: Fabiola
0: Catalani. Prego, Fabi.
5: Pronta. Alla fine non è una questione di voglia o non voglia, ma di come è cambiato il mondo del lavoro e di come ci guardiamo tra generazioni, perché dietro ogni messaggio che abbiamo ascoltato stasera c'è una storia diversa, una fatica diversa, una verità diversa, e forse non serve stabilire chi ha ragione, ma provare a capirsi un po' di più prima di giudicarsi. Da Chicco, Andrea e Fabiola è tutto.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, alla ciao, settimana prossima, non
1: alla
0: mancate
1: prossima.
0: 120 chicchi di musica. Ciao ciao.
1: Notte.
5: Ciao.
1: Ciao.

Marito. Non lo sopporto più. Con un figlio di mezzo e una vita alle spalle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

inserito in tra queste parti. Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativa di questi spiaggi. Chissà se le va a portare di vederlo, eccolo!

Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.